0: tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: Dati da gente, alcune sono persone e altre gente. Della gente voi sapete come io la penso, la gente è il male. La gente è il male perché... Lasciamo stare.
6: Allora, scusa, ti interrompo, sto vedendo passare, venite qua tutte quante voi, venite qua.
5: Loro sono le mie preferite, amiche, amiche del salottino delle amiche. Guardate, loro sono le mie girls.
6: Dai, venite qua, che siamo in diretta televisiva, passate dietro. Dai, allora, così se vuoi facciamo due chiacchiere con loro. Venite.
5: Lei Ari.
6: Se lei è Ari. Ecco, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo staff d'animazione, giustamente c'era anche Donatello. Vieni, Donny, c'eri anche tu.
5: Non è che non sei,
6: in questo caso, ecco che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio, quindi intervistale tu, senti com'è andata.
5: Intervista, io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano. Però sono quelle che usano il cervello ed è la cosa che dicevamo prima, la gente è il male.
6: Adesso usano il cervello,
7: vabbè. Sempre da ridire, il nostro cervello è spento.
5: Allora lui ha sempre da ridire, lui deve sempre fare quello, invece... Allora, tipo mamma e papà, è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto meglio che il poliziotto buono a fingere di essere
6: qua,
5: cattivo.
6: È arrivato anche Andre, è arrivato tu, venite staff d'animazione, venite qua così salutiamo, è arrivata anche la capo animazione. Beatrice che ha finito adesso tutte le attività, è arrivato anche là.
8: Hola muchachos.
9: Con uno spagnolo da migliorare.
6: Esatto, lo spagnolo è da migliorare. Tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività, hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia, hanno
9: ha vinto Ilaria.
6: Ci abbiamo il bagnino di Bergamo, ci abbiamo il bagnino
8: sempre
6: di
8: presente,
6: Bergamo,
8: sempre presente.
6: Grande.

0: Aspetta, non abbiamo presentato Stefano. Lui è il figo.
1: Il contattista acquisito.
0: Sì, sì, lui è il figo. Lui è il figo. Cioè,
2: lui si presta.
0: Il conquistatore.
2: Se hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque. E risolve i problemi.
0: C'è tutto. Bravi, bravi ragazzi. Bene, allora buon pranzo. Buon pranzo.
2: Grazie. State andando a mangiare voi adesso? Bravi.
0: Bravi. Allora, il mini club, stavi dicendo.
2: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie. O anche lo Young è fatto di. Lei è meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
3: Ciao, e ci sono.
2: Sentite, sei in spiaggia, c'è caos, ma tu la senti la Nati? La senti la Nati? E poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro. Però c'è questo modo di non prendersela,
3: no,
2: perché non lo si fa con cattiveria. Questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro, calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene. Queste sono personcine e usano il cervello, e io lo so. Abbiamo lei, lei è fantastica, perché mentre Mauro sembrava una sera parlare orzogoto, ostrogoto, e lei interpretava tutto quello che diceva perfettamente e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
0: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la famosa regina
2: di Zamunda. Zamunda, no, lei è la principessa di Zamunda.
0: La principessa di Zamunda, con il suo schiavo che è
2: Gabriel,
0: che è principessa di Zamunda, ovviamente. Dai, noi scherziamo.
2: Noi scherziamo, ma sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci concludiamo in giro.
3: Sì,
0: grazie alle ragazze del mini club.
2: Dai, Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
0: Perché Gabriel ha un compito che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se se lo dimentica poi è un casino.
2: Però so che un attimo internosse, dobbiamo montare le reti per fare ma ci siamo tutti noi.
0: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Ecco, e torniamo sempre al problema.
2: Ci serve in questo caso un solo cervello, che è il suo, e tutti gli altri muscoli.
0: Perfetto,
2: dai,
0: benissimo.
2: Va bene, no?
0: Bene, grazie ancora.
2: Ragazzi, ci vediamo dopo.
0: Ci vediamo dopo a pranzo.
3: Ciao.
0: Scusa se sono intervenuto a gamba secca in Gossip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
2: Sì, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. Mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come avevo detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano, cioè ha urlato un ragazzo.
0: Oh, wow, si chiama Natasha.
2: Natasha, ok, io c'ho sempre questo deficit dei nomi. Ragazzi, Natasha urla un ragazzetto: che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due. Così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovanità, perché hanno 19 anni. Potrebbero essere tutti figli nostri.
0: Tutti figli, sì,
2: avendo noi zitti, potrebbero essere nostri figli, cioè 19 anni, cavoli. Se calcoli che mia sorella 42 anni, Ginevra fai 20. Potrebbero essere,
0: sì,
2: noi ce
0: sì,
2: l'abbiamo 45,
0: sì, vero,
2: potrebbero essere. Comunque è molto bello perché hanno preso stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro.
0: Che è quella parte fondamentale.
2: Perché si stanno divertendo anche loro per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio non ti diverti neanche più, perché
0: più
2: non
0: ansia,
2: sai
0: che altro.
2: Esatto, quando invece hai una rotta da seguire ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare, e quindi le regole ragazze sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli. Che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri.
0: Ecco, leggi, dici.
2: Aspetta,
0: poi avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
2: allora,
0: è
2: allora no, aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava a insegnare che alle famiglie e dava delle regole a queste famiglie, aiutava le famiglie, perché spesso si fanno figli e non si ha proprio la prontezza di, e il tempo a volte di educarli. Però io sono quella che ora sarei cattiva nel dirvi non fateli se non siete pronti, perché poi se li subiscono gli altri. Comunque, ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno. Svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugabano bagnato, non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto, io ve lo giuro, ho riso più del dovuto, perché è meraviglioso. Ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraglio, un faro,
0: un pioniere,
2: sì, quasi, sì, sì, un faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me li guardavo e vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in grado, è difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnarvi, perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare. Come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto, io sono tuo padre, se ti dico di no è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché certo, devi capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no, ti spiegherò perché no, perché mia madre mi diceva spessissimo no, no, no, non vai, non vai, e poi dicevo: ma perché no? Perché è meglio che piangi tu che io. E già questo non ci ho messo tantissimo a capirlo.
0: E entriamo nel mondo anche proprio del
2: montessoriano di mia madre.
0: Sì, dell'ansia, che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa che so mezzo morto, mezzo rovinato.
2: Perché se piangi quello, tu è perché ti sei fatto male, o perché io ti ho vietato di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace.
0: Okay. Certo.
2: Però se piange mamma è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
0: Perché c'è qualche problema.
2: Certo, c'è qualche problema. Problema. Quindi questa era l'egola di mia madre, che come tutte le madri di una volta è: non farlo perché muori. Stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori. Se lo mastichi muori, se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella sua fantastica educazione montessoriana,
0: montessoriana. Quella che diceva la nanni era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
2: non lascia segni,
0: non lascia
2: però
0: segni,
2: riuscirete a sottometterli.
0: Una volta si diceva mettili sul gas e fagli addormentare.
2: No, cioè, vabbè, con quello che costa il gas non fatelo.
0: Esatto,
2: meglio uno straccio bagnato, non lascia segni.
0: Ti ho interrotto, stavi parlando della Golden Hour, ti lascio continuare, grazie ancora. Quindi...
2: Ma sai che no, dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo.
0: Okay,
2: quindi non capisco.
0: Tu hai mezz'ora, mancano ancora una decina di minuti più o meno alla fine. Vai,
2: no,
0: ti
2: io non
0: compagnia,
2: vedo.
0: Ti faccio
2: non
0: compagnia,
2: vedo, però,
0: io, mi devo mettere gli occhiali.
2: Allora,
0: comunque,
2: dicevamo che le cose da fare prima che l'estate finisca davvero è mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate, come un fico aperto, una pesca troppo matura o un pomodoro ancora caldo d'estate. E noi lo facciamo, perché qui, tra l'altro, non lo sapevo, ma qui ci sono piante di fichi ovunque. Ovunque ci sono piante di fichi. Io
0: fichi e fichi d'India anche, perché attenzione,
2: fichi e fichi d'India c'è. Anche nel giardino che ci sta ospitando nella casa qui a Vieste ci sono dei fichi d'India molto molto belli. E ci fai caso, quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda sono belli maturi. Forse non lo so, però
0: non fare verso.
2: Non faccio verso.
0: Ti stava già
2: no,
0: la detto, collina, forse... ti stavo prendendo la collina.
2: Allora, ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina. Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con l'astice blu.
0: Vabbè, fate vobis.
2: Sì, tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapaci, come tutti comunque i gamberi giganti, il suo la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde quei tot minuti, credo

0: ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo, fate come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa, rossa.
1: Sai che tutto quello che sa.
0: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
1: Esatto.
0: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di... Ma tutte le cose... Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica, è vero ragazzi, scusatemi, è solo lunedì, ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
1: Oh, mamma
0: ma
1: mia.
0: Non se, ma non pigliare i gamberi ficcare nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi Campari saranno questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere da proprio dalla
1: Scusa,
0: voglia
1: ma
0: di
1: qua al ristorante non possiamo chiedere se ci danno la cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
0: No.
1: Per piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
0: Perché
1: per
0: quelli
1: fare
0: saranno
1: gamberi.
0: Dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
1: Perfetto.
0: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare, come dire, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare, dopodiché devo metterci dentro i gamberi, dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura, e dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo, accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che in un risotto. E voi immaginate il rosso fucsia che avranno questi gamberi con un risotto allo zafferano.
1: Uno mi ha già fatto venire fame, e due abbiamo una cucina intera da farti.
0: Tesoro.
1: Per piacere.
0: Tesoro, io non voglio cucinare.
1: Vabbè.
0: Cenare fuori, anche se ormai la sera arriva prima, e forse è proprio per questo.
1: Certo.
0: C'è un tramonto molto più romantico. Fotografare una giornata normale, non il viaggio, non il tramonto perfetto, ma la tua estate così com'è davvero, cioè fare delle fotografie anche ai meravigliosi salvagenti che vediamo in giro, sono bellissimi, ormai hanno dei bambini, hanno dei salvagenti che sono straordinariamente comici.
1: Sempre più grandi, una volta c'erano,
0: è vero.
1: Ma oggi la cosa bella è la comunità, che una volta ti ricordi che c'erano i papà che arrivavano a gonfiare e vedevi sti papà tutti rossi a gonfiare sti materiali.
0: Però c'erano i salvagenti piccoli, io me lo ricordo ancora, il salvagente a forma di balena che mi comprò papà, me lo comprò nero e rosso e non nero e blu, perché papà è milanista,
1: certo,
0: quindi questa cosa meravigliosa è che erano piccoli. Adesso vedo delle gomme, delle camere d'aria di trattori,
1: esatto.
0: Però cosa succede? Però ogni spiaggia è attrezzata con
1: il compressore,
0: 20 centesimini, e tu ti passa la paura e ti gonfi tutto quello che vuoi. Questo è carino, non trovi?
1: Sì, no, ma ti ripeto, una volta c'era quella pompettina a piede, quella rossa che sembrava il buzz, che vedevi sti papà che ci avevano le... Ma una volta i papà erano tutti belli allenati per quello, perché va a gonfiare il palloncino, va a gonfiare il coso a mano, va a gonfiare il lettino, va a gonfiare tutto quello
0: io
1: che...
0: vi dirò di più, care ragazze, care amiche. Qua ci sono questi uomini che hanno una panza tanta, e sono quelli che magari vogliono la moglie figa, e voi siete così, voi siete bellissimi, però l'uomo c'ha la panza, però dice
1: perché,
0: guarda quella quanto è grassa, guarda quella quanta cosa, e poi loro non sono gli specchi di legno, vabbè,
1: perché
0: lasciamo perdere.
1: Buzzare,
0: ma no. Poi restare fuori fino a quando serve una felpa, solo per sentire quel primo momento in cui l'aria sta cambiando. Ieri sera abbiamo finito un pochino prima di lavorare, e Mauro mi dice andiamo in centro città, va benissimo. Poi l'abbiamo trovata comunque chiusa, era ancora piena di caos, eccetera. Ma com'è cambiata l'aria? Secondo me c'erano 24 gradi, perché ho detto
1: più o meno la macchina
0: ho quasi freddo. Capisci? L'estate comunque non è ancora finita, sta andando verso la sua...
1: Appena passato Ferragosto, poi ancora fino a metà settembre ancora c'è.
0: Dopodiché mi

0: Vedrete con le orecchiette da elfo e il cappello bianco e rosso.
1: Vedete con la felpa nera, rientra con il suo mood invernale.
0: Quest'anno se la ritrovo, ma non so dove l'ho messa, quest'anno avrò la mia cuffietta francese, di cotone francese, a righe bianche e rossa, con la mia mega felpa nera, che è la mia zona comfort. Ragazzi, quanto è bello stare in una felpa, che però non è una felpa da casa. È la felpa che uso per la mia trasmissione ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort, dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutto nello stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che siamo rilassati con la copertina, con i capelli sconvolti, con il cerchietto fatto di spugna, e chi invece ha le tazze da tè, quelle, chi vince, chi avrà la tazza da tè o da cappuccino, quello che vuole, la tazza mug più carina o più stupida in assoluto.
1: E poi io marito rientro a casa, voglio vedere mia moglie bella, bellissima, eccetera, me la trovo con la fascetta per i capelli in testa, il felpone, cioè no.
0: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio, se certo, vuole collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo, come si chiama quel coniglio rosa?
1: La Super Pippo!
0: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate, perché è bellissimo, perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Giraud, dove è stata distrutta, e però dice: ma sapete cos'è? Essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che sei vera, e tu che mi dai della sfigata, secondo me hai tanto da nascondere.
1: Scusa, stavo ridendo non per quello che stavi dicendo, ma perché ho visto una scena bellissima. Ho rivisto finalmente una mamma lanciare una ciabatta a suo figlio. Sei stata bravissima. Brava mamma, ti giuro, non vedevo una mamma lanciare la ciabatta al figlio. Bravissima, brava, mi ha fatto ridere sta scena, è stata bellissima.
0: Perché questa, cari amiche, è una mamma che non si fa mettere i piedi in testa.
1: Brava mamma, brava, vedi.
0: Questa è una mamma che ci piace, questa è una mamma che vorremmo nel nostro salottino, e questa è una mamma che domani mi intervisto.
1: Domani intervistiamo la mamma, bene, è piaciuta, brava. Allora, il tuo salottino praticamente, anch'io vedo poco,
0: 29.
1: Siamo in chiusura,
0: amiche, ci vediamo domani, ci vediamo ancora qui a Gosvip al salottino delle amiche, e avremo con noi, se vorranno, intervistate delle mamme che sanno il fatto loro.
1: Ci vediamo domani anche con gli SVR, ovviamente, seguiteci, e vai, è il tuo
0: sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, 11.08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su quello che abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
2: Ciao. Eccomi qui.
1: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia a un campionato che stavolta è partito senza sorprese. Solitamente la prima giornata di campionato vede sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece diciamo che le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
2: Sì, questo è vero, e ovviamente è troppo presto per fare delle riflessioni approfondite. Parliamo di prime impressioni. Dopo la prima giornata di campionato mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi in Italia non hanno mai avuto grandissima fortuna, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. E poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata la Roma di Gasperini, che ha spartato la Fiorentina, che è la squadra che mi ha impressionato di più in senso negativo, non tanto e non solo per il risultato, perché prendere 4 gol all'Olimpico insomma fa male a chiunque, ma per la disorganizzazione della squadra. Non mi è piaciuto per niente, e il Grosso avrà molto da lavorare. Poi che dirti, il Milan è il Milan, il Napoli è il Napoli. Quella che vuol dire ha fatto una vittoria più striminzita di quello che si poteva immaginare è la Juventus, no? Che vuol dire, è andata a vincere a Frosinone, ma se il Frosinone avesse pareggiato avrebbe forse ben meritato un punto da portare a casa. Tra l'altro la botta che ha preso la Juve con l'infortunio di Indiz, sì, è una brutta botta. Pare che il giocatore dovrà stare fuori almeno 2 o 3 mesi. E Spalletti che si lamenta di Colomani, ma quest'anno credo che Spalletti abbia poco da lamentarsi. L'anno scorso aveva preso una squadra in corsa, Colomani lo ha scelto lui, lo ha indicato lui. Sì, certo, ha giocato male, ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io, tu no Alessandro, ma io sì, sì. Ha sbagliato un gol clamoroso, adesso scherzo naturalmente, e la prestazione è stata insufficiente. Però ripeto, siamo veramente agli albori del campionato, è troppo presto per tirare delle somme naturalmente. Però le cose più belle le ha fatte vedere la Roma, secondo me, onestamente, come gioco, come velocità, come intraprendenza, come spirito di squadra e come realizzazione, con questo Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra, e con un Dybala che quando sta bene fisicamente è veramente un giocatore sopraffino, di grandissimo talento, di grandissima inventiva.
1: Antonio, hai già messo tantissimi argomenti sul piatto, li comincio a scorporare. Hai perfettamente ragione, è prestissimo, ma la Roma può essere l'antagonista dell'Inter?
2: Ah, secondo me sì, perché no? La Roma gode di un pubblico straordinario, di un grandissimo entusiasmo. Ecco, questo può essere l'arma vincente, però può essere anche, voglio dire, fare qualche brutto scherzo. Però Gasperini è un uomo molto concreto e molto solido, ha ottenuto i rinforzi che voleva. La squadra mi sembra molto ben messa in campo, molto veloce, divertente da vedere la Roma. L'altra sera è stata la partita certamente più divertente, un po' come era il Como dell'anno scorso, che era bello da vedere, insomma. Poi è chiaro che, ripeto, il campionato è soltanto all'inizio, la Roma per sua fortuna ha anche gli impegni di Champions League. Domani sapremo dai sorteggi sapremo contro chi dovrà vedersela in questo mega girone da 30.

0: sei squadre, questa mega classifica tutte sei squadre, così come ovviamente l'Inter, il Napoli e il Como. Però io credo che la Roma possa essere certamente un concorrente per lo scudetto, e della lotta si possono inserire, se le cose andranno meglio, il Napoli ovviamente, il Milan che Allegri ha costruito con grande concretezza e lucidità, e la stessa Juve se dovesse cambiare passo e ottenere. Certo, adesso la Juve deve intanto concludere la campagna acquisti, oggi è ripartito il nome del norvegese Sorloth, sì, sì, che è un ottimo attaccante, un corazziere, cioè, però è un giocatore di 30 anni, non è un ragazzino, parliamoci chiaro. Quindi,
1: no, ma soprattutto Antonello, come sottolineavi, il Diz si opera, tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna vedere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve più che un vice Ildiz, in realtà ne ha due, no? Perché ha comunque Boga e ha comunque Alejbegovic, debba andare proprio a risolvere il problema, oltre a quello atavico del centrocampista, ma quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
0: Ma sì, certamente, lui l'anno scorso ha dovuto fare i conti con due giocatori che ha trovato e che non erano due punte, Openda e Davide. Quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani, che aveva già giocato nella Juve, che lui conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene. Certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, perché poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorloth, pur non essendo, ripeto, giovanissimo perché ha 30 anni, è un giocatore di sicuro affidamento. Adesso il mercato si chiude il 31 e questa è un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano,

0: lavorando, bravo.
1: Che sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società e quindi in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza francamente impropria quando il presidente della regione Lazio arriva a chiedere che il presidente della Lazio venda la società. Francamente siamo, secondo me, su un terreno, come di, per usare un eufemismo, improprio.
0: Sì, lo ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonello, lì adesso c'è anche una questione politica che dovrebbe sempre rimanere fuori dal calcio, però siccome non siamo più novellini dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante in vista delle prossime elezioni, e loro hanno minacciato di boicottare Forza Italia se rimarrà allo Tito, eh?
1: Sì, ma attenzione, se la buttiamo in politica, la buttiamo in cacciara. Non mi piace questo atteggiamento. Lo Tito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico, sì, con Lo Tito, con certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si butti adesso in politica tra un senatore di Forza Italia e un presidente della regione di Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco, e mi auguro che non sia questo il terreno dello scontro. La Lazio ha un bacino di utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamenti molto duri nei confronti di Gotito. Io spero, come ho detto l'altra volta, che al di là di Gotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua determinazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, e molto dipenderà, ovviamente, parliamoci chiaro, anche dall'andamento della squadra.
0: Sì, sì, in effetti la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata, il rovescio alla medaglia, Antonello, che ho visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato nuovamente allenatore, ha scommesso su un allenatore, poi proseguitamente ti voglio fare una riflessione sulle parole di De Rossi. Però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni quest'anno.
1: Sì, sì, senz'altro, sono d'accordo. Ha avuto diverse occasioni per fare gol, intendiamoci, non è che non abbia costruito nulla il Bologna, ha costruito, ha qualche occasione è stato impreciso sotto porta, un pizzico di fortuna in più. Però voglio dire, deve certamente crescere e tornare almeno ai livelli dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non potrà che migliorare, perché francamente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partire con una sconfitta in casa francamente ti mette di cattivo umore, ecco, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come società, come squadra, insomma.
0: Ecco, a proposito di cattivo umore, così ti porto su due argomenti ma sullo stesso allenatore, Daniele De Rossi, che peraltro io stimo veramente tantissimo, sia come allenatore, l'ho stimato da giocatore, ma anche come uomo, che è la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi, la prima riguardante quel gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me ha giusta ragione, e anche qui mi viene da dire, Antonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
1: Sì, nonostante tutti i buoni propositi, ma le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, ci saranno sempre, con buona pace adesso di Orsato, in passato di Rocchi e di chi l'ha preceduti. Ovviamente c'è questo impiego del VAR che continua a far discutere. C'è un dato positivo, che forse almeno in questa prima giornata si è giocato di un
0: più.
1: Po' di più,
0: sì,
1: ho letto,
0: sì,
1: in media,
0: sì.
1: 5 minuti, che va a vantaggio dello spettacolo e del pubblico, perché ci sono delle interruzioni che sono francamente insopportabili, ingiustificate. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri, poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo competente, di grande polso, però come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla prima giornata sono già scoppiate parecchie polemiche, alcune
0: sì.
1: giustificate, giuste, altre un po' pretestuose, perché spesso poi diventano degli alibi.
0: Devo dire che però quell'errore ingenuo a Napoli è grave, eh? È grave, soprattutto anche perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
1: sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa vero il mio affetto, la mia amicizia per De Rossi, per dire che c'ha ragione Daniele questa volta, perché sai poi

0: Beh, di fronte a una corazzata come quella è chiaro che se poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, beh, le cose cambiano e ti girano le scatole.
1: E poi De Rossi dice un'altra cosa, questa volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatore, al fatto che si deve fare il corso a Coverciano, che spesso è anche particolarmente oneroso. Lui dice: ma perché non posso io eventualmente prendere per il mio Ostia Mare un bravo allenatore che però di mestiere fa il fornaio, no? Ho fatto questa battuta e lo porto in panchina. Te come ti collochi, Antonello, che sei uomo di federazione?
0: Insomma. Ma questa è una vecchia polemica, noi ne abbiamo già parlato a questi microfoni. Io ritengo, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, che uno dei primi interventi che dovrà fare il neo presidente della Federcalcio, Maragò, deve essere quello di ribaltare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata e stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di plumifici e di tesserini. Non va bene, non va bene. Anche in funzione dell'apertura, beh, Sacchi non avrebbe, faceva i rappresentanti di scarpe, poi ha cominciato ad allenare l'Alfonsine o i Rimini e poi è diventato Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare delle quote a chi, pur non avendo un passato agonistico significativo, ha però dimostra di avere talento, capacità di innovazione, intuito, e soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. Allora Coverciano, la scuola allenatori di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservando chiaro, quello che di buono c'è, perché non è tutto da buttare naturalmente, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono allevare i giovani allenatori che devono allevare i giovani calciatori.
1: Ti porto anche su un altro argomento sempre istituzionale, perché nelle scorse ore ha parlato anche il ministro Abodi, ha fatto tutta una serie di riflessioni anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta e è sicuramente una buona notizia. Io però ti chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente due blocchi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma tanto ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo?
0: Ma io non sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, come dire, per intenderci, di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che sta in Serie A miracolosamente da molti anni e che fa enormi sacrifici per stare in Serie A, il Lecce, come altre squadre di seconda fascia, secondo me, vuol dire, hanno alle spalle quello importante, a mio avviso, come per il Lecce, una società sana, una società solida, e hanno soprattutto la convinzione, la determinazione di lottare a tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, perché è chiaro che il talento tecnico poi fa la differenza, però io non sono così pessimista sulla competitività del campionato, e io mi auguro che anche quest'anno possano esserci un maggiore equilibrio e che fino all'ultimo, come l'anno scorso, possa essere un campionato aperto sia in testa che in coda.
1: Sono per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre portabandiere?
0: Ma ovviamente l'augurio sincero, al di là dei colori, al di là delle maglie, è che tutte le squadre italiane vadano avanti. Tieni conto che in Champions soltanto l'Inter in prima fascia, poi c'è la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto tra l'altro che il Como non smette di investire, grazie loro, c'hanno una proprietà, questi Artono indonesiani che hanno i soldi per fare tre guerre. Hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, offrendo, secondo quello che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre un po' la tara, certo. Addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Ma

0: Io credo che, voglio dire, l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori, le altre dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché la Roma mi pare per un grande spolvero, lo dico con molta franchezza, il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo che sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società e dei tifosi.
1: Però sei d'accordo, Antonio, che se in Champions League, a parte l'Inter, forse andiamo a fare i comprimari, in Europa League, considerato anche che le inglesi hanno, diciamo, squadre di riserva, tra virgolette, le francesi lo stesso, le spagnole lo stesso, noi schieriamo due big, Juventus e Milan, insomma, portare a casa una competizione europea, è vero che l'ha fatta l'Atalanta 3 anni fa, però è sempre qualcosa di importantissimo e che ci manca.
0: Ma Juventus e Milan devono puntare a vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pesa anche sui conti delle società tantissimo. E adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile alla loro portata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine, perché secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guarda Alessandro, anche la Conference League, certo, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza al naso, eccetera. Sono tutte competizioni internazionali, guarda che a livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente nessuno, l'abbiamo visto anche in queste qualificazioni di Champions League di questi giorni, squadre semi sconosciute che sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di quali città sono, perché ovviamente molte non hanno il nome della loro città, però sono tutte squadre che si battono. È cresciuto molto il calcio da questo punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, della preparazione fisica, quello che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in certi campionati che vanno a 6.000, che corrono dall'inizio alla fine, e spero che il calcio italiano possa, come dire, crescere anche da questo punto di vista, perché non basta essere dei fenomeni sulla carta o avere il nome o avere il blasone, poi sul campo bisogna pedalare.
1: Ultimissima domanda, Antonello, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, perché è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa ancora molta fatica e Fabregas sembra davvero non volerli.
0: No, non esistono i giocatori italiani, scusami pazienza, tu sei troppo può, bisogna dire le cose come stanno. L'anno scorso credo che Goldaniga fosse l'unico italiano che ha giocato in tutto una ventina di minuti in tutto il campionato. Allora, anche da questo punto di vista è inutile predicare bene e poi razzolare male, non ci pigliamo in giro, perché i talenti italiani ci sono, vanno fatti giocare, vanno acquistati, superando magari certe restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, dei calciatori. Però voglio dire, il Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, si sono qualificati per la Champions, ma non è, secondo me, per mio modesto parere, un esempio da seguire se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vivai, ai giovani, alla nazionale, perché altrimenti ci pigliamo in giro.
1: Grazie Antonello, un abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: buona giornata. Mi è piaciuta molto la chiosa finale sul Como di Antonello Vanettini, perché il Como in questo momento è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro che se ha la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta una questione di liste e parametri, io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, Latini, andiamo in pausa, poi dopo dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono intrecci, intrighi, storie internazionali, spie al lavoro, no, scherzo, più o meno, sì, funziona così. Va bene, a tra poco. No, Leonardo c'è, Leonardo? C'è, penso sia arrivato Leonardo, no?
2: Leonardo Tozzi.
1: Infatti, tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sul quale stanno lavorando quasi tutte le società italiane, ma ne parliamo tra un attimo.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso, oltre che un buon gioco, insomma hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi, però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso, però la Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi. L'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: E per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori, trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo erano una volta Pulici e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto alla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, proprio per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Ma, sicuramente le difficoltà sono state tante, Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione, quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, ma è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
0: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari?
1: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno, e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa, e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare tra virgolette in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
0: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
1: Ma è cambiato molto, perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni, quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco del 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarti.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
1: Ma sarebbe un'ottima scelta, perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini, che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
0: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto battendo il Torino, è un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
1: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan, che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
0: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare C

0: sé che poi è stato autore di uno dei gol del Milan?
1: Ma sai, quando hai a che fare con i giocatori, e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che danno, si mettono in mostra, l'allenatore ne fa altro che attraverso gli allenamenti capire quelli che i momenti e potenziare. Probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore, che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice. Lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore, e di piattone poi ha fatto questo gol veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
0: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
1: Ma, innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire su questo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che lo stesso attaccante che ha fatto gol ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri, e sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello, a dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
0: Senti, invece, che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions. Ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
1: Ma sicuramente l'incognita è quella. Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo, in più ha questa incognita appunto della Champions League, che sicuramente toglierà energie e fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas, perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale, sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato, o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
0: E il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
1: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente, mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte, chiaramente metto in discussione il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti, e con Allegri potrebbe essere valorizzati ancora di più alcuni giocatori.
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, buona
1: grazie
0: giornata.
1: A voi, a tutti, ciao, arrivederci.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta, e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino, quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci. Di conseguenza, al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino, con Paleari alternativa, ma per la porta Petrarca.

0: a chi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino, perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier, e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto Mercato Web, Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali, e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina appunto è un'idea per il Torino, che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza, perché Kulenovic e Adams sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato. C'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
1: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste, e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Patar Ratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al-Sadd soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi, e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna, che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornate cari amici, amice, mamma, sì, amice, care amiche, perché? Perché sapete cosa mi è successo oggi? No, a parte il fatto che ho sbagliato a parlare, care amiche, allora, bentornate care amiche di Gosby, bentornate nel salottino delle amiche, bentornate care amiche, perché oggi mi è successa una cosa incredibile, amo molto questo genere di cose. Allora, ho messo nel carrello di Amazon dei libri, perché sono andata in libreria qua a Vieste, molto carina, piccola, ben gestita, ma non ho trovato i libri che cercavo. Uno l'ho regalato alla giovane Miriam, una bambina di 11, una ragazzina di 11 anni, perché 11 anni non sono più delle bambine, ma sono delle preadolescenti, così mi insegnano le mie.

amiche che molte di loro fanno le insegnanti, e regalo a Miriam, ma avevo già detto nelle puntate scorse, un libro che si chiama Il figlio del cimitero. È un racconto gotico, lo scrittore, lo stesso scrittore di, per intenderci, di Coraline, dove ho scoperto troppo tardi che... Posso anche spoilerare, vero? Perché intanto lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti, Coraline, la mamma di Coraline, cos'è in realtà? Vi prego, io ho già i brividi. Comunque, vabbè, ok, non spoilerò, non si sa mai. Quindi è un romanzo per giovani ragazzi dai 12 anni in su, è molto apprezzato dai ragazzi, ma a quanto pare è molto molto molto apprezzato anche dagli adulti. Quindi io ho letto giusto di cosa parlava, e parla di questo bambino, la quale famiglia viene uccisa da un assassino, e scappando. Adesso non so esattamente, però dico in breve, scappando si rifugia in un cimitero, e dove viene adottato dai fantasmi del cimitero, mentre l'assassino dei suoi genitori è ancora in giro. Quindi ci deve essere sicuramente un po' di gotico, un po' di noir, un po' di mistero e anche sicuramente un po' di giallo, no? Quindi ci si deve essere sicuramente, sicuramente ci deve essere un lieto fine. Io sto riflettendo, no? Quest'estate ho iniziato, in realtà dalla primavera, a leggere diversi libri. La portalettere è stato uno di quelli che mi è piaciuto di più in assoluto, e comunque non era esattamente il libro, era il libro perfetto, ma non finiva con un lieto fine. Però è giusto, è un classico libro da persone mature. Io a volte dico, ma perché io dovrei essere una persona matura? E l'altro ho letto la... aiutatemi, non è l'ostetrica, ma è la... Insomma, quella che faceva nascere i bambini un tempo, che si chiama la levatrice. Peggio mi sento. Ne parlavamo io e Flora, la mia vicina di casa, nonché ostetrica, nonché anche lei accanita lettrice, che è stato devastante. È stato forse, sai, quando leggi un capitolo e dici ok, adesso mi riprendo, adesso ne leggo un altro e sicuramente andrà meglio. Peggio, sempre peggio. Quindi un libro sicuramente molto bello, ma non è sicuramente un libro con il lieto fine. No, non ce l'ha un lieto fine. Allora, cosa ho detto? Ma che facciamo? Ma non è che fossimo, forse questo è un periodo dove non mi va di leggere storie tristi. Ah, innanzitutto scusatemi, benvenuti nel mio giardino. Benvenuti nella mia casetta a Vieste. Non nel salottino, ma questa volta in questi giorni nel mio salottino. Poi tornerò negli studi a Salerno e sarà tutto un po' diverso, però fa niente, godiamocelo finché c'è. E vi dicevo, questo libro probabilmente sì, sono io in un periodo dove non mi va di leggere storie troppo mature, troppo che anche se non c'è un lieto fine non fa niente. E invece no, e invece fa qualcosa. A me io voglio che ci sia il lieto fine, non mi piace che non ci sia il lieto fine. Allora, cosa ho pensato? Probabilmente sono in una fase dove voglio leggere, ma non mi va di leggere cose troppo tristi. Ovviamente non è che noi lo sappiamo quando iniziamo un libro e quando lo finiamo che sei, peggio mi sento, sei stravolta. E questo libro, Il figlio del cimitero, che è per adolescenti, ma vi assicuro, i dati, perché sono andata a fare le mie ricerche, i dati dicono che piace moltissimo anche agli adulti, questo libro... me lo voglio comprare, è nel carrello e sono andata in libreria, ma oggi, stamattina, devo fare altre commissioni, sono passata davanti alla libreria, secondo voi, no, butto dentro, che poi tra l'altro nel carrello della piattaforma dove lo sto comprando, costa 80 centesimi meno, ma non è quello il discorso, è il fatto che se fosse stato nella libreria avrei preferito comprarlo in una libreria, ripeto, una libreria autonoma, non è sotto nessuna grande casa editrice, né Feltrinelli, né Mondadori, né Giunti, nessuna, né Garzanti, nessuna. E quindi mi avrebbe fatto piacere.
dare a loro i miei soldini, però non ce l'avevano più. Mi ha consigliato un altro libro, sempre di questo scrittore, ma no, non mi va. Io ringrazio sempre molto quando le commesse sono propositive, perché mi piace l'idea che magari hanno individuato un po' il

tipo di persona che sei, oppure anche dalla descrizione che dai di quello che ti piace, allora magari ti sanno consigliare. Io amo tantissimo queste cose, ma non ce l'avevano e non ho voluto comprarlo. Però mi sono fatta un giro nella libreria e avete presente quando è il libro che scegli te? Ho sempre pensato che, come gli animaletti, quando vai in un rifugio, quando vai in un canile, sono loro che ti scelgono in qualche modo. È così come il gatto è lui che ti sceglie. Allora, ho sempre pensato anche nei libri, ma non mi era mai successo finora, finché oggi, stamattina, guardo, non so, autori americani, autori Sud America, e poi leggo autori giapponesi. Oh, dico, ma sì, va bene, ma erano tutti in fila, nessun fuori, tutto così. Allora prendo il primo libro e compro questo. Questo mi ha scelto perché ho guardato milioni di libri e questo si chiama Cronache di un gatto viaggiatore di Hiro Arikawa. E, non l'avevo mai sentito, ma non è nuovo, tra l'altro. È un libro che è stato scritto nel 2015 e più volte ristampato nel 2017 e poi nel 2021 da Garzanti. Allora, sapete che per fare delle recensioni fatte bene dei libri io dovrei leggerlo prima di in qualche modo consigliarvelo. Quest'inverno vi ho consigliato dei libri, ora non me la sento perché non l'ho ancora letto, però mi entusiasma tantissimo. Qua dice Hiro Arikawa, scrittrice e sceneggiatrice, nata nel 72, che rumorino è? È nata nel 72 nella prefettura di Kochi. Cronache di un gatto viaggiatore è stato un caso editoriale, dapprima in Giappone e poi in tutto il mondo. Quindi ha spopolato in Giappone e poi anche in tutto il resto del mondo ne hanno chiesto i diritti. Ed è molto bello perché io sono arrivata a poche pagine perché poi stamattina ho avuto milioni di cose da fare, ma è praticamente questo gatto, Cronache di un gatto, che è questo gatto che parla e racconta dall'inizio come ha conosciuto quello che poi è diventato il suo umano. E poi questo si inoltrerà, presumo, in questo viaggio meraviglioso dove c'è Satomi, credo che si chiami Satomi, Satoru, dove Satoru, dopo aver perso il lavoro, deve trasferirsi e non può più occuparsi di Nana. Nana è, tra l'altro, lui è maschio, il gatto, ma si chiama Nana perché in giapponese Nana viene prima di Eitu, che significa otto. Però questo lo leggerete, io ve lo consiglio comunque perché avevo bisogno anche di un libro tenero che non sia troppo triste. Ma ripeto, questo libro è stato lui a scegliermi, non è un romanzo scritto quest'anno, non è neanche quello di Il figlio del cimitero, è del Figlio del cimitero è del 2018, mi pare, o 2000, insomma, siamo lì. Comunque, anche quello lo metto nel carrello e quello me lo compro. Perché quando sono, non so se capita anche a voi, quando ci sono tanti dialoghi è molto più scorrevole leggere il libro. Quando ci sono tanti dialoghi, veramente è un capitolo via l'altro. A me piace molto questa cosa e mi piace molto il pensiero perché a un certo punto descrivono com'è il gatto, cioè tutto bianco con questa codina nera a forma di sette, che è stato che sapete che i gatti ogni tanto hanno la codina a forma di punto di domanda e chi ce l'ha? Tic, chi ce l'ha così? Ha questo codina nera, tutto bianco, con un paio di macchie in faccia, sul musetto. E già questa cosa a me è piaciuta molto. Non è uguale a nessun gatto che io ho mai avuto, però l'idea di poter leggere i pensieri di un gatto, mi affascina moltissimo. Mi affascina molto perché probabilmente, anzi sicuramente, la Hiro Arikawa ha fatto delle ricerche per poter capire anche certi comportamenti dei gatti. Comunque questa cosa mi è piaciuta tantissimo. E mi piace moltissimo l'idea di poter vedere i bambini leggere, è sempre più raro. Noi, io e Mauro, in questo periodo che siamo ospiti al Green Park Village, vediamo tante famiglie dove ci sono le più diverse tipologie, dove

Ci sono bambini educati che stanno a tavola e ci sono bambini non assolutamente educati che per farli mangiare devono stare attaccati al cellulare. Se gli togli il cellulare come un tossico, loro vanno fuori di testa, diventano dei pazzi. Io oggi a pranzo, per esempio, ho visto una coppia giovane con una bambina piccola che se la chiacchieravano beatamente tra di loro, la bambina ha il cellulare, e ripeto, la bambina avrà avuto 2 anni, la imboccavano, ma né la madre né la bambina facevano caso, né la madre dove era la bocca della bambina, né la bambina era interessata da che parte arrivasse il boccone. Quindi c'era pasta ovunque, ma la bambina non distoglieva lo sguardo dal cellulare. E così un sacco di persone, un sacco di persone, un sacco di genitori educano i bambini al cellulare perché è il modo più comodo. Ora, io lo so perfettamente che la televisione, come una volta, poteva essere un po' la babysitter, nel senso che mentre mamma sistemava due cose, faceva i lavori in casa, eccetera, aveva bisogno di non averci in mezzo ai piedi, toh, guarda un po' di televisione, mia nonna, mia mamma lo fa ancora, con in poi il permesso di mia cognata, però. Quella mezz'oretta anche di riposo per sé, guarda anche lei, perché mia madre non è che molla le bambine, guarda con lei, come si chiama? Bartolito. Bartolito era un gallo che veniva da Madrid. Ecco, nonna sta lì con le sue nipotine, gli spiega, gli dice e vedo quanto sono incantate. Però le bambine sanno perfettamente che questa è una sorta di premio. Questa è una sorta di ok, hai fatto la brava, va bene, adesso però poco, ne guardiamo uno solo. Dici così, con la manina così. Massimo due. E loro lo sanno che è uno massimo due, perché questo è il premio, questa è la cosa corretta da fare. E poi ce ne saranno altri se faranno le brave. E quindi ognuno educa, ma basta che li educate, santo cielo, basta che li educate, perché capita l'assoluta fortuna di avere una bambina di 11 anni che non guarda il cellulare, ma legge. Legge tantissimo e io vi posso dire che questa Miriam, questa bambina meravigliosa, che ha letto un libro in un giorno, cioè dal 15 al 16 l'aveva già finito, i genitori sono stati così lungimiranti da non comprarle un altro libro. In questo modo la bambina ha potuto, la ragazzina, perdonatemi, perché ha 11 anni, comincia già ad essere una preadolescente, ha potuto guardarsi in giro e fare amicizia con un'altra bambina della sua età. Probabilmente si sono anche trovate, perché anche l'altra bambina che è arrivata nello stesso periodo di Miriam era un po' timida, riservata. Lei però aveva, se non sbaglio, un fratello. Però comunque sia, l'idea è questa. I genitori hanno fatto bene. Le bambine, nessuna delle due aveva un cellulare, perché mi è capitato di osservarle, nessuna delle due, e hanno fatto amicizia. Si sono abbracciate il giorno che si sono salutate, domenica scorsa, si sono abbracciate, si sono dette quanto si sarebbero mancate. Probabilmente ancora adesso si pensano e poi, come tutte le cose, possono essere dimenticate. Io, Miriam, per salutarla, come sapete, le ho regalato Il figlio del cimitero, libro che mi voglio leggere anch'io assolutamente, ritornando al discorso, perché desidererei che ci fossero dei libri a lieto fine. Capisco la verità, capisco per dovere di cronaca dire le cose come stanno, ma inventatele un paio di cavolate, cioè inventate un lieto fine, perché veramente sta cosa mi sta asciugando. E quanto può essere affascinante il pensiero di un bambino a riguardo? Sarebbe stato bellissimo per me, io sono sicura che Mariamma l'ha già finito quel libro, chiederle come se ne pensa, perché quando ti interfacci a dei bambini che non sono maliziosi, che la loro mente non è stata in qualche modo influenzata dalla malizia dei genitori o dalla TV o dagli zii, ma che sono puliti, perché ricordiamoci bene che i bambini sono delle spugne meravigliose, cioè loro gliele puoi ripetere fino allo sfinimento che non devono fare qualcosa, ma lo capiscono solo se tu gli dai il buon esempio. Ci sono persone, ci sono sicuramente genitori molto fortunati, i genitori di Miriam, con una bambina che non crea assolutamente nessun tipo di problema, e poi ci sono genitori di bambine che corrono in sala al ristorante rischiando di far cadere camerieri, se stesse, di creare danni e di creare veramente episodi pazzeschi.
parecchio spiacevoli. Però mi sono capitata, a proposito di preadolescenti, di

Hanno intervistato sei bambini di 12 anni. Che cosa vuol dire amare qualcuno secondo loro? Ed è sempre molto bello. Perché? Perché, ripeto, i bambini sono puri. Sono poi, non conoscono il razzismo, non conoscono il povero e il ricco. Sono i genitori che mettono nella testa di un bambino meraviglioso, cos'è la ricchezza e cos'è la povertà? Quello è vestito male, quello non c'ha i soldi. Che tra l'altro poi non lo sapete, non lo sapete. Io e Mauro frequentiamo uno dei porti più rinomati, ricchissimi, dove c'è arriva Beckham, dove arriva quell'altro che fa campione di MMA, dove arrivano i super VIP, dove ci sono delle barche talmente grandi che hanno il posto appena fuori dal porto perché hanno anche gli elicotteri. Ecco, noi, nel nostro piccolo, ancora forse per quest'anno, perché poi stiamo in ballo con delle decisioni importanti e con sicuramente una leggerezza diversa anche nella gestione di poetica, ma sappiamo, sono scese dalle barche i proprietari, che si chiamano armatori per le barche, persone normalissime, una t-shirt bianca, un paio di calzoni blu e dei mocassini. Probabilmente quei mocassini sono fatti di pelle di cucciolo di elefante, per quanto ne possiamo sapere, però non gli avresti dato 100 lire, mi capite? E poi ti giri e vedi quello vestito di Gucci da capo a piedi. E ti dici, chissà chi è quello ricco? Perché se l'abito veramente non fa il monaco in questo caso. Perché il vero ricco, la persona di classe, lo dimostra nei colori, nella stoffa, ma attenzione, nella stoffa nel senso nel riconoscere il materiale pregiato. Quindi parliamo di lino, di cotone, parliamo di lana merinos e lana di cashmere, scusate. Quindi il vero ricco è colui che sceglie la sobrietà nel vestire e la qualità nel vestire. Sicuramente non metterà mai delle pantaloni in tre acetato di Gucci. Ah, tra l'altro, uno dei libri che ho messo nel mio carrello è La fine dei giochi, mi pare sia quello il titolo, di Allegra Gucci, ovvero la sua parte di verità nell'omicidio del padre. Io sono proprio curiosa di leggerlo, è un romanzo ovviamente, è stata anche su una radio molto molto importante dove ha pubblicizzato questo suo libro e ritengo che valga la pena leggerlo, ma per chi, per esempio, a me le cronache di ora non interessano assolutamente, a me interessano moltissimo i misteri passati. Tra l'altro, se non ricordo male, sua madre è stata ricoverata d'urgenza, era in un resort sulla Riviera Romagnola ed è stata, e per fortuna c'era la sua segretaria personale che l'ha salvata. Spero che stia bene. La Ruggeri, se non sbaglio, si chiama. Spero stia bene perché è una donna, ragazzi. Secondo me è una donna. Sì, ok, è stata la mandante dell'omicidio del marito, però io. Vi posso dire che una donna con un fascino così, anche letale, se volete, ce ne saranno ben poche al mondo. Io ricordo Marina Ripadimeana, straordinaria, affascinante, intelligente, ma che personalità. Ricordo, purtroppo ho iniziato a leggere già 2 volte Smeraldi a colazione, ed è una biografia di Marta Marzotto, e non ne vengo fuori. Anche lei, idolo assoluto, ma non ne vengo fuori. Ecco, avete già capito dalla mia faccia. Quindi non riesco, non riesco. Ce l'ho lì che mi guarda tra i libri che non do via, perché mi incuriosisce la sua vita, come mi incuriosisce la vita della Ruggeri, come mi incuriosisce anche. Su Netflix, se non sbaglio, c'è il documentario di Gucci, partendo da Guccio Gucci, e sì, ok, c'è poi il film, quello fatto da Lady Gaga, che impersonifica proprio lei,
E poi c'è questo libro, ma credo forse ce ne

siano altri, ma mi piace l'idea che sia la figlia che racconta ciò che una ragazzina e un adolescente può vedere di ciò che di ciò che la circonda, delle verità, che per quanto un estraneo possa fare delle ricerche, possa essere infiltrarsi, possa essere indiscreto, non saprà mai perché le sue orecchie hanno colto dialoghi, discorsi, i suoi occhi hanno visto cose che non nessuno ha ancora visto. E mi piace questa cosa, mi piace questa cosa però di una bambina che, di una ragazzina, adesso non so quanti anni avesse, ma lo scopriremo, che si è vista portare via il papà dalla mamma. Quindi vediamo un attimo, cerchiamo di capire anche questa cosa che sicuramente appena torno a casa da Vieste, faccio partire l'ordine, almeno mi arriva, mi sento molto più felice, molto più contenta. Però stavamo parlando e se per caso non mi basta il tempo, ne parliamo anche domani, senza problemi. Oppure oggi che giorno? Oddio, ho perso il filo. Vabbè, non fa niente, ne parleremo anche domani o la settimana prossima. Però il primo bambino, sentite, il primo bambino ha detto, vuol dire che quando lei si fa male, a te fa male lo stesso posto. Non ha detto empatia o altri paroloni, ha detto che il dolore diventa fisico. La seconda vuol dire che ti fidi abbastanza da fargli vedere quando piangi. L'ha detta guardando per terra come se stesse confessando qualcosa di cui vergognarsi. Per le ragazze, per le amiche che si sono appena collegate, sto leggendo l'intervista a sei bambini di 12 anni su cosa vuol dire amare qualcuno secondo loro. Il terzo ragazzino, perché a 12 anni li chiamano bambini, però faccio fatica a chiamarli bambini, individuarli come bambini. Il terzo ci ha pensato un po'. Poi, mio papà ama mia mamma perché quando lei parla, lui la guarda sempre, anche se sta facendo altro. Vabbè, mille mila. Ha detto che l'amore si vede dagli occhi che lo riflettono in quelli della persona che ami. La quarta è quando preferisci stare con lei anche se non fate niente di speciale, tipo stare seduti. Nessuno di noi da adulti direbbe mai una cosa così semplice. Diremmo qualità del tempo, connessione emotiva. Il quinto vuol dire che ti importa se quella persona è felice, tipo ti importa davvero. Ecco cosa vuol dire amare per un bambino di 12 anni, ragazzino. Ha ripetuto davvero due volte. Come se sapesse già che da grandi quella parola si usa anche quando non è vera. L'ultima ha detto: amare qualcuno vuol dire che quando ti arrabbi con lui, dopo un po' non ti importa più di avere ragione, ti importa solo di fare pace. 12 anni e aveva già capito quello che a molti di noi serve una vita intera. Nessuno di loro ha parlato di passione, chimica, compatibilità, hanno parlato di presenza, di dolore condiviso, di preferire la pace alla ragione. Non è che i bambini siano più puri o più saggi, è che non hanno ancora imparato a mentirsi. Quando gli chiedi cosa vuol dire amare, ti dicono che cosa sentono, non cosa dovrebbero sentire. Da adulti ci complichiamo tutto, chiamiamo dipendenza il fatto che il dolore dell'altro ci fa male, chiamiamo vulnerabilità una debolezza, chiamiamo noia un silenzio condiviso e quando litighiamo passiamo ore a costruire la dimostrazione che abbiamo ragione. Quando un bambino di 12 anni sa già che avere ragione non serve a niente, se intanto hai perso una persona. L'amore vero non è complicato, siamo noi che lo rendiamo tale, perché abbiamo paura di dire che ci fa male quando fa male a loro, che preferiamo stare seduti insieme a fare qualsiasi altra cosa, ma da soli. I bambini lo sanno ancora, poi cresciamo e ce lo dimentichiamo. Vi chiedo di interrogare i vostri ragazzi, di interrogare i vostri figli, di chiedere loro cosa ne pensano dell'amore. Probabilmente magari saranno un po' timidi, però chiedeteglielo. Chiedetelo e vedete cosa vi rispondono, perché ciò che vi rispondono è qualcosa di assolutamente perfetto.
Nel

dicono di no a nulla, dicono di sì a tutto. E quando l'unica figura di riferimento per un bambino, che è la madre, che è la sua ancora di salvezza, che è la sua guida, che è la sua protettrice, la sua tutto, il suo tutto per anni interi, lei non gli ha mai insegnato che i no vanno capiti, i no vanno accettati. Quando non siamo in grado di dire di noi, di spiegare i no, di farli capire ai nostri figli, quando si approcciano a una vita con un'altra persona, con un'altra donna, che ci piaccia o meno, e al primo no non lo sanno gestire, allora succedono i guai. Perché potrebbe essere un bravo ragazzo che lo capisce, un ragazzo intelligente ed equilibrato che nonostante i vizi e stravizi di mamma lo capisce perfettamente cos'è un no, come quando ci sono state anche nella mia piccola città ci sono state dei gesti drammatici da parte di ragazzini che dopo il primo trimestre o semestre a scuola hanno visto che non andavano bene, non avevano coraggio di dirlo ai loro genitori, allora hanno visto bene di buttarsi dalla terrazza della scuola perché gli si è detto di no, cioè non funziona così, devi studiare per avere determinati risultati o per accedere a determinate cose. I no spaventano, ma la responsabilità è di noi genitori, di voi di genitori. La responsabilità più grande è questo. Quando settimana scorsa, se non sbaglio, c'è stato quel papà che stava scalando il Monte Fuji. A un certo punto il bambino di 7 anni ha detto: no, io sono troppo stanco, papà non ce la faccio. E il papà ha lasciato il bambino di 7 anni lì dove era. Allora, i diversi commenti, le donne tutte, dalla prima all'ultima, indignate, spero che non sia vero, ah, di qua, di là. I papà invece hanno detto: caspita, ma ti fai uomo o no? Ragazzi, però c'aveva 7 anni, anch'io che sono tremenda, a 7 anni. Abbiate fede, però c'è anche un però, e poi ci salutiamo, che non mi fido più di quello che scrivono, non mi fido più, perché per farci indignare, per fare in modo che noi clicchiamo, per fare notizia, per fare scandalo, per far rumore, i titolisti scrivono qualsiasi cosa. Io sto imparando a dubitare di tantissime cose. Sto imparando a dubitare ormai di giornalisti che sono giornalai, con tutto rispetto dei giornalisti e dei giornalai. Sto dubitando di quanto possano essere veramente vere le storie che scrivono, perché poi magari vai a leggere veramente la notizia e c'è scritto che dietro c'erano i nonni che lo hanno tenuto. Però era più importante dire che un padre ha lasciato il figlio da solo mentre si è andato a fare una passeggiata sul monte Hiroshima. Chi mi segue sa perfettamente cosa penso di queste persone, sa cosa penso di quanto non ci sia poco di etico in loro. Io ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata e ci vediamo domani, ma forse lunedì, non lo so. No, ci vediamo domani. Ho perso il filo, non so più che giorno sia. Voglio tornare alla realtà. Amo stare qui, ma devo tornare alla mia realtà. Un bacio grande.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buon martedì 25 agosto. Fuochi d'artificio ieri per le Romagne.

0: settimane con la Lazio che vince a Bologna, ma soprattutto una Super Roma che distrugge la Fiorentina 4-0 e insomma lancia dei segnali importantissimi al campionato. Il tutto a mercato ancora aperto, si è chiusa dunque la prima giornata e dobbiamo dire che rispetto ad altre volte non ci sono state novità, nel senso che le grandi o presunte tali hanno fatto il loro dovere portando a casa i tre punti. Forse l'unica squadra che è rimasta leggermente attardata è il Como, che ha pareggiato a Udine, ma attenzione, l'Udinese è una squadra sicuramente ostica da affrontare soprattutto in casa propria. E poi per il resto tutte sono riuscito a vincere, chi bene, anzi benissimo, come la Roma e l'Inter, chi benino come il Napoli e la Juventus, chi discretamente come il Milan. E allora tanti argomenti, e l'editorialista di oggi è il nostro Niccolò Ceccarini. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Anche il Grassi l'ha perso 3-0 in Coppa Italia con la Lucchese, quindi abbiamo completato il cerchio. Ecco.
0: Sì, insomma, ma voi della Fiorentina che avete fatto ieri? Non vi siete presentati per la seconda volta consecutiva all'Olimpico? Voi Viola.
1: Bisognava fare come voi della Juve, cioè stare tutti dietro e fare un gol e cercare di vincere la partita, ma non ci è riuscito perché la Roma è troppo forte, no? A parte le battute e gli scherzi. Ma ieri devo dire che la Roma è stata veramente brava, sì. Una squadra, io con un allenatore come Gasperini che come al solito riesce a dare subito un'impronta a quelle che sono le sue idee di calcio. Già l'anno scorso al primo anno si sono viste determinate cose e poi si sono sviluppate ulteriormente nella seconda parte della stagione, anche se poi dopo il mercato di gennaio qualche difficoltà c'era stata nonostante l'arrivo di Malen. Poi la Roma ha ripreso a correre e secondo me ha ripreso come aveva finito, con questo Malen che è un giocatore formidabile per quanto riguarda il campionato di Serie A. In altri tempi sarebbe stato uno dei giocatori importanti del campionato di Serie A. Oggi, visto il nostro livello, è formidabile perché sicuramente è bravissimo, però il nostro livello si è un po' abbassato e lui ha questa capacità realizzativa che non è comune a tanti altri. Però ieri non c'è stata partita, la Roma ha decisamente meritato di vincere 3-4-0, perché poi comunque sia poi alla fine sul 3-0 la partita era finita, è arrivato il 4-0, ma poteva essere ancora più pesante il passivo. Tante scelte di grosso decisamente discutibili, in cui si è affidato anche alcuni giocatori del passato che avevano, non dico affossato la Fiorentina, ma quantomeno non l'avevano certo molto aiutata nel suo percorso l'anno scorso. E oggi siamo a parlare chiaramente che di quello che naturalmente è il day after, ovvero grosso nel mirino, no, della critica. Il fatto che Ken possa andare via nelle prossime 24 ore al Como è un'altra aggravante, no, in questo momento del mercato della Fiorentina, ma naturalmente sappiamo che basta vincere o basta un altro risultato che poi ci si dimentica di Ken, ci si dimentica dell'Olimpico e tutto quanto. Però complessivamente la prima giornata di campionato secondo me mette la Roma, allora la Roma non penso possa andare a questa velocità per tutta la stagione, però la Roma per me è una squadra che a livello di organico dopo Inter e Napoli la metto lì.
0: Sì, sono d'accordo. Poi con questo Dybala, Nick, se regge, cioè Dybala e Malen sono forse la coppia offensiva migliore del campionato.
1: Sì, perché poi Dybala è un giocatore come ieri sera, se ha questo sprint, se ha questo smalto, poi comunque sia, hai visto, è anche in condizione fisica, perché lui comunque ha bisogno di essere anche al top della condizione per poter fare certi numeri, i suoi dribbling, se sta così bene è chiaramente un valore aggiunto per la Roma, ma è tutto, perché anche Mora comunque è un bel giocatore, secondo me hanno il portiere forte, non si è visto ancora, no, Castro, che comunque è stato un altro grande acquisto, e io credo che insomma Gasperini possa essere contento. D'altra parte lui è uno così, spinge tanto la società a fare determinate operazioni di mercato, però poi alla fine la ripaga anche con i risultati sul campo.
0: Senti, però ti devo chiedere, Nick, insomma, la Fiorentina è chiaro che la prima giornata, quando cambi tantissimo 9 su 11, è complicato, no? Però lo dicevi te, poi noi siamo toscani, siamo focosi, ci arrabbiamo immediatamente. Io penso che una delusione del genere anche il più pessimista non se l'aspettava ieri.
1: Ma io che la Roma potesse vincere era altamente probabile.
0: Sì,
1: visto
0: concordo.
1: Il valore tecnico superiore a quello della Fiorentina, però questo non significa che alle partite a volte, cioè se la Roma trovava la giornata non particolarmente positiva, la Fiorentina un guizzo, finiva che magari portava a casa un pareggio oppure magari vincevi anche insperatamente, perché le partite sono poi

0: un po' strane. Secondo me il fatto della Fiorentina di ieri è soprattutto che non ha funzionato niente, non funzionava la difesa, Dodò a destra con João Mario spostato a sinistra, in un ruolo non consono a quelle che sono le sue caratteristiche, un centrocampo molto lento, perché comunque nella sostanza Andur, Fagioli e Bresciannini sono molto lenti, quindi ci sono. Ecco, non si è visto granché. L'unico, secondo me, l'unico lampettino è Mastantuono,
1: sì, concordo,
0: che mi sembra sia stato
1: concordo.
0: L'unico che ha cercato di fare qualcosa. Sono dispiaciuto per Pellegrino, perché oggi naturalmente verrà, tra virgolette, massacrato per la prestazione, però non gli è arrivato un pallone, è anche vero che non gli è arrivato neanche un pallone, cosa che invece magari nel secondo tempo, con dei cambi diversi, con l'ingresso di altri giocatori, per esempio anche Ken a mezz'ora, ecco, anche il cambio di Ken a mezz'ora dalla fine, cioè, o lo metti all'inizio del secondo tempo.
1: Bravo.
0: Subito, o perché lo metti, diciamo, nell'ultima mezz'ora sul risultato già pesante per la Fiorentina, non lo so. Ecco, ieri mi è sembrato un po' tutto un po' confusionario, quindi, e mi sarebbe piaciuto anche vedere qualcosina in più sotto il profilo della manovra, cosa che non c'è stata. Quindi è una partita che dovrà far riflettere molto Fabio Grosso, e mi auguro, sai, qui a Firenze stavo sentendo un po' anche a Radio Firenze Viola, è nell'occhio del ciclone dopo appena 90 minuti, non è all'altezza di gestire una squadra come la Fiorentina, però è altrettanto vero che questa squadra forse un po' di tempo ha bisogno per crescere, non troppo, però un po' di tempo.
1: Sono
0: sì,
1: d'accordo.
0: E vediamo che succede. Ecco.
1: Sai chi mi ha impressionato negativamente? Anche il Bologna ieri, l'ho visto veramente confuso, Nick. Poi il pareggio ci poteva stare, il salvataggio sulla linea di Frattesi, però mi sembra una squadra alla ricerca di se stessa.
0: Ma sì, sai, Domenico Tedesco è arrivato, ed è chiaro che questa partita contro la Lazio, perché poi oggi affrontare la Lazio non sai mai, no?
1: Bravo,
0: sai
1: cosa
0: questa
1: trovi,
0: situazione, sì, che loro hanno alle spalle, e comunque un problema, no, tra lo titolo e la tifoseria, e il mercato, che poi fai una fatica enorme per cercare, no, di portarlo avanti con determinate possibilità economiche ridotte, no? Visto, se pensi come vogliono prendere oggi Pinamonti, lo devono prendere con la formula del prestito o del titolo definitivo basso, più mettendoci tutta una serie di bonus per l'indice di liquidità, no? Quindi, cioè, tutte le difficoltà, l'operazione Frattesi, che c'è stato bisogno anche di rivederla perché altrimenti non c'era possibilità di depositare il contratto, la situazione, Gattuso che comunque viene eliminato in Coppa Italia con il Mantova, e quindi sembrava, no, che il Bologna potesse essere la grande favorita in questa partita, invece poi alla fine l'ha risolta Frattesi. Ecco, non è stato facile, secondo me non è stato facile anche per il Bologna andare a sostituire, perché hanno indovinato due allenatori di fila,
1: sì,
0: perché hanno indovinato ovviamente Thiago Motta e lo stesso
1: Italiano.
0: Vincenzo Italiano, hanno provato sul Tedesco, la campagna acquisti probabilmente non è andata come nella direzione che loro volevano, hanno preso Piccoli e ora stanno resistendo all'assalto dell'Atalanta per Rowe, però sai, non è facilissimo. Il Bologna secondo me ha fatto anche qualcosa in più delle sue reali potenzialità negli anni passati, e ora, diciamo, per rimanere a quel livello stanno facendo un po' più fatica, e comunque per la Lazio questa è una vittoria importantissima, perché per quanto è la situazione e come era maturata, credo che questi tre punti siano fondamentali per partire con un po' più di tranquillità.
1: Sono d'accordo. Nick, invece, tra Juventus, Milan e Napoli, hanno vinto tutte e tre in maniera diversa, chi ti è piaciuta di più e perché, chi ti è piaciuta di meno e perché?
0: Ma allora, Juventus, Milan e Napoli. Allora, cominciamo dalla Juventus. Juventus è ancora una squadra incompleta, credo che potrebbe arrivare che sì, potrebbe arrivare Zizze, e poi c'è questa tirata d'orecchie di Spalletti a Colomani, abbastanza evidente. Ora naturalmente tutti si interrogano, ma perché non l'ha detto negli spogliatoi, e poi perché l'ha detto ai giornalisti, allora poi magari Colomani si potrebbe impermalosire. Ora, francamente, penso che Spalletti sia uno che abbia detto una cosa giusta, poi è uno sprone, secondo me, nei confronti di Colomani, come dire, non pensare che perché sia arrivato ora qui alla Juventus sia tutto scontato, bisogna giocare in una certa maniera, bisogna fare un determinato lavoro in campo, e secondo me gli ha voluto dare una scossa, perché comunque gli è piaciuto qualcosa e gli è piaciuto qualcos'altro molto meno, e quindi lui l'ha voluto dire. Però credo che, io l'ho sempre detto, lo ribadisco, la grande fortuna della Juventus, secondo me è Carnevali, cioè l'arrivo di Carnevali.

0: secondo me, ha riportato la società al centro del villaggio. Cioè, prima c'era un po' più di confusione, io credo che con Carnevali le cose possano aggiustarsi. È chiaro che questa è una squadra che deve ripartire, non può fare tantissime spese, deve sistemarsi in qualche maniera, però io vedo qualcosa di diverso e di più positivo rispetto all'anno scorso, un anno più di Spalletti, comunque sia una squadra che stanno cercando di riallestire ad un certo livello, è ancora incompleta, sì, vediamo se in questa settimana la completeranno. Napoli, beh, Napoli di Allegri me l'aspettavo così, cioè Napoli vincerà le partite così, non facendo spettacolo, magari riuscendo a ottenere, ora devo dire il gol di De Bruyne, viziato chiaramente da un'azione irregolare dal mio punto di vista, quello però è decisivo, perché poi nel momento in cui se a quel momento la partita fa quel gol, poi mette la partita in una certa direzione. Napoli di Allegri sarà solido ma non spettacolare. E per quanto riguarda invece il Milan, insomma, sto ragazzo Sissé ha fatto molto bene, sinceramente non me l'aspettavo, ecco, questa mossa sorpresa di Amorim. Però io nel Milan non ho tanti dubbi sulla squadra, ora dovrebbero prendere anche un difensore. È la società che non riesco a vedere chiara, cioè io una società che a mio avviso non è strutturata come dovrebbe essere. Io auguro al Milan che basti così, però francamente vedo, allora, l'anno scorso c'erano troppe voci che avevano voce in capitolo, quest'anno francamente vedo più un vuoto, e questo vuoto non vorrei che diventasse un problema per altri motivi nei confronti della squadra. Però i soldi li hanno spesi, perché per ora gli acquisti che hanno fatto hanno speso tutti un sacco di soldi, e la squadra ancora non è terminata. Poi c'è Leao, che ci porteremo come storia di mercato fino all'ultimo giorno, e vedremo se effettivamente Leao poi andrà via oppure resterà ancora una volta al Milan. Ho letto e abbiamo scritto ancora di un apprezzamento alla Juve, ma io penso che la Juve più che altro esterni, abbia bisogno di prendere appunto una punta centrale, ecco, questo un po'.
1: Non abbiamo parlato dell'Inter, Nick, non perché ce ne siamo dimenticati, ma semplicemente perché insomma ha vinto senza alcun problema contro il Monza. Pensi che sia ancora la squadra favorita?
0: Sì, decisamente sì. Io penso che l'Inter sia una squadra molto forte, è partita bene, ho visto un grandissimo Pio Esposito, ha fatto un gol bellissimo, è una squadra che comunque ha già disegnato il suo futuro, perché quando sembra un giorno dovesse andare via Lautaro Martinez hanno un centravanti in casa fortissimo, hanno delle risorse importanti in tutti i reparti, erano stati criticatissimi per Palestra, per Calairi, il mercato dell'Inter non decolla, l'Inter la squadra campione d'Italia non fa mercato, alla fine si sono portati a casa Stones, si sono portati a casa Spence, si sono portati a casa tutti i giocatori che servivano per poter fare un certo tipo di ragionamento. Curtis Jones poi a centrocampo, e d'altra parte l'Inter non è che doveva fare 50 acquisti, e doveva mettere 3-4 giocatori di qualità, li hanno messi, e io credo che l'allenatore sia molto contento, sia soddisfatto. Kivu, l'ho sentito un po' dispiaciuto per le voci di mercato che danno fastidio, però tanto ormai siamo, cioè, alla fine io anche questi allenatori li capisco, ma fino a un certo punto, no? Perché poi le voci di mercato, cioè sembra ci sia un mercato aperto per 50 partite, fondamentalmente sono le prime due di agosto, no? E poi magari ci sono 3-4 partite, insomma alla fine su 38 sono 5 partite, 6 partite, non è che secondo me possono così destabilizzare. Poi però il mercato parte con queste misure, ormai abbiamo detto mille volte, se non ci equipariamo tutti quanti, per esempio dal 1° di luglio al 20 di agosto tutta Europa parte insieme, allora è un discorso, ma siccome poi alla fine non si trova mai l'accordo su tutte le parti, è normale che ci sia il mercato aperto all'inizio del campionato e a metà stagione. Però capisco che ci possa essere un po' di fastidio, però non lo enfatizziamo troppo, perché non è nemmeno, voglio dire, così cioè io a Maurizio Sarri gli voglio un grande bene, il suo cavallo di battaglia, si litiga sempre su questo aspetto. Secondo me è peggio avere uno infortunato che 10 giorni con le voci di mercato.
1: Sì, concordo. Le ultime due cose che ti chiedo, Nick. La prima è, invece delle squadre cosiddette pericolanti, sempre rispetto alla prima giornata, chi ti ha impressionato di più in negativo?
0: Tra le pericolanti, dici?
1: Sì.
0: Ma sinceramente quelle che, cioè il Monza è stato promosso, no? Ha trovato l'Inter cioè mi è sembrata, ecco, la sconfitta del Venezia non me l'aspettavo,
1: nemmeno io.
0: La sconfitta del Venezia non me l'aspettavo, perché comunque ho visto che avevano fatto anche un buon mercato, l'anno scorso avevano fatto una bella stagione, e quindi diciamo che sono stato impressionato dal Venezia, che non mi aspettavo che facesse questa partenza, che poi naturalmente è la prima partita, no? con la sconfitta. Però sai, oggi è difficile. Io piuttosto sono curioso di vedere un po' come è successo l'anno scorso, quale sarà delle squadre tra virgolette di alta e sì, media classifica, e finirà nel tourbillon delle problematiche. Ecco, io ti dico, mi auguro, perché io sono un sostenitore della famiglia Squinzi, che il Sassuolo riesca a fare una stagione simile a quella dell'anno scorso. Però ho visto molti problemi, ho visto la partenza di Pinamonti, Torsvedo che vuole andare via, è una squadra che comunque un po' ha perso Carnevali, anche se Checco Palmieri è un ottimo direttore sportivo. Ecco, secondo me il Sassuolo quest'anno farà un po' più fatica, perché sicuramente ha perso un grande dirigente, ma mi auguro che Palmieri lo diventi, e che possa essere, lo è già come un grande direttore sportivo, ma possa essere anche un manager importante, perché questa società ha bisogno di tranquillità, e quindi faccio tutto il tifo per il Sassuolo, perché non sarà semplice.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è più di mercato, caro Nick, perché fra quelle, diciamo, fra le big, forse quella che si deve sistemare di più è proprio la Juventus, ma la Juve è bloccata da tutta una serie di uscite che al momento non vedo possibili. Penso a David, penso allo stesso Kuhn Meiners. Forse l'unico che può uscire è Miretti, per favorire l'ingresso di Kessié.
0: Eh sì, potrebbe uscire Miretti, e nel momento in cui esce Miretti secondo me vanno a prendere Kessié, tant'è che Kessié sta aspettando, no, proprio fino all'ultimo questa possibilità per poter andare, cioè ha ricevuto mi sembra già un paio di offerte, ma il suo desiderio e la sua volontà sarebbe quella di andare alla Juventus. È anche vero che la Juve gli aveva già fatto un paio d'offerte, lui ha preso tempo, ora magari si è convinto che per lui è sempre stata una priorità la Juve, però ancora non ha accettato. Se esce Miretti, secondo me, come penso che uscirà, in automatico dovrebbe entrare Kessié, e per la Juve sicuramente è un buon innesto, anche se non so come sta fisicamente, perché i giocatori che comunque sono svincolati poi non sai che cosa possano eventualmente dare all'inizio, avranno bisogno di recuperare un po' la condizione fisica, però dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute, sicuramente molto forte.
1: Grazie Nick, ciao Niccolò.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: Un abbraccio al nostro Niccolò Ceccarini, 11:24 minuti primi. Allora facciamo così, caro Gabriele, andiamo in pausa, poi al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto, e qui insomma abbiamo tante tante cose da fare, perché oggi di fatto siamo ad una settimana dalla fine del mercato, e come abbiamo detto ci sono diverse squadre che hanno bisogno di sistemarsi. Là davanti abbiamo parlato della Juventus, ma qualcosa deve fare anche il Milan. Questa incognita su Leao, poco fa leggevo che si parla di un interessamento anche della Aston Villa, ma insomma tutto questo deve essere accelerato nella settimana. La Roma sta cercando ancora un centrocampista, il Napoli più che altro deve sfoltire la rosa, l'Inter osserva, perché l'Inter in questo momento non ha particolare esigenze di mercato. E poi attenzione, perché appunto come ci raccontava il buon Niccolò Ceccarini, il Sassuolo sta per cedere Pinamonti alla Lazio che sta cercando evidentemente un centravanti. E poi ci sono le squadre, diciamo, che devono lottare per salvarsi, penso ad esempio anche al Frosinone, che ha alcune situazioni da sistemare. Quindi insomma il mercato in questa ultima settimana credo che ci riserverà diverse sorprese. Noi naturalmente con i colleghi di Tutto Mercato Web lo seguiremo passo dopo passo. Pausa e poi Lorenzo Di Benedetto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina ieri sera, una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti dei Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma, una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi, con Simone Vraglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina, una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto la giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità che è lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere, perché è una continuità che arriva dal lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma nel 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti, e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili, certo, per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, è sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre avversarie, tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità che tutte le squadre di Gasperini e a maggior ragione questa Roma di inizio campionato hanno quel pedigree, hanno quella voglia agonistica data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate, quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter, non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi, se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.
1: Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua. Però qui mi rifaccio a quello che ho testé ho detto, cioè il fatto che va gestito, e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
0: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina, perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Ken, motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como, e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società, meglio non schierarlo al primo minuto per...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso

0: mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
9: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
10: Ma no, no, serve un cioè serve un, ad esempio, un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti. È uno che sta in area di rigore, perché che finalizzi quello che sono le trame di gioco di Spalletti. Al momento non, né Zorro né Zirze, secondo me, sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
11: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
10: Ma allora, il Milan per due terzi della partita è stato un buon Milan. Riconosco dal punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi due anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto. Dall'altro lato, però, nell'ultimo quarto d'ora una grande squadra, quando vince una partita, non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino, per cui mancano ancora degli equilibri. Speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato, nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
11: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
10: Sì, ha avuto il merito, questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Corvo, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Secondo me questa prima giornata qualche giovane buono si è visto, che ha giocato. Speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
11: Sì, è il caso anche di Romano del Cagliari. Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
10: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io, se fossi Romano, oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi Vedremo, vedremo. Comunque è un buon giocatore, un ottimo giocatore, un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteci per la nostra nazionale.
11: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli, nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
10: Al Genoa gli hanno rubato la partita.
11: Ecco, molto chiaro.
10: Perché sia, sì, è fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale, ma tecnico di campo. Perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review, dal VAR, perché comunque sia era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire e non, quello non è, come la spiegazione che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla. No, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa, per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali, perché veramente se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera, ma subire a 8 minuti dalla fine un gol in quel modo, secondo me, mi avrebbe fatto arrabbiare assai.
11: E a sensazione ci saranno ancora tante polemiche arbitrali anche quest'anno?
10: Ma no, io mi auguro di no, mi auguro che non ci siano e che si corra, cioè che si giudichi questa prima giornata come insegnamento di quello che deve essere un metodo di giudizio. Poi se il metodo di giudizio è quello di dover far sì che certi atteggiamenti, tipo quello di Genoa, deve essere accettato, e vabbè, facciamo ammenda, e quindi vedremo il da farsi strada facendo. Ma credo che in qualsiasi campionato, anche Paolo Di Canio l'ha detto, anche in Premier League, dove sono messi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, anche in Premier League quello era fallo tutta la vita. Quindi io credo che abbiano fatto un errore marchiano e spero vivamente che in quel caso un conto è fare un errore in mezzo al campo, un conto è farlo in area di rigore avversaria, perché presuppone il fatto di dover far perdere una partita e inficiare su quell'autostima che è necessaria per poter fornire le prestazioni da parte di tutti.
11: E allora, grazie mille davvero a Simone Braglia, alla prossima, buona giornata.
10: Grazie a te, grazie a tutti voi.
11: E dunque, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: ultime amichevoli a Glasgow e in tournée ha ruotato molto, ha cambiato molto, ha voluto vedere tutto, ha voluto vedere tutti. Dalla Trazinski Arena, dal Manchester United, da Ferragosto in poi, sono state molto più stabili le sue scelte. E anche per far trovare un'identità di gioco collaudata a più meccanismi, a tutta la squadra di adesso e anche ai giocatori che entreranno poi nel meccanismo successivamente, anche da domani col Venezia in poi.
1: I think we need to think about buongiorno before the, I think we need

0: we need to think that we need to create mechanisms, and we need to give stability to the team, but we also need to prepare all the team for the season, because it's going to be impossible to play to be really competitive in every match in Serie A and play with the same team on Thursday with the Europa League. And our goal is simple: we want to win titles, and we want to be competitive. And for that, we need to have some rotation on the team. And then we also need to understand that nowadays, when you face an opponent, the next week you are going to face a very different opponent with different characteristics, and that's why you need to have different characteristics in some players to be ready to play against any team. So I think to have that stability and also to create the mechanism with the team, we need to rotate, but also to create some stability with the team, and we'll try to do that.
1: Innanzitutto, buongiorno. Sì, sicuramente vogliamo creare dei meccanismi, dobbiamo creare dei meccanismi pur mantenendo la stabilità all'interno della squadra, però dobbiamo anche preparare la squadra per far sì che tutti possano essere coinvolti durante la stagione. Sarà molto importante essere competitivi tutte le settimane in Serie A, questo sarà impossibile schierando sempre la stessa formazione, perché abbiamo anche l'Europa League il giovedì. Quindi il nostro obiettivo è piuttosto semplice: il nostro obiettivo è che vogliamo vincere dei trofei, vogliamo vincere dei titoli, e per fare questo bisogna anche saper cambiare gli interpreti. C'è anche da capire che gli avversari cambieranno di settimana in settimana, quindi quello contro cui abbiamo giocato la settimana passata non è per forza la stessa avversaria che incontreremo alla partita successiva, per cui ci vogliono diverse caratteristiche per far fronte a queste esigenze. Quindi dobbiamo fare in modo che tutti i giocatori siano pronti per scendere in campo contro qualsiasi avversario, e a partire da là possiamo sì cercare questa stabilità all'interno della squadra, creare dei meccanismi, ma pur facendo ruotare un po' la squadra.
2: Peppe Di Stefano, Sky.
3: Eccoci, mister. Sta per chiudersi finalmente il mercato. Se sei contento che questa è l'ultima partita con la sessione di mercato aperta, e se sei soddisfatto della squadra che oggi è a disposizione, e se ci dai un aggiornamento di campo per Leao e Ricci.
0: I'm going to say what I said in the first meeting. I'm really happy with the team. Of course, we are going to. I don't know what is going to happen until the end of the market. But if someone is coming for our team, is going to be someone that can help us not just in the present but also in the future. About the players that are going to be on the game, you are going to receive the list. Leon had one training with us. He's not really fit compared to the others. He's not going to be the game, and then I'm going to choose the best ones. But of course, you already know. We just have to wait 5 days, and then in the end of the market, we can talk about everything, because we have an explanation. We have nothing to hide. But let's wait until the end of the market.
1: Sì, come ho già detto nella prima conferenza stampa, sono molto soddisfatto della squadra che ho a disposizione. Non so che cosa succederà da qui alla fine del mercato. Se dovesse arrivare un calciatore, sarebbe perché questo calciatore potrebbe aiutarci non soltanto nel presente ma anche in futuro. Riceverete un elenco dei convocati. Per quanto riguarda Rafael Leão, si è allenato una sola volta, non ha la condizione adatta per essere della partita, per cui non sarà della partita, e io cercherò di scegliere i migliori interpreti per questa sfida. Per il resto bisogna aspettare altri 5 giorni fino alla fine del mercato, dopodiché possiamo parlare delle nostre operazioni. Non abbiamo niente da nascondere da quel punto di vista.
2: Federico Sala, DAZN.
4: Buongiorno mister, proseguo un pochino nel solco di questo argomento, cioè del mercato, più che altro per quello che lei può controllare, cioè i giocatori che in questo momento ha messo di fatto fuori dal progetto. Ad oggi volevo sapere dal suo punto di vista, se non dovessero trovare un'altra squadra da qua ai prossimi 5 giorni che mancano, c'è la possibilità di rivederli all'interno del progetto, o è una scelta definitiva per quanto riguarda soprattutto Tomori, Fofana e Jimenez?
0: You guys are really good on your jobs, and you know that some players, even if they don't leave the club, they will.

0: not be part of the of the team because it's impossible. It's not because they are bad players. They are very good players and they are very good men. But it's impossible to train during the week with 27 players. It's impossible. Nobody's going to be prepared. Nobody's going to be satisfied. So there are some players, if they stay, they will not be part of the squad. But we have a responsibility and we will provide all the facilities, all everything that we have to fulfill our job as a club. But in this moment, the market is open. Let's focus on Venezia. That is the biggest concern in my mind in this moment.
1: Voi siete molto bravi a fare il vostro lavoro. Voi sapete che anche se un calciatore non fa parte del progetto, non è detto che debba partire. Non è perché questi sono... che non sono buoni calciatori, sono ottimi calciatori, sono ottimi uomini anche, però è impossibile allenarsi con 27 giocatori a disposizione, nessuno sarebbe preparato per la partita, nessuno sarebbe soddisfatto, ma noi in quanto società abbiamo la responsabilità per mettere a disposizione tutte le strutture per far sì che questi calciatori possano svolgere la loro attività al meglio. Ripeto, per il momento il mercato rimane aperto, però il mio focus è sulla partita di domani contro il Venezia.
2: Andiamo da Carlo Spasserini, il Corriere della Sera.
3: Buongiorno, lei dice di essere a posto, di essere contento della squadra così com'è, però le chiedo nello specifico, per esempio, una cosa di cui si parla. Non ritiene che anche numericamente, però, per esempio, in difesa possa servire un giocatore? Le potrebbe fare comodo, visto che il Milan giocherà tante partite quest'anno? Grazie.
0: Again, guys, I think we need to focus on the game. We have players, we have defenders, we have young defenders that they need space to play. We are not going to solve all the problems of our team in one window. We need to think about all the actions that we make for the team. We need to understand that we are making an action today that is going to influence for 5 years, for 4 years our club. So we need to take time and we need to believe that our young players, maybe you have a surprise with someone. So I think we want, nowadays everyone wants everything really fast. And I'm a little bit old school. I think a lot of things will take time. So we have players to play. We'll be prepared for any match. We are going to have some problems maybe with young players in some games. But again, big surprises happen. And imagine if I believe that Alpha is not ready to play for our team because he was player from Serie B. Maybe he was not playing in this moment. Maybe he's not playing now. In the next game, I don't know. But sometimes you have... We just need to think a lot about before we make a lot of things that is going to influence our club in 5 years.
1: Credo che dobbiamo concentrarci sulla partita. Ci sono tanti giocatori, ci sono tanti difensori, ci sono anche dei giovani difensori che hanno bisogno di minutaggio, però non possiamo risolvere tutti i nostri problemi all'interno di un'unica seduta, un'unica sessione di mercato. Bisogna anche pensare a ciò che facciamo quest'oggi avrà un impatto per i prossimi 4 o 5 anni, quindi questo ci vorrà tempo per mettere a posto. Poi ci possono essere delle sorprese, qualcuno potrebbe rivelarsi una sorpresa. Oggigiorno c'è tanta fretta in tutto, io sono piuttosto vecchio stampo e preferisco prendere il mio tempo e secondo me ci vorrà tempo. Ci saranno dei giovani calciatori che magari faranno un po' fatica in certe partite, però ci saranno anche delle sorprese. Magari io potevo, prima della prima partita, potevo pensare che Alfa non fosse pronto perché aveva giocato soltanto in Serie B e magari non, in questo caso non l'avrei schierato in campo. Però ripeto, adesso tutto ciò che facciamo avrà un impatto sul futuro, quindi e ripeto, a volte possono rivelarsi, ci possono essere delle sorprese, quindi ci vuole calma, pazienza.
2: Andiamo dalla Gazzetta con Luca Bianchin.
4: Mister, eccoci qua, buongiorno. La domanda era riferita ai Menez, Fofana e Tomori, no? Però mi incuriosisce Leao, se ci puoi dire qualcosa sul momento, anche se immagino di no, Io le chiedo più una cosa personale: se per un qualsiasi motivo dovesse rimanere, è un giocatore su cui lei conta, che può riutilizzare, oppure fa parte di quel gruppo di cui possiamo dire 27 sono troppi, quindi resterà ai margini? Grazie.
0: I think I understood the question about...
1: The question was, scusa. We've spoken about Fikayo Tomori, Santi Jimenez and Fofana, but I also wanted to ask now, personal level, if you were to stay at the club, do you think you could then count on him? Could you then reincorporate him into your squad? Would he be part of your plans? Or given that you said 27 players is too many, there would the situation for Liao be the same as Tomori, Jimenez and Fofana, namely that they wouldn't train with the first team?
0: Guys, I understand the question. We can talk after the... Cinque giorni. A dopo parliamo del mercato. It's difficult to talk about individual situations, and you guys ask me one question, then about the other thing, and then about the market. I understand that. You will see. I can explain. I promise you guys, in the next press conference, you ask me anything about the market, I will explain everything. Lyon is a very, very strong player. I said to the team, Lyon is a player that if he is in the right mindset, he can play in any team in the world. But he needs to have the right mindset. Sometimes you reach a moment that you need to go to another place. So we are in that middle. Guys, you know better than me what is happening. So let's wait, focus on Venezia, because you didn't spoke about Giovane Stroppa, how they play. They won every game in Serie B almost. So I'm so concerned about this game, the first game in San Siro. I promise you guys, in the next press conference, I will talk about the market with you.
1: Sì, fra cinque giorni possiamo parlare del mercato. Una volta chiuso il mercato possiamo parlarne, però è molto difficile in questo momento magari parlare di una situazione individuale, però capisco il vostro lavoro, però ripeto, io vi prometto che accetterò qualsiasi domanda sul mercato, sarò disposto a rispondere a qualsiasi domanda sul mercato una volta il mercato sarà chiuso. Per quanto riguarda Rafael Leão, è un ottimo calciatore, io ho già detto in passato che Rafael Leão con la mentalità giusta potrebbe giocare in qualsiasi squadra al mondo, però bisogna avere appunto la mentalità giusta, e a volte nel calcio arriva un momento dove è meglio andare altrove. Noi siamo in mezzo a questa situazione, voi siete più informati del sottoscritto, quindi bisogna attendere un altro po', per piacere. E non abbiamo ancora parlato di Venezia, nessuno mi ha chiesto di Giovanni Stroppa, come gioca la sua squadra, del fatto che il Venezia ha vinto quasi tutte le partite in Serie B l'anno scorso. Io sono preoccupato, cioè la mia preoccupazione nel senso positivo, il mio focus è sulla partita di domani contro il Venezia, la prima sfida a San Siro, quindi magari potremmo parlare di quello.
5: Eccoci. Andiamo dalla Rai, vediamo se riusciamo a parlare del Venezia.
6: O me ne vado o vado oppure no. Allora, domani il Venezia, ma soprattutto il tuo esordio, la tua prima volta a San Siro, quindi quali emozioni e poi che partita ti aspetti?
0: I think it's going to be a special day. Of course, me as a allenatore, I'm going to feel the responsibility. I'm going to be focused on the game, but I will try to enjoy also the first moment that I feel the game for the first time in San Siro. I expect a very difficult match because it's a team, and if you watch the game against Lecce, if you just see the result, and we show a lot of image about the Venezia team, if you just watch the result, you don't understand what kind of team Venezia is. They will have the ball. San Siro will be nervous a little bit because they are really good on having the ball. We need to be really smart. We need to be really humble in the way we press, in the way we run, because we are going to have to run. And we need to be really strong with the ball because they will mark us man-to-man. especially in the beginning. So I'm expecting a very good match. And one of the things, guys, that I feel here watching the other teams, watching the first games of this league, I think we need to sell this league a little bit better, because there are very smart managers, very smart ideas, very smart different ways of playing football. And sometimes the way you sell the product

0: proprio. Credo che sarà una giornata speciale per me in quanto allenatore, sicuramente sentirò la responsabilità di essere l'allenatore del Milan, sarò concentrato sulla partita, però cercherò anche di godermi l'occasione la prima volta a San Siro in quanto allenatore del Milan. Per quanto riguarda le mie aspettative sulla partita, mi aspetto una partita molto difficile, per chi ha visto la gara contro il Lecce, se si guarda soltanto al risultato magari l'impressione è un'altra, noi abbiamo fatto vedere tante immagini ai calciatori e magari se ci si concentra soltanto sul risultato di Venezia-Lecce magari non si capisce quanto possa essere forte questa squadra. Ci sarà un po' di tensione a San Siro perché gli avversari vorranno avere il possesso palla e noi dobbiamo essere molto intelligenti, dobbiamo essere umili e dobbiamo essere disposti a pressare e correre tanto, perché appunto bisogna gestire molto bene il possesso palla. Loro cercheranno di fare una marcatura uomo a tutto campo e soprattutto all'inizio della partita, per cui mi aspetto una bella partita. E ciò che mi ha colpito vedendo le partite della prima giornata della Serie A è che magari bisognerà vendere meglio questo prodotto, ovvero il calcio italiano, perché ci sono tanti allenatori intelligenti, ci sono tanti bei modi di interpretare e di vedere il calcio e a volte come si vende il prodotto è importante quanto la qualità stessa del prodotto, per cui secondo me in futuro bisogna cercare di vendere un po' meglio il prodotto calcio italiano. Ripeto, Venezia verrà a San Siro senza avere responsabilità di fare il risultato, noi avremo tutta la responsabilità, i nostri tifosi vorranno che dominiamo il possesso palla, però se non dovessimo ragionare quando abbiamo la palla potremmo soffrire, per cui umiltà è veramente la parola chiave.
1: Claudio Raimondi, Mediaset.
2: Ciao Ruben, allora partirei da qui, hai detto vendere meglio il prodotto calcio, prima della partita di Torino non eri nella griglia, il tuo Milan non era nella griglia potenziale per la vittoria dello scudetto, almeno secondo la critica. Poi però sono arrivati tanti elogi per quella partita, quindi è attraverso l'estetica, il bel calcio, la qualità che vuoi così costringere a cambiare opinione sul tuo Milan che è dello scudetto? E poi ti chiedo una curiosità, perché guardi dalla panchina tanto i tuoi in una posizione quasi in ginocchio e quasi mai in piedi?
3: About the position on the seeing the game, it's just my way. I'm not thinking. It's just the way I want to see the game, and then I go down. Then I'm thinking. I have no idea why I do it. So I don't know. I don't have explanation for that. Then I prefer people think that we are not contenders. For me, if you guys continue with that, I think it's better for us. I also feel that we'll have games that we play well, and then there will be some games that we drop the level, because we need time to be a really consistent team. So it's not that we play really well against Torino, now it's going to be always up. No, when we build a team, we are going to have some issues. But I think one game cannot change nothing, because one team can play well in one game. The important thing is to maintain the consistency. What I see in trainings is that sometimes we play really well in training, sometimes we don't play so well. But what I see is that the level of effort is like this, always like this. And when you maintain the level of effort, you can improve the team. To maintain the level of the effort, everyone needs to play. Everyone needs to be important. So it's a difficult balance that every manager has to do. But of course, to sell a product, we need to play a good culture. That is really important when you are selling a product.
0: Non lo so, sinceramente, non ci ho mai pensato. Io voglio vedere la partita, a volte mi abbasso senza neanche pensarci, quindi non ho la più pallida idea, non riesco a spiegare questo fatto. È una mia preferenza tutto qui. Però, ripeto, per noi sarebbe meglio se voi, la stampa, continuaste a vederci non come una squadra papabile.

0: per la vittoria finale dello scudetto. Sicuramente se continuate a pensare così, sicuramente sarebbe meglio per noi. Noi dobbiamo giocare le partite senza che il nostro livello di prestazione scenda troppo, perché a volte questo può succedere. Ci vuole continuità nel rendimento. Non è che abbiamo giocato molto bene contro il Torino, questo non vuol dire che giocheremo sempre molto bene. Qualsiasi squadra può fare bene in un'unica partita, quindi questo non ha cambiato niente. Bisogna cercare quella continuità cercando di giocare bene di settimana in settimana. Quindi è veramente la continuità che conta da questo punto di vista. Quando guardo la mia squadra in allenamento, trovo che ci alleniamo molto bene, ci sono tanti sforzi, c'è tanto impegno da parte dei calciatori, quindi dobbiamo mantenere questo impegno e questo è l'unico modo per migliorare in quanto squadra. E per mantenere questo impegno collettivo abbiamo bisogno di tutti i calciatori devono sentirsi coinvolti nel progetto. È difficile per un allenatore trovare questo equilibrio e in chiusura, per vendere meglio il prodotto bisogna produrre un bel calcio.
1: Andiamo dalla Repubblica con Franco Banni.
2: Buongiorno mister, volevo chiederle di Rabiot quanto è centrale nel suo Milan e quanto fortemente Rabiot ha voluto restare qui a Milanello.
3: Rabiot, I didn't know Rabiot, and Rabiot is a really crucial player for our project. I love everything about Rabiot, and we want to maintain the player, and if we can, we want to renew his contract. You already know that. It's so professional. He wants to learn, even with his age. He play in one of the best national teams, and he's really humble. Really help a lot. Papish, Diarra. I watch him in every training. He's always talking with the kid. So all these details is crucial for our team. He's not in the. He's far from his real potential because he has 1 week of training. He played with three trainings, but he was decisive. So we need to manage still the load, but for our project is a key player for us.
0: Non conoscevo Adrien Rabiot prima di arrivare qui, però è un giocatore fondamentale per il nostro progetto. Adoro Rabiot a tutto tondo e noi vogliamo che lui rimanga al Milan e se possibile vogliamo anche rinnovargli il contratto, lui lo sa. È qualcuno di molto professionale, ha voglia di imparare nonostante la sua età, gioca in una delle nazionali più forti al mondo e lo vedo anche all'allenamento, aiuta i giovani come Diawara. Lui è mo ancora molto lontano dal potenziale migliore perché ha giocato contro il Torino nonostante si era allenato soltanto 3 volte la settimana scorsa, eppure è stato decisivo nella partita, quindi adesso sta a noi gestire bene i suoi carichi di lavoro.
1: Andiamo dall'Equipe con Valentin Paoluzzi e poi Franco Ordine il giornale.
4: Buongiorno mister, in bocca al lupo per la stagione. Io invece faccio la domanda su Mike Maignan, che ha vissuto un'estate un po' particolare, in campo con la nazionale francese, ha finito. L'ultima partita che ha preso 6 gol, che forse è la prima volta in carriera, quindi volevo capire che spirito ha quando ci ha parlato, quando è tornato qua a Milanello, e anche sullo suo status da capitano che è stato rimesso in discussione anche da qualche grande ex del Milan, se ha parlato con lui su cosa si aspetta del capitano del Milan. Grazie.
3: Mike, one of the things that I learned is that I need to see the things for myself. And nowadays, you don't know what is the real information or what's happening with the players. You can read a lot about everything, but you need to talk with them. I talk with Mike. I feel that he's committed with our club. He's a leader, and you can sense in every training, in Pale Nativa. All the details, he's really strong on that. He imposes a lot of respect with the team. It's also important. We want to maintain Mike. I think he's a very, very important player for us. The rest, I don't see. I see him really happy with our goalkeeper coach. They have a very good relationship, and he's a leader. So I know that there was a lot of conversation about Mike, all the situation of social media. I don't have social media, so I don't care what happening with the social media, Instagram, and I just focus the way he trains, the way

0: he speaks with the other guys, the way he imposes his respect with our defense, I think he's here to stay and he's really happy.
1: Una cosa che ho imparato è che devo vedere le cose con i miei occhi. Perché si possono leggere tante cose, però ripeto, io ho avuto la possibilità di parlare con Mike, è un calciatore molto impegnato in questo progetto, è un leader, è qualcuno che sulle palle native è molto forte sui dettagli, è qualcuno che esige rispetto dai compagni di squadra. Noi vogliamo che Mike rimanga al Milan perché è un calciatore molto importante per noi. Lo vedo molto contento con il preparatore portieri, loro hanno un buon rapporto. Ripeto, è un leader. Io so che si è parlato molto di Mike quest'estate, si è parlato soprattutto sui social, su Instagram. Non me ne importa molto dei social, non ne ho, però in allenamento come si comporta con i suoi compagni di squadra, la sua maniera di chiedere rispetto con i suoi difensori, tutto quello che vedo mi porta a pensare che lui è molto contento qui.
2: Franco.
3: Buon pomeriggio. Volevo dire, chiederle una cosa statistica. L'anno scorso il Milan ha debuttato con una neopromossa, la Cremonese. Il risultato fu molto negativo e questo risultato con le squadre neopromosse si è poi ripetuto successivamente anche nel resto del campionato. Volevo sapere se lei ha capito il motivo di quelle difficoltà e se dal punto di vista complessivo nei confronti della squadra ha cambiato e modificato qualcosa per evitare che avessero questo stesso problema anche quest'anno.
0: I think we spoke about in the last press conference about that situation. For me, it's the focus. You cannot be focused in really paying attention to the details against Inter, against Roma, against Atalanta, and then when you play a team that people think that we should win every game. And we forget about the focus, and we are not humble. And I think that was an issue. When I don't know for sure, but when I watch the games, I watch a team, a focus, a different team against, for example, Inter, and then I watch another team against different teams. And I think Trimpunti is the same. So we need to focus for every game. We don't know which game is going to be the most important game for the season. So for me, it's the focus. If we are focused, we can win every game. If we are not focused, we can win even against a team like Serie B. Because in football, everything is impossible. So we need to be really humble and really focused and think every time that now Venezia is the squadra più forte del mondo. It's always the same mentality. If we have this mentality, something can happen, but it will be because the other team was better than us and not because we allow the other team to win without focus.
1: Sì, sì, abbiamo parlato di questo argomento nell'ultima conferenza stampa. Per me si tratta di focus. Cioè, non si può essere concentrati contro l'Inter, la Roma, l'Atalanta e poi non avere questa stessa concentrazione contro altre squadre, perché quando giochi contro qualsiasi squadra bisogna avere sempre la stessa concentrazione, non bisogna mai dimenticarsi di essere concentrati sottovalutando gli avversari. Per me si tratta soltanto di umiltà, magari c'è stata una mancanza di umiltà, non lo so, non c'ero, quindi questa è soltanto un'idea che mi sono fatto per quanto riguarda i problemi riscontrati nella scorsa stagione. Però, ripeto, ho visto partite del Milan contro altre squadre, tipo l'Inter, dove la squadra ha giocato molto bene, era molto concentrata. Però io ragiono così, sono sempre tre punti in palio, per cui dobbiamo concentrarci sempre per tutte le partite, perché noi non possiamo sapere in questo momento quale sarà la partita decisiva della stagione, però ripeto, se dovessimo concentrarci sempre al massimo per tutte le partite, saremmo in grado di vincere tutte le partite. Se non dovessimo concentrarci, saremmo anche in grado di perdere contro una squadra di Serie B, per cui ci vuole umiltà. E ripeto, io guardo il Venezia così come ho guardato il Torino. In questo momento il Venezia è la squadra più forte al mondo, bisogna avere questa stessa mentalità. E poi ci può stare una sconfitta, possono succedere le sconfitte, però soltanto perché gli avversari sono stati più forti di noi, non perché noi abbiamo mancato di umiltà nei confronti o di concentrazione nei confronti degli avversari.
2: Andiamo da Antonio Bitiello, il Corriere dello Sport.
4: Ciao mister. Un chiarimento tattico su Rabiot. Quest'anno lo dobbiamo considerare trequartista oppure centrocampista? E poi domani Pulisic può giocare? Quanti minuti ha a disposizione Pulisic?
0: Pulisic has had an injury. We have of course managed the load. He will not start, but we'll see if he can play some minutes. About Rabiot, he's going to play as a midfielder and also as a number 10. It depends of the game, depends what we want, depends of the players available. It's more like the idea for the game. I know that he's used to play a little bit lower on the pitch, but if you go back and you see a little bit about Marsella with your friend Zerbi, he played really well because he's really smart, he has a very good pace, and near the box he can shoot. And that sometimes you need that. And you saw in the last game, he knew with three trainings, he knew that Chukwueze put that ball in that spot, and he's really smart, so he can play everywhere, and we are going to use him depending of the opponent.
1: Christian Pulisic è reduce da un infortunio, per cui in questo momento abbiamo gestito un po' i suoi carichi di lavoro. Non partirà titolare, ma vediamo se lui può avere un minutaggio a gare in corso. Per quanto riguarda Adrien Rabiot, ho l'intenzione di utilizzarlo sia come centrocampista che trequartista. Dipenderà dalla partita, dipenderà da ciò che vogliamo fare nella partita stessa, dipenderà quali giocatori sono a disposizione per quella partita. So che lui è abituato a giocare in una posizione leggermente più arretrata sul campo, però se vedete le partite del Marsiglia quando Rabiot giocava in Francia con il vostro amico Roberto De Zerbi, lui ha giocato molto bene, qualcuno che è molto intelligente, è capace con il tiro da fuori. E lo abbiamo visto anche contro il Torino, pur avendo soltanto tre allenamenti, lui sapeva che Chukwueze avrebbe messo la palla proprio lì, per cui lui è molto, molto intelligente.
2: Andiamo da Sport Italia, Francesco Letizia.
5: Ciao, buon pomeriggio mister. Volevo chiederti sui quinti. Il Venezia usa tanto i quinti, li spinge molto alti, e questo può mettermi magari in difficoltà tatticamente domani. E se in base a questo tu sceglierai la tua coppia, nel senso che Diego Moreira, per esempio, con Chukwueze o al posto di Chukwueze? Quali sono le tue coppie?
0: He can play. I think I understood the question well, but he can play with Chukwueze on the Chukwueze position. For us was important to have another player with the same characteristics, because imagine if Chukwueze is not available, we put Moreira and the team will not feel that he's a really different player. So the team will feel that we are with the same characteristics, same idea. And I think in this moment is really important. We'll have some games that we'll play with two quintos, with really wingers. I think in some games we can do that. Also, in the end of the some matches that we need to win, we can put two wingers. Depend of the characteristics of the players. Most of the times when we face lines of four, we play with for example, Bartezaghi, that is a fullback, to defend as a four. So it depends of the game, but he can play together or they will fight for the position.
1: Sì, lui può giocare sia con Samuel Chukwueze o al posto di Chukwueze. Per noi era importante cercare le stesse qualità che ha Samuel Chukwueze, perché se dovesse mancare Chukwueze e poi dovessimo decidere di mettere Diogo Moreira, vorremmo che la squadra non sentisse troppo la mancanza di Chukwueze, che ci possa essere continuità per quanto riguarda l'identità della squadra. Ci saranno delle partite dove ci saranno due quinti, ma due quinti più piuttosto esterni offensivi, possiamo anche giocare in questo modo, soprattutto in partite dove cerchiamo la vittoria.

0: vittoria, in quel caso potremmo decidere di andare con due esterni molto offensivi, però tendenzialmente contro una linea di centrocampo a 4 giochiamo con Davide Bartesacchi, perché poi vogliamo difendere in 4. Però ripeto, per quanto riguarda Diego Moreira e Chukwueze, possono giocare sia insieme oppure possono appunto lottare per un'unica maglia.
1: Pietro Balzano Prota, Milan Vibes.
2: Ciao mister, parliamo di calcio, a me piace questo. Sono rimasto molto sorpreso, piacevolmente sorpreso, della velocità con cui la tua squadra ha assimilato alcuni concetti di base del tuo calcio. E parlo di pressione alta, parlo di riaggressione e riconquista del pallone appena perso, parlo anche di un certo tipo di possesso. Cosa però, e mi riferisco magari ai 20 minuti visti contro il Torino, non vuoi più rivedere contro il Venezia?
3: It's hard. We talk about that, the legs or the physicality I felt in the, not the last 20, but the 15 minutes of the end, we felt that, but we also have to see that Luka Modric in the preseason, he did few trainings, two games. Rabiot arrived last week. They were playing together, so sometimes the pace of everyone is not there. Our center backs, they are not used to play, to get the opponent so high, and that will take time to adjust to the load. I think we could have more possession in that moment, but we also need to give merit to or credit to Abate and these players. And then you have to remind yourself when they in the final 20 minutes they put a winger really fast that should be a starter, but I think they will sell the player. Is really good player. Adams was fresh, and we suffered a little bit in that side. I saw that Chukwueze was there in that moment, but we did the five substitutions before because we had a problem with Mario. So we need to understand the context to tell the story. I don't know what is going to happen with Venezia, and we are not going to solve the problems in just two matches. If the result is the same, good. If we can not 75 but 80, it's better than 75. The important thing is to win, to maintain the level, and I think we are going to do that. But again, this game about the high pressure, this game was system against system, so it was really easy to understand, not just for us, but also for them, that the pressure is like this. Against Venezia is completely different. You don't understand the rotation of Venezia, so it's going to be different. So we need to adapt, and every game is a different story.
0: Sì, per quanto riguarda la condizione atletica, la fisicità, io non parlerei di 20 minuti, piuttosto di 15 minuti abbiamo avuto questa sensazione. Però abbiamo visto che Luka Modric ha fatto poco nella preparazione estiva, si è allenato soltanto qualche volta, ha giocato soltanto due amichevoli. Adrien Rabiot è arrivato la settimana scorsa, per cui loro stavano giocando insieme e magari si accusava un po' di più la stanchezza da quel punto di vista. Per quanto riguarda i nostri difensori centrali, non sono abituati ad andare a cercare l'avversario diretto e pressare così alto, quindi ripeto, ci vorrà tempo per abituarci a questi carichi di lavoro. Avremmo anche potuto gestire meglio il possesso palla per gestire meglio appunto la partita, però bisogna anche fare dei complimenti e dare merito a Ignazio Abate e ai suoi giocatori, perché quando mancavano 20 minuti ha fatto entrare un esterno, NG, che dovrebbe essere titolare, credo che la società lo venderà. C'è Adams che era molto fresco e abbiamo accusato un po' il colpo da questo punto di vista. Io ho visto che Chukwueze era andato in difficoltà, però avevamo già effettuato i 5 cambi, anche perché Mario Hill ha avuto un problema fisico. Per cui non sappiamo ciò che succederà contro il Venezia, non possiamo risolvere tutti i nostri problemi da una partita all'altra, magari sarebbe già un passo avanti se anziché 75 riuscissimo a fare 80 minuti buoni da questo punto di vista, però ripeto, bisogna cercare di mantenere questo stesso livello. Abbiamo pressato però contro il Torino e c'è stato sistema contro sistema, per cui era facile leggere.

0: le intenzioni degli avversari, lo stesso vale anche per gli avversari che riuscivano anche a leggere le nostre intenzioni. Il Venezia sarà una cosa completamente a parte, diversa, perché noi non sappiamo quali saranno le rotazioni del Venezia, per cui bisogna stare molto attenti.
1: Facciamo le ultime tre velocissime con Cuomo, Gioia e Longo.
2: Spero di strapparle un sorriso, ma non voglio creare problemi di amore nello spogliatoio. Le chiedo se in settimana si è innamorato di qualcun altro dei suoi.
3: No, I love my players in the same way. So maybe I will say a lot of names, because if I say one name they will score. So, but I love all my players. I think they are working so hard. And again, I think is the credit for the players and also for the last manager. But you can understand that the culture of working is here, not just the last manager, but also the staff. You can sense that everything is so organized. They want to work, and they know why they are working, and they ask questions. So I'm really happy with them. And sometimes, again, that is the most important thing in one team. And sometimes we are talking about the new players and big players. I love this kind of players, and I really love our staff. So I'm in love with everyone.
0: No, io adoro tutti i miei calciatori, tutti alla stessa maniera, e magari potrei anche elencarne tanti, perché se dovessi elencare un calciatore magari poi segna, quindi potrei anche elencarne tanti. Stanno lavorando molto bene, bisogna dare merito ai calciatori, ma anche all'allenatore precedente. Si vede che c'è una cultura qui a Milan, anche lo stesso staff merita degli applausi, perché tutti vogliono lavorare, è tutto molto organizzato. Tutti quanti vogliono lavorare e sanno perché stanno lavorando e pongono delle domande. Io sono molto soddisfatto con i miei calciatori, che è la cosa più importante. A volte si spendono tante parole per nuovi acquisti, nuovi calciatori, però io adoro i calciatori che ho a disposizione, così come lo staff.
1: Gioia.
4: Mister, buongiorno. Le do modo di spiegare un po' come funziona, non la sua fase difensiva, cioè i giocatori, che caratteristiche dobbiamo avere, per chiederle: ma lei si sente al sicuro con insomma questi giocatori qui che ha in difesa? Parlo di Gabbia, De Winter, Pavlovic, Terracciano, di Avarà, cioè sono quelli giusti per fare ciò che è in mente? Magari gli servirebbe qualcuno di un po' più rapido, qualcuno più bravo nel possesso palla, come caratteristiche? Grazie.
3: Nowadays in football, in any team, you need fast players. Then depend of the league. For example, in England, you can have a fast player, but if he's a short player, you are going to suffer in set pieces. But for me, the characteristics, I think, is the same for every manager. For me, they need to, if you play in the big team, you need to be fast, because you are going to have a lot of transitions. You need to be good on the ball, because if you play in the big team, you need to dominate the games, and then you need to be really good on one against one defensive, because you don't spend a lot of time playing deep, but you play a lot with a lot of space man to man. So I would say that fast, good on the ball, and very good on one against one defensively.
0: Ormai nel calcio ci vogliono calciatori molto veloci, molto rapidi, ma dipende dal campionato. Per esempio in Premier League puoi avere un calciatore veloce, però se è basso soffrirai sui calci piazzati. Però credo che le qualità siano le stesse per qualsiasi calciatore. Quando giochi in una grande squadra devi essere veloce, perché ci sono tante transizioni, devi essere bravo con la palla a piede, perché la squadra cerca appunto di dominare la sfida, e bisogna anche essere bravi nei duelli uno contro uno, perché non si passa molto tempo in una posizione arretrata sul campo, ci sono tanti spazi e quindi ci sono tanti duelli uno contro uno. Per cui le tre qualità sono velocità, capacità con la palla a piede e abilità nei duelli uno contro uno.
1: Facciamo l'ultima con Daniele Longo.
5: Mister, sappiamo che lei adora Camarda, ha una grande considerazione di lui ed è una cosa positiva per tutto il movimento calcio italiano quello di puntare sui giovani italiani. Le chiedo però se con una, in una stagione con tre competizioni, l'Europa League, Coppa Italia, campionato, c'è

0: diciamo, una valutazione all'interno del club per prendere un altro attaccante, per avere tre prime punte, o vi sentite coperti con Ramos e Camarta? Grazie.
1: No, I think I don't like to speak about before the market close, because a lot of things could happen, but our idea is that we know that Camarda needs time, but also needs space, and we can play with the same system with the different players. We can put a false nine if we want, also like the third option. But sometimes even a manager that believes a lot in Camarda, like me, we need to have Camarda and no other option. When we have the opportunity, I need to put Camarda. There is no other option. That helps me also to give time to Camarda. So I'm helping Camarda and I'm helping myself. I know that in this moment, Ramos has a such big level, then Camarda is different. Camarda is getting used to our level, to our pace. Even in training, I feel that. But Camarda needs to feel that he's important. And I think it's really important for Camarda to feel that he's not the third striker. He's a second striker. And he needs to step up really fast. And I think when a player believes it's the step, it's easier for him. So sometimes Camarda will have space to play. I think you guys will feel a little bit the difference, because it's normal. That's why Ramos was 70 million. But Camarda will be there. And I truly believe in Camarda. So I understand the question, but that's it. We are in the new project, and sometimes we need to put ourselves in one position that we have no other choice. So I think it's important, not just for us, but also for Camarda, to feel that he's the second striker, is there to fight. If something happened with Ramos, Camarda needs to be there. And he needs to know that we need to win. It doesn't matter the context, if he's young or whatever. Camarda is player play for AC Milan. He needs to be ready, but of course we'll have time and your patience. But we believe a lot in that kid.
2: Non mi piace molto parlare prima della chiusura del mercato, perché potrebbero succedere tante cose, però sappiamo che Camarda ha bisogno di tempo e di spazio, ma noi potremmo anche giocare con lo stesso sistema di gioco, ma con un altro calciatore, per esempio un falso 9, che potrebbe essere la terza opzione. Però io, in quanto allenatore, credo molto in Francesco Camarda, e lui deve essere un'opportunità, e voglio ritrovarmi in questa situazione dove, se dovesse mancare Ramos, sarò costretto a mettere Francesco Camarda. Questo aiuterà la sua crescita, aiuterà anche a me per far sì che lui possa crescere, appunto. So che c'è un altro livello per quanto riguarda Gonzalo Ramos, è molto diversa la situazione per Francesco Camarda, si sta abituando al ritmo del nostro gioco, si vede il suo livello all'interno dell'allenamento, però Camarda deve sentirsi importante, non deve avere la sensazione di essere il terzo attaccante del Milan, deve sentirsi il secondo attaccante del Milan, così nel momento di bisogno lui è disposto e pronto per rispondere presente, e quando qualcuno crede di essere importante è più facile fare quel passo in più. Camarda avrà il suo spazio, avrà il suo minutaggio, però ripeto, Gonzalo Ramos è un'altra cosa, è per questo che ha costato 70 milioni, è normale questa situazione. Però Camarda ci sarà, io credo molto in lui, questo è un nuovo progetto, e ripeto, a volte bisogna creare queste condizioni dove, se dovesse mancare un calciatore, siamo costretti a mettere Camarda, appunto, perché non c'è alternativa, per cui lui deve sentirsi il secondo attaccante del Milan, deve essere disposto a lottare per la stessa maglia di Gonzalo Ramos, e per cui Francesco Camarda ci sarà. Lui deve anche sapere che gioca nel Milan e deve sapere che bisogna vincere nonostante la sua giovane età, e quindi deve essere pronto. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza anche da parte vostra, però credo molto in questo calciatore.
3: Grazie a tutti.

Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanti temi legati al campionato e al mercato, tanti temi da affrontare e da analizzare. Andiamo subito a salutare il nostro ospite in collegamento.

0: Con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Bologna e Napoli, tra le altre, oltre che del Torino ovviamente, insomma, sei stato un simbolo del Torino. Rosario, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: Innanzitutto ti chiedo che valutazioni fai sulla prima giornata di campionato, sono arrivati i risultati che ti aspettavi?
1: Beh, addirittura, guarda, si potrebbe già dire che sono delineati i posti in classifica. Dai risultati sembrerebbe proprio di sì. Novità, il risultato eclatante della Roma ti fa subito essere grande ottimista su questa squadra. Ti fa pensare che saranno protagonisti per il titolo finale quelle due o tre squadre con a pari passo Roma-Inter, mi sembra. Questo risultato grosso, il 4-0 contro la Fiorentina della Roma, è micidiale. Certo che la Fiorentina c'ha molte cose da
0: sistemare.
1: Non da recriminare, diciamo che ha fatto tanti errori, prendere quattro gol, non stare molto attenti in difesa, poi possiamo anche entrare in certi particolari, insomma, mi sono sembrate ridicole certe cose, però la Fiorentina paga lo scotto dell'anno scorso.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Che si ha della proprietà di tutto ciò che circonda la Juventus, tutte cose che hanno danneggiato la tranquillità della squadra. È difficile lavorare nella Juventus, ha un curriculum incredibile e quindi per l'allenatore, per chi dirige, riuscire a sopportare la pressione è molto difficile. E diciamo che l'allenatore ha una grande esperienza e quindi riuscirà. Certo, poi riuscire a fare risultato, perché tu poi devi fare risultato perché ti chiami Juventus. In questo momento ci sono delle realtà più forti, ci sono realtà come l'Inter, come la Roma, hai visto, come il Napoli, sì, che ha vinto, sì. Ci sarà poi da discutere anche su quello se vuoi, però ha degli avversari per l'alta classifica molto forti e quindi ecco perché poi si guardano poi le cose negative.

0: E il Torino invece che impressione ti ha fatto? Deve ancora completarsi, ovviamente ci sono ancora 5 giorni di mercato per trovare i rinforzi giusti, però che impressione ti ha fatto contro il Milan alla prima di campionato?
1: Non mi ha fatto una grande impressione. Il 2-1 si sì, è venuto il gol, fatto un bel gol Adams, però il Milan la partita l'ha fatta sua, anche perché il Milan, se vai a ben vedere, io ero in tribuna a vedere la gara e mi dicevo che il Milan c'ha due squadre, ha tenuto fuori i più forti, quindi quando una squadra hai giocatori di livello che ti permetti di lasciarli fuori il primo tempo e poi li impieghi poi nel secondo, la partita poi ha preso la piega che è naturale, perché lì c'è forza tecnica incredibile in confronto al Torino, che è una squadra ancora tutta da costruire, da mettere in campo bene. Insomma, c'è molta molta differenza. Il 2-1 non parla chiaro, non dice chiaramente le cose. Al Torino è andata bene così, perché così può prendere morale, può dire: ma io ho perso solamente 2-1 con Milan, quindi sono tranquillo, sono sereno, sicuramente farò meglio. E quando tu invece hai dei risultati come quello della Fiorentina, allora lì è uno sconquasso, quindi lì comincia a diventare, lì è finita la luna di miele di Paratici a Firenze.
0: Insomma,
1: Quindi
0: sì,
1: di
0: è chiaro
1: Firenze
0: che
1: ti
0: siamo
1: devi
0: soltanto alla prima giornata,
1: occupare.
0: però.
1: No, guarda, quando tu prendi 4 gol è come un KO, e ricordati che dai KO ci si riprende solamente, lo shock è difficile da passare, e si riprende poi solamente se tu prendi un brodino dopo. Il brodino sarà poi riprendersi anche se giochi in casa, non pensare di vincere subito anche solo un pari, perché il KO è un pugile micidiale, ti guasta qualcosa nella testa, e così nel calcio. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle.
0: Eh sì, ne vedremo delle belle. Nel frattempo voglio sapere che cosa pensi anche di Gie, l'esterno del Torino classe 2005, che è entrato proprio nel mirino della Fiorentina.
1: La Fiorentina farebbe una grossa cosa, per quello può diventare un grosso giocatore, un grande giocatore, perché ha un'elasticità nei movimenti, è svelto, è un longilineo che riesce a saltare l'uomo, è uno che fa gol, perché in primavera faceva gol a Caterpie, ed è un giocatore che diventa prezioso. Il Torino a questo punto ha due giocatori importanti che vogliono tutte le grandi squadre, Cacciamanni e Gie, e che giocano tutti e due nella stessa posizione. E diciamo che Cacciamanni è uno che può fare tutta la fascia completa anche in fase difensiva, Gie è più attaccante. La Fiorentina sì, desidera quel giocatore. Io fossi il Torino, insomma, non lo so se lo darei via, perché è un giocatore che ha un grande futuro. Lì dipende da quanto la Fiorentina sarà disposta a spendere, dipende anche da Cairo che programmi vuole fare per il futuro. È uno che può diventare un grande giocatore con lui.
0: A chi lo paragoneresti, Gie?
1: Lo paragonerei, no, guarda, ha molto delle caratteristiche del ragazzo del Milan che ha fatto gol al Torino, che ha
0: Ci
1: fatto solo
0: sei, ci
1: gol.
0: sei.
1: Sì, assomigliano molto, sì.
0: E
1: Questo GE, no, guarda, sono simili, sono tutti di grande avvenire, due giocatori di grande avvenire, infatti questo giovanissimo, vedi che Morino ha fatto giocare subito. Invece GE è qualche anno che lo tengo lì a freno, però è avvenire, si vede che è chiaro, è chiaro. E il giocatore in questo momento lo vedo come più forte di quella squadra, guarda, lo vedo come più forte del Torino, è uno che è quello che ha più futuro.
0: E secondo te in una Fiorentina con Zirkzee e Mastantuono farebbe un bel tridente?
1: Mastantuono giocava dove, nel Real Madrid, dici? Guarda, quando i giocatori, io sento anche la televisione, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, del Real Madrid, di questo e quell'altro, allora si portano dietro il nome da dove vengono. Intanto bisogna andare a vedere quante partite hanno fatto in queste grandi società, bisogna vedere questo club, questa squadra, dove vengono, come è in classifica, se hanno giocato tanto in questa squadra. Del Real Madrid non si può discutere, dell'Ajax per esempio non è più l'Ajax di una volta, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, questo giocava nell'Ajax, nei giocatori, guarda, bisogna vederli.

0: aspettare un po' di partite per vederli. Mastantuono, voglio aspettare qualche partita, anche perché già però, il fatto stesso che arrivo da quella squadra lì e tutti quanti anche te dico, oh, questo giocatore voilà. Aspettate, ragazzi, aspettiamo per giudicare.
1: Aspettiamo, intanto prima facevi riferimento al Napoli che ha vinto all'esordio con il Genoa, non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol di De Bruyne, però ecco.
0: Se voi c'entro in questa
1: Sì,
0: polemica.
1: prego, prego, ti lascio la parola sul Napoli, certo.
0: Allora, io in questo caso sarò bastian contrari, ma do ragione all'arbitro. Sai perché? Tu fai mente locale, questi, i difensori quando si trovano sulle fasce laterali, e aspettano che il giocatore, l'avversario, l'attaccante della squadra avversaria, lo carichi e lui va giù per terra e sento i cronisti che dicono: vedi, questo è un fallo che prende per esperienza, è stato bravo a farselo fare il fallo. Quel giocatore, il giocatore del Genoa, ha pensato di trovarsi sulla fascia laterale e invece era davanti alla sua porta. Quindi ha molto da recriminare, ha molto da recriminare, perché le cariche bisogna saperle sopportare e le direttive arbitrali che aveva dato, adesso ha ritrattato un po' perché tengono a riposo lo bello, di bello come si chiama,
1: Di
0: e
1: bello.
0: invece l'arbitro non ha fatto altro che applicare le direttive che gli hanno dato, quindi io do ragione all'arbitro. I giocatori devono finirla di fare la scena e andare giù troppo facilmente, anzi addirittura io, non in questo caso, ma in altri casi, ammonirei coloro che fanno la scena. Il calcio deve cambiare in questo e deve imparare da altre nazioni come l'Inghilterra, per esempio. Devono reggere molto di più la carica dell'avversario. Allora scorre di più il calcio e diventa più veritiero. In questo caso io do ragione al Napoli. Mi spiace, l'allenatore del Genoa, giustamente per quanto gli riguarda, deve dare la colpa ad altri, perché sennò non è che può dire ma tu dovevi stare in piedi, guarda, perché sennò diventa subito, si compromette subito i rapporti con tutto. Lui deve trovare una scusante, perché è naturale che la trovi. Io stimo De Rossi, ma conosco benissimo la psicologia che si vive nel calcio, psicologia che spero che impari subito Malagò. Comunque, ti ho detto il mio pensiero su questo.
1: E sul Napoli in generale?
0: Napoli è una bella realtà, io sono anche tifoso del Napoli, quindi spero che mantenga sempre alto l'onore, ha un grande allenatore e quindi aspettati
1: Sì.
0: sempre
1: A
0: il meglio.
1: proposito dell'allenatore, a proposito dell'allenatore De
0: Altissima
1: Bruyne,
0: classifica.
1: De Bruyne
0: Come?
1: oggi in un'intervista a quello Sportstadio ha detto che non c'era mai stato legame l'anno scorso con Conte, adesso invece è cambiato tutto con Allegri.
0: E questo fa parte della psicologia del giocatore. Conte lo metteva sempre in pressione, lo teneva sul chi va là perché voleva di più da lui. Può darsi che l'impatto di lui con Conte sia stato subito negativo, magari si era un pochino seduto, magari ha pensato di vivere un pochino di rendita. Conte invece vuole tutti sempre allerta. Cambiata questa situazione, ha trovato una nuova realtà, c'è stato un nuovo matrimonio e la sposa nuova trova più entusiasmo, no? In tutte le cose. Ecco, questo è quello che succede a Napoli con De Bruyne, ha trovato uno sposo nuovo, una sposa nuova con cui si trova bene.
1: Rosario, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
0: Ciao, ciao, ciao.
1: adesso dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, le valutazioni in particolare sul Milan da parte di Demetrio Albertini che è stato intervistato a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio che sarà alla Scala di Milano.
2: Sempre qualcosa di diverso, anche insieme a te la soddisfazione di arrivare in uno dei luoghi, non simbolo d'Italia, di Milano, ma quasi del mondo.
3: Scala di Milano, si dice di Milano, ma è del mondo, è un po' come Venezia, no? È una città del mondo, non è solo italiana. Tutti la conoscono, sanno qual è il programma e l'eventistica che ci sono all'interno di questo grande monumento italiano. Quindi pensare di tornare a portare un evento calcistico all'interno della Scala, posso solo dire che dopo aver giocato nella Scala del calcio a San Siro sarò emozionato anche a entrare con questo evento all'interno della Scala.
2: Tra l'altro, Demetrio, come sempre c'è grande attenzione ai giovani, tanti ne abbiamo visti lo scorso anno e tanti li abbiamo visti già performare in questa prima giornata, 2008, Palma, Lontani, Romano 2006, c'è qualcuno che hai visto che ti ha rubato un po' l'occhio di preciso? C'è tempo per giudicarli alla lunga, però hai visto qualcosa di diverso?
3: Ma io continuo a dire che i nostri giovani e giocatori italiani ne abbiamo tanti bravi, anche per le nostre nazionali. Ne abbiamo pochi, bisogna avere più coraggio e potergli stare vicini per poter aiutarli nella loro crescita, che normalmente quando uno è giovane da una parte ha la spavalderia, dall'altra non ha, gli manca l'esperienza, e quindi bisogna trattarli da giovani e non da esperti. Ma non bisogna sottolineare solo le parti negative, ma bisogna sottolineare quello che bisogna avere la capacità di capire che cosa poi può dare al nostro calcio.
4: Uno di questi giovani è Alfagio Sisse, no, Demetrio, che ha segnato con il Milan all'esordio. Lei, ecco, lo prenderebbe il nuovo trequartista se fosse nel Milan? Oppure, visto che c'è questo ragazzo, perché non puntarci, non dico al 100%, ma una percentuale molto alta?
3: Ma giocatori in mezzo al campo, lui ha giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda nella posizione centrale, però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
4: Le piace Amorim? Le è piaciuto il primo Milan di Amorim? Convincente secondo lei la sua idea?
3: Sì, se deve essere, bisognerà aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
4: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, no? Come ad esempio Leao.
3: Ma più che far fuori uno importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
1: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente della Lega, Simonelli. Le sue considerazioni?
5: Beh, una grande vetrina, una vetrina che vogliamo dare all'Italia, vogliamo dare a tutto il mondo. Come dicevamo prima, il calcio italiano sta tornando e oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai due volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi, che di seguito ha vinto il campionato. Se i tifosi interisti si faranno gli scongiuri, però negli ultimi 7 anni non c'è mai stata la doppietta, quindi un campionato che fino all'ultimo tiene sempre tutti col fiato sospeso.
6: Presidente, condivide la scelta della FIGC di ritirare l'adesione alla candidatura di Infantino al congresso FIFA?
5: Dunque, Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato. Però questa mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto.
1: E con le parole di Simonelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel, canale 403. Oggi volevo parlarvi di un po' di cose carine. C'è solo una cosa non è carina, è utile. Sicuramente è diverso tempo che gira le 5 regole da utilizzare per in un certo

senso evitare che i nostri figli vengano portati via, vengano rapiti. Questa persona che lavora da 12 anni in questo ambiente, cioè, non è italiana, quindi parliamo di veramente desaparecidos quasi, quindi di bambini che vengono rapiti. E di tutte le storie in 12 anni c'è, diciamo così, un comune denominatore. Ma in questo magari ci arriviamo. Non so, ho tante cose da raccontarvi, tanti input, che spesso quando alla sera vado a dormire, dico, allora sì, alle ragazze parlerò di questo, voglio anche dirgli questo, tantissime cose. In questo caso, una cosa che non c'entra assolutamente niente, ma mi ha fatto molto ridere, oggi ricevo un vocale da una carissima amica, Maria Rosaria, e mi dice, Simo, ho un'amica riccia come te, però sai, io non essendo riccia non so consigliare. Hai un parrucchiere da consigliarmi? A me lo chiedi, tesoro, a me lo chiedi se ho un parrucchiere da consigliarti. No, che non ce l'ho, perché sono comunque, mi vogliono bene, ma non i parrucchieri. Mi vogliono bene tutti, ma non i parrucchieri. Io sono andata, come direbbe mia madre, tassetta ma caifa. Caifa, sapete chi è, no? È uno di quei tizi di Gesù, non mi viene in mente. Aspetta, hanno un nome. Tipo giudici, hanno un nome di questo. E Caifa era quello che poi ha deciso su tutti la condanna a Gesù. Ecco, sei in mano a Caifa. Caifa è proprio quella persona, quell'entità. Infatti io come faccio a consigliare un parrucchiere? Non posso prendermi questa responsabilità. Io ti direi sì. Il parrucchiere ce l'ho, molto bravo, diciamo che è un'equipe di aiutanti molto bravi che lui ha, diciamo così, ha su libro paga. Sembra brutto detto così, ma è bellissimo invece perché. Ed è bravissimo, è un parrucchiere straordinario. Diciamo che quando i miei capelli erano sotto le sue mani non ho mai avuto un incidente, mai, mai, anzi ogni volta che uscivo dal suo salone io mi sentivo veramente compresa, mi sentivo bella. È vero che io sono anni che andavo da lui, tranne gli ultimi due, però hai quella sensazione di dire magari è anche ora di cambiare un pochino stile, perché io per anni ho avuto i capelli biondi, sono ricci, meno male lo stesso taglio. Questa è la prima volta in 25 anni o 28 che sono bionda che ho una capigliatura un po' diversa, non che. Cioè, mi alzo la mattina e come capita, capita. La bellezza di avere il capello riccio è questa anche. Ora è più crespo che riccio, però dici, no, no, raga, ho troppe cose importanti da fare, se devo anche pensare ai miei capelli, non ne esco più. Però non mi sentivo veramente di consigliare dei parrucchieri. Indubbiamente gli ho consigliato l'ultimo parrucchiere, che è quello forse che la prima volta che ci sono stata ha fatto un lavorone, è stato super bravissimo, la seconda volta che ci sono andata mi ha bruciato i capelli. E non capisco come succedano queste cose, io ve lo giuro, non capisco come possano succedere. Però è la cosa minore, perché se nel 2026 ci sono ancora donne che muoiono di parto, i miei capelli bruciati non sono veramente un problema, giusto? Non me ne faccio un cruccio. Io ho sempre pensato che la cosa bella di una donna è sicuramente i capelli. Io vedo qua, siamo al Green Park, siamo ancora ospiti, ancora per poco perché tra poco io tornerò a casa, settimana prossima, l'altra settimana, e vedo donne con i capelli meravigliosi, donne con capelli che io lo so quanto noi ci teniamo i capelli, lo so. Però sono arrivata a un punto che sono talmente stanca di non capire perché non capiscono quello che voglio, ma qui è perché su invece sì, più o meno l'hanno sempre capito e io non me ne voglio più fare un cruccio. Ho talmente tanti progetti, tante cose da fare, da sistemare, da fare anche fisicamente, che se devo pensare, piangermi addosso ai miei capelli, anche no, no, no, no, no, no, no, non sono più disposta. Grazie a Dio ancora ho una faccia che regge e finché ho una faccia che regge, quello che sarà dei miei capelli, come mi alzo la mattina, che sembro veramente un porcospino.
sembro un istrice, non fa niente. Veramente vi giuro che al giorno d'oggi è il male minore. Io ho letto un articolo molto carino che dice: le cose

qui vale la pena dire di sì. E mi ricollego alla puntata di Yes We Are di Mauro, dove lamentava il fatto che io non voglia mai ballare con lui. Non è che io non voglio ballare con lui, è che io gli ho chiesto insegnami a ballare

ama stare in mezzo al pubblico e che lui sia 200-300 persone che lo guardano, lui non ha nessunissimo problema a iniziare a ballare. Se invece è per una o due persone, tipo me, lui non balla. Allora gli ho sempre detto di no, tipo perché no? Perché dovevi insegnarmi a ballare quando ero predisposta a farlo e adesso che vuoi insegnarmi a ballare davanti a tutti, a me questa cosa non funziona, non va. Però è vero anche che è molto bello l'idea di poter dire di sì. Vi ricordate che c'era un film, se non sbaglio, con Jim Carrey che si chiamava Yes Man? Ecco, qualcosa del genere. I sì migliori arrivano quasi sempre prima delle certezze. Ci sono momenti che non fanno rumore quando arrivano un invito, una telefonata, un'occasione che capita nel giorno meno comodo possibile. Eppure, riguardandosi indietro, sono spesso quelli che hanno spostato qualcosa. Forse non serve dire di sì più spesso, serve riconoscere meglio a cosa vale la pena dirlo, perché alcune delle cose più belle della vita iniziano ancora con una domanda semplicissima. Vieni? È bellissima questa cosa. Allora, è tanto bello e ti libera poter dire di sì. Io sono una di quelle persone che crede anche fermamente che i no ti rendano libera. Non si inizia mai troppo presto a imparare a dire di no. Dire di no ti libera dalla convinzione che se non sei comoda a qualcuno, quel qualcuno non ti cerca più. Se dici di no, dico sempre, voglio dire, che se qualcosa non ti va e dice di no, le persone che ti vogliono bene ti inviteranno ancora. Se dici di no a una situazione che senti a pelle che non ti piace, a una persona che senti a pelle che non ti piace, lo devi fare. Il no ci libera, il no non ci rende sempre automaticamente accondiscendenti, perché essere accondiscendenti poi la gente si abitua. Ho letto anche di un tema, poi andremo avanti sicuramente con questo discorso perché è molto carino, i sì che vale la pena dire. Il no sono quando ci sono delle persone che sono dei vampiri, quelle persone che pensano che se tu gli fai un piacere e poi questo piacere glielo fai anche un'altra volta e poi diventa molto probabilmente una sorta di quotidianità, tipo non so, io andando al lavoro, il mio collega, la mia collega vive proprio tra me e il lavoro, cosa mi costa andarlo a prendere? Non mi costa niente. Ci vado, ma lo faccio una volta, la seconda, alla terza volta vedi che se dall'altra parte, visto che uso la mia auto, dall'altra parte invece spesso e volentieri dice, vabbè, ma tu lavoro ci devi andare lo stesso, ego, capio, però non sta né in cielo né in terra che io debba per forza passare a prenderti. Una persona che invece ha, diciamo così, è stata bene educata, dice facciamo a metà della benzina, perché quello che tu fai per me vale tantissimo. Io non devo scomodare la mia auto, non ho l'usura dell'auto, non rischio incidenti con la mia auto, con la tua che la usi tutte le mattine, sì. Perché se io sono una persona che sta tra il lavoro e la casa di un'altra persona, non è che vado a prenderla, poi torno indietro per andare al lavoro, sta bene così, però un minimo. E invece succede anche questo, che le persone prendono questa comodità come quasi un diritto. E quando io non vengo a prenderti perché quella mattina me la sono presa libera, perché ho gli affari miei da fare, e tu mi dici, no, vabbè, ma potevi dirmelo prima perché, caspita, cioè adesso mi devo, come faccio io? Devo organizzarmi. Ma non è un problema mio. Perché mi dai per scontata? Perché dai per scontato che io sia a tuo servizio? Capite quanto è importante comunque che la gente non si adagi su una quotidianità? Ecco perché dovete imparare a dire di no alle persone. Perché poi c'è gente che non se ne approfitta e sono le brave persone che ti dicono: ascolta, tieni, questi sono, non lo so io, 50 euro al mese, io non ho idea adesso. Per la benzina, dividiamo la benzina, fai il conto quanto spendi. Ovviamente, cioè, uno deve tener conto anche che la macchina usa fare altro, non solamente andare al lavoro, però ci sta, dammi 30 euro, ma fai il gesto, perché nessuno è obbligato a farti da baia, a portarti al lavoro.
Ma queste cose mandano fuori di testa, mi mandano fuori di testa. È come se pensare che dal momento in cui io faccio il pane in casa, faccio le pagnotte fatte in casa, per un paio di volte le ho date al mio vicino, lui si aspetta che tutte le volte che io faccio il pane gli regali.

il pane. Ok? Non funziona così, ma assolutamente no. E però il saper dire di nobile inderibile, no, guarda, non vengo, no, guarda, non ci sono, no, guarda che non ti passo a prendere, no, non mi interessa, no, non lo compro, no, non te lo compro, tutta una serie di cose. Comunque noi pensiamo al sì in questo momento. Ripetiamo a chi si è appena collegato le cose per cui vale la pena dire di sì. Diciamo di sì a un invito all'ultimo minuto quando stavi per restare a casa. Sappiamo perfettamente che spesso, soprattutto arrivati all'età, agoniamo l'idea di andare a casa. È la cosa più vicina al rifugio, soprattutto quando casa tua ti piace a tal punto da essere la casa più bella del mondo. E non vuol dire essere la casa più ricca del mondo, ma è casa tua, è il tuo rifugio, è il tuo nido, dove ci sono le tue cose, dove ci sono i tuoi profumi, dove ci sono la tua tazza che ti aspetta, tante cose. Però questo invito all'ultimo minuto, a seconda di chi ti invita e dove ti invita, perché no? Dici, ma sì, dai, non vado a casa, vado e esco. Non è facile, perché per esempio tante volte io e Mauro siamo invitati, ma noi dobbiamo per forza tornare a casa perché abbiamo i piccoli, che sono Agata e Filippo e il piccoletto, che vanno scesi, gli dobbiamo fare la pipì, loro devono arrivare prima del nostro comfort, loro devono arrivare prima dei nostri impegni mondani. Quindi una volta che i cani e il gatto sono a posto, sono puliti, hanno fatto il loro giretto, hanno mangiato, allora dice, dai, andiamo, raggiungiamoli, perché così si fa. Se invece non avete la responsabilità di bocche da sfamare e di code scodinzolanti, fatelo, soprattutto se arrivano quelle serate fresche, soprattutto se siete ancora a piedi nudi ma col golfino sulle spalle. Io adoro questa cosa, io ho sempre amato tantissimo avere i pantaloncini corti e la felpa addosso. Per me è una situazione di veramente di comfort pazzesca. Le cose a cui vale la pena dire di sì: ordinare anche il dolce. Allora, il dolce lo potete ordinare, allora ognuno il suo, oppure anche un dolce in due. Tipo, perché si ordina un dolce in due? Si ordina un dolce in due quando perché una volta costavano 3-4 euro, adesso costano 7-8 euro e sono sempre gli stessi. È sempre la stessa mattonella di tiramisù o la stessa panna cotta. Io non pagherò mai 7 euro una panna cotta, ma ve lo giuro, ma mai, perché è un'offesa. E ci sta che le materie prime, ci sta che c'è un rincaro, ma ci sta tutto. Ma da 3 euro a 7-8 euro, no. Ma dipende, se è una tipo tartelletta, se è una mille foglie, se è qualcosa di elaborato, ci sta, perché comunque dietro c'è una lavorazione, c'è una serie di progettazione, perché i dolci si progettano, soprattutto nei ristoranti. Viene fuori una cosa di a volte è lo spettacolo finale, è quella cosa. Se magari il primo non è che ti sia piaciuto molto, però il dessert è quella cosa che ti concilia. E a volte si prende io una cosa, tu un'altra, ne mangiamo metà per uno e ce lo scambiamo, perché no? Come è impossibile farlo perché sono celiaca, ma ci sono delle preparazioni che, se fatte a dovere, possono funzionare. Per esempio, è una cosa che non capirò mai, ma andiamo avanti poi. L'arrosto, l'intingolo dell'arrosto spesso è piuttosto acquoso, a seconda delle preparazioni, a seconda anche della carne. Insomma, se viene fatta se viene creata, se viene fatta bene la crosticina, l'effetto Maillard, se viene fatta bene, i succhi rimangono dentro il pezzo di carne. È quello che io consiglio a tutti: quando fate la carne, mi raccomando, una volta cotta, che al cuore, a seconda del tipo di carne che avete, avvolgetelo nella stagnola, lasciatelo riposare 10 minuti. In questo modo tutti i succhi non si perdono fuori dal pezzo di carne, ma rimangono dentro, e la carne rimane succosa e morbida. E questo è il segreto. Che cosa credete?
L'effetto Maillard è

quello che crea la crosticina in tutti i lati della carne, quella che sigilla già all'inizio i succhi, ecco perché va fatta bene. Dopodiché ci sono la cottura, eccetera, eccetera. Ma se serve l'intingolo, perché è giusto che ci sia, io vi assicuro che siamo nel 2026 e ci sono ancora dei cuochi che addensano l'intingolo con la farina. Con la farina di frumento, così non la può mangiare solo determinate persone. E così la gente che è allergica o è celiaca, che è celiaca non è allergica al glutine, il celiaco è intollerante al glutine, non lo può mangiare. Infatti tutte le volte chiedo, ma come è stato addensato il... con la farina. Mangia pure, porca miseria. Basterebbe un cucchiaio di farina di riso, basterebbe della mezzena, e ce ne vogliono veramente pochi grammi, basterebbe della fecola di patate. No, non ci vuole un fulmine, e potrebbe essere mangiata da tutti. Comunque, torniamo a noi. Ordinare anche il dolce, ripeto, la panna cotta, che spessissimo ormai non è neanche più fatta con latte e panna, ma è fatta con quelle miscele liofilizzate, dove forse se la pagate 2 euro ci straguadagnano. Non abbiatene a male, ma è così, cari amici e colleghi ristoratori. Quindi pagare una panna cotta 7 euro è un insulto, quindi non la prenderò mai, ma mai. Fatelo anche voi, non la prendete. Piuttosto fate senza dolce, uscite e andate a mangiare il gelato, che costerà 3,50 euro, ma magari è artigianale e dici va bene, vale la pena. A un caffè con qualcuno che non vedi da troppo. Sì, perché a volte capita. Ci sono anche ora delle persone che non sono proprio sempre attaccate al cellulare, non sono sempre sui social, e quella volta che a una persona gli viene in mente, dici guarda, quando ti trovi a passare di qui, per favore mandami un messaggio, ci vediamo, beviamo un caffè insieme. È bellissimo, perché poi, per esempio, la mia amica Stefania, la mia amica Patrizia, che siamo amiche da tantissimo tempo perché facevamo insieme parte del club del libro della Mondadori di Crema, siamo rimaste in contatto, abbiamo anche un gruppo WhatsApp, però non sempre la mia vita con le loro vite coincide, a maggior ragione adesso che io vivo molto lontano da casa, però appena ci possiamo vedere, fosse anche una volta l'anno, e non è un caffè, di solito è alcolico, le ore, raccontami questo, raccontami quell'altro, dimmi com'è, ma non è finzione, non è voglia di far sapere quello che hai fatto e parlare della tua vita, si parla di tante cose, e mai una vera amica, e ripeto mai, potrà essere gelosa o invidiosa. C'è una persona, per esempio, che mi scrive spesso su Messenger, che invidia la mia nuova vita. Ma che cosa invidi? Vedi che io faccio meravigliose foto, magari dove mi trovo, perché è nel luogo in cui io sto lavorando. Ma io ho messo in gioco tutto, avevo un lavoro stabile, uno stipendio mal pagato, però c'era comunque una sorta di, tra virgolette, serenità nell'essere, nella quotidianità, perché ero vicino a casa, ai miei genitori, non mi mancava nulla, la mia casetta, la mia indipendenza, tante cose però non funzionavano. Qui non è che io sto bene perché scelgo tutti i giorni qualcosa che mi piace veramente, una libertà che prima non avevo. Ed è qualcosa che mi piace, ma non è che io sia priva di difficoltà e non faccio neanche vedere cose non vere. Però c'è sempre qualcuno che pensa che tu stia sempre meglio di lui, che invidia, che fortuna, tu vivi al mare. Sì, però cioè, le difficoltà non è che mancano. Io ho scelto di vivere al mare, ma ho rinunciato a tantissime cose. E non è che tutto il giorno sono in spiaggia col cocco bello in mano, il pareo e la ghirlanda. Non è esattamente così. Sono spesso e volentieri sulla barca a sgurare la barca, a pulirla, a prepararla per gli ospiti, e neanche me la posso godere, ma va bene così. Amo fare la radio, amo fare la TV,
perché adesso è TV,

Amo fare la TV, amo chiacchierare con voi, amo sperimentare cibi nuovi. Adesso per la nuova stagione 2027 si stanno prospettando un sacco di possibilità, un sacco di progetti nuovi e sono tornata a studiare. Ma dici, ma come a studiare? Eh sì, perché nella vita se fai sempre determinate cose, a quelle che hai appreso in gioventù negli studi, te le sei dimenticate, quindi una spolverata anche a cose che sai già, ma dici, non mi ricordavo che i gradi erano questi, non fa mai male, non fa mai male. A ballare anche se non sei capace. Non c'è Mauro in giro, non c'è Mauro in giro, quindi dire di sì a chi ti invita a ballare anche se non sei capace. Allora, quanto è bello ballare, quanto è bello avere la sensazione di libertà nei movimenti. Quanto è bello cantare anche se siamo stonati, ma chi se ne importa? E io ripeterò sempre quello che ha detto Michela Giraud: quanto è bello poter far schifo. Lei è stata molto violenta in questa cosa, perché la parola schifo, ne abbiamo parlato più volte, è molto forte. La parola schifo è ovunque tu la metti, è terribile, è terribile. Quanto è bello essere un po' imbranati, quanto è bello non essere la perfezione, quanto è bello essere buffi. Io l'ho scoperto quando sono finalmente stata amata per quella che sono e non per un ideale. Probabilmente tutte noi siamo state qualcosa, qualcuno di diverso a seconda di chi eravamo o di con chi eravamo. Ma scoprirsi, nonostante la nostra bellezza, la nostra intelligenza, avvenenza, tutto quello che volete, però essere se stessi, quindi inciampare nelle formiche, avere la possibilità di essere buffe, ma quanto è bello, quanto è bello, perché la perfezione, ne abbiamo parlato un sacco di volte, ragazzi, la perfezione non esiste, però avere la possibilità di rilassarsi e lo fai solo quando sei con la persona giusta. È così che funziona. E quindi anche ballare, se non siamo capaci, la paura di Mauro che mi dice: quando mai balleremo insieme, mettiti le scarpe chiuse, perché se tu sbagli magari ti pesto. Vale anche per lui: mettiti le scarpe chiuse, perché se sbaglio ti pesto. Però non ha importanza, perché la persona che ci ama, imparare a conoscerci, pregi i difetti e capisci quanto è importante essere amate per quello che siamo, perché nessuno è perfetto, però la persona che ti ama, ama anche queste imperfezioni, perché un po' ti supporta e ti sopporta. So che non è bello essere sopportati, però diciamoci la verità, su 4 settimane al mese, quante volte abbiamo delle crisi umorali? Non le stiamo a contare, dai, non le stiamo a contare. E quindi dall'altra parte, cioè, c'è anche un povero uomo che dice: vabbè, mamma mia, aspetta, vado a prendere le sigarette finché non ti passa. Ma si sta così. A fare una strada più lunga se è quella che ti fa stare meglio. C'è stata una volta dove... Ho ancora qualche minuto? Sì, fantastico. C'è stata una volta che in autostrada abbiamo incontrato un super ingorgo. Probabilmente ci fu un incidente stradale. E mi ricordo che c'è stata proprio... sapete come dici? Oh no, guarda! C'è una deviazione a San Severino o San Severo, adesso non ricordo bene, sulla tratta Roma-Milano, quindi in Toscana comunque. Abbiamo detto: ascolta, piuttosto di passare 2-3 ore incolonnati, facciamo una deviazione e andiamocene da qualche parte. Da qualche parte arriveremo. Chi se ne importa? Chi ci aspetta a casa? Gli animali sono con noi. Allora non avevamo il gatto. Gli animali sono con noi. Agata e Filippo sono con noi. E non ci aspetta nessuno a casa. Quando arriviamo, arriviamo. Abbiamo fatto questa deviazione, questa strada più lunga, e siamo capitati in un agriturismo dove siamo stati divinamente. Abbiamo pranzato, ci hanno fatto riposare tranquillamente sull'isdraio della piscina. Siamo stati un incanto. Dopodiché, a un certo orario, anche guardando il navigatore che si era liberata, ma adesso siamo tornati a casa.
La strada più lunga, se fatta con la compagnia giusta, ti fa star davvero bene e non te ne accorgi, anzi vorresti non finisse mai questa strada lunga, perché a volte le scorciatoie non servono. Le scorciatoie nella vita, secondo me, le prendono i furbi e chi non ha una sana professionalità e chi non ha mai poi molto da raccontare. Questo sono, so di essere molto severa quando dico certe cose. Dire di sì a partire anche se non hai organizzato tutto. Io ho due amici, sono due fidanzati, che loro, ma si sono trovati, loro organizzano tutto a proprio alla perfezione, sanno dove andare a fare colazione, sanno qual è l'albergo, sanno che in quella zona c'è questo ristorante e possono fare questa cosa e la organizzano, ma ovunque loro vadano. Ci sono dei punti di ritrovi dove si deve andare per forza per questioni anche di alimentari, perché anche lei è celiaca come me, però per esempio io e Mauro no, perché per noi è fondamentale, per esempio, come quando si hanno dei figli piccoli, che ci sia il posto per i nostri cani, ci sia il posto per poterli portare fuori 2-3 volte al giorno, e poi quando dedichiamo a noi stessi li possiamo lasciare, perché loro sono bravissimi, sono più bravi di alcuni bambini, ve lo posso giurare, a fare qualcosa per la prima volta. Ecco, io queste cose le adoro, dire di sì a fare le cose per la prima volta, a dire io non ho mai dipinto in vita mia. Prenditi una tela, prendi dei colori, magari in una piccola scatola dove puoi richiudere e non va male, un acquarello, qualsiasi cosa, e prova a disegnare qualsiasi cosa, parti da un ananas, parti da anche disegnare le tegole, è una cosa che adoro tantissimo, mi piace, è bellissimo disegnare le tegole. Partite da quello, perché niente come colorare può farvi star bene. Fatelo con un mobile, ma io direi iniziamo dal piccolo. Io per esempio amo fare ricette nuove, amo tantissimo sperimentare, tantissimo. Ora sono in una casa, come sapete, a Salerno, dove il mio forno non è che mi possa regalare delle prestazioni. Devo ancora capire come funziona. Io sono abituata ai Rational, che veramente lo puoi utilizzare sia come un forno normale che ha tutte le sue potenzialità, già è una Ferrari fondamentalmente, già tutti i suoi programmi fatti, e poi mi sono trovata purtroppo un cavolo di forno che si capisce, anche non lo capisco, è talmente elementare che probabilmente perché è troppo elementare non lo capisco, però sì, è quello, fate una cosa per la prima volta. A tornare in un posto che ti ha fatto star bene, dite di sì a quel posto, anche da soli, ad essere quello che chiama per primo. Ha una seconda possibilità quando la prima non ha raccontato tutta la storia. A riprendere qualcosa che ti manca più di quanto ammetti. Potrebbe essere anche lo studio. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Se ti manca, cercala in fondo al cuore e poi te la ritrovi, vedrai. A lasciarti andare senza sapere come andrà. Che te ne fotte? Ma che te ne frega? Io ho finito il mio tempo, mannaggia. Io ho finito il mio tempo, ma sta cosa è troppo carina, la riprendiamo dopo. Devo salutarvi perché ho i miei minuti contati, ma la riprendiamo dopo. Ve lo prometto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta in questo venerdì 28 agosto 2026, l'ultima puntata di questa settimana, l'ultima senza Vincenzo Marangio che sta per reclamare il proprio posto all'editoriale, poi ovviamente anche a Rotocalcio. Da lunedì tornerà, oggi però non c'è lui, non c'è neanche Alessandro Santarelli, un po' come capita quando gioca il terzo portiere, c'è il sottoscritto, la riserva della riserva, Lucio Marinucci, oggi ad accompagnarvi in queste due ore per commentare in realtà tanti temi, fra i sorteggi che ci sono stati di Champions League, quelli che ci saranno di Europa e di Conference League, tra l'altro da seguire non fra molto, e poi la giornata di campionato che sta per cominciare, insieme però ancora ai temi di calciomercato con questi ultimi frenetici giorni, insomma si intrecciano i temi di campo, di urne e di calciomercato, tanto di cui discutere. Io intanto vi saluto, saluto anche Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi nella giornata di oggi, ma saluto e ringrazio anche Fabrizio Poncirolli per la sua disponibilità. Ciao Fabrizio, ben ritrovato. È caduto, come non detto lo andiamo a recuperare immediatamente, perché come detto ci sono già poi i sorteggi che stanno un po' rubando l'occhio nelle ultime ore. Vedo anche dei messaggi già al 331-8200-213, dopo andiamo a parlare anche di questo perché c'è chi è disperato per la questione Leao, ma questo è un altro tema. Tanto però come detto è in collegamento con noi Fabrizio Poncirolli. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabrizio, allora direi che fra campo, urne, calciomercato abbiamo tanto di cui parlare, stavo dicendo. Partiamo però dalle urne, perché è sempre affascinante seguire i sorteggi delle varie competizioni europee. Come detto, oggi conosceremo il destino dell'Atalanta, che ieri a fatica ha raggiunto la fase finale della Conference League, poi di Milan e Juventus, mentre ieri abbiamo visto quelli che saranno i percorsi dell'Inter, della Roma, del Napoli e del Como. Ti chiedo che impressioni hai su questa edizione della Champions League in generale e per le italiane. A qualcuno è andato bene, a qualcuno decisamente meno, quindi ti chiedo una infarinatura su queste italiane che tra poco poi cominceranno, tra poche settimane, il percorso in Champions League.
2: Beh, innanzitutto è sempre un'emozione unica.
1: Sì,
2: cioè io proprio mi riattivo.
1: Un fascino
2: quando si collegano con Monte Carlo, col Grimaldi, mi si accende la lampadina, nel senso che mi vengono un sacco di idee su quello che potrebbe succedere, con quello che vedremo. E è stato molto emozionante anche l'avvio dell'evento, con rivedere tutti i protagonisti della Champions League, tanta nostalgia per le immagini che riguardavano le italiane, soprattutto perché, come è stato detto, abbiamo una grande storia ma non abbiamo una cronaca, nel senso che purtroppo ultimamente siamo poco coinvolti se non a livello di finali con l'Inter. Ma guarda, devo dire che come sempre sono molto intrigato, credo che l'Inter abbia avuto un buon sorteggio,
1: sono
2: convinto
1: d'accordo.
2: Che sia un buon sorteggio, la Roma avrà tante sfide, ma è anche giusto così, nel senso che se vuole fare l'ultimo step sono le avversarie giuste. Il Napoli può essere la sorpresa di questa Champions, così come il Como, perché non ha nulla da perdere. Unica nota dolente, ecco, non vedere Milan, Juve, Chelsea, Ajax vuol dire che proprio la Champions League non è per tutti ed è difficile da prendere. Infatti hai detto bene, mi fa un po' strano che oggi per lavoro e per piacere dovrò seguire il sorteggio di Milan e Juve in Europa League.
1: Sì.
2: Mi fa un po' strano.
1: Se ce l'avessero detto anni fa, probabilmente non ci avremmo creduto di vederle contemporaneamente,
2: esatto,
1: in Europa League. Quella è l'anomalia, Fabrizio.
2: Esatto, perché una può capitare,
1: esatto,
2: è capitato a tutti, è capitato all'Inter, alla Roma, e a tanto che era fuori dalla Champions. Però Milan e Juve, entrambe in Europa League, fa un po' strano. Ecco, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, speriamo che sia anche però la possibilità di vincerla questa Europa League, perché con Milan e Juve possiamo vincerla, ecco.
1: Eh sì, magari tra poco arriviamo anche un po' sul novero della competizione dell'Europa League, che comunque rimane pur sempre molto interessante, però dicevo, per chiudere il cerchio anche sulla Champions, Fabrizio, abbiamo parlato dei sorteggi, la Roma secondo me ha quelli più complicati, è quella sì. Quella da...

0: un po' peggio per anche le altre fasce, insomma, poteva andare meglio, però è sempre interessante iniziare a fare le proiezioni, perché io sono un grande fan, devo dire, di questa formula, su cui c'era un po' di scetticismo inizialmente, però regala tanto equilibrio e anche tanti risultati a sorpresa. Negli ultimi anni è stata una formula, secondo me, che ha funzionato, forse una delle migliori introduzioni dell'UEFA in generale.
1: Ma guarda, sposo la tua fotografia, io la adoro, arrivando proprio, avendo purtroppo diverse primavere sulle spalle, ho visto di tutto, no? E devo dire che questa è sicuramente la formula migliore ed è quella anche che regala più chance a tutti. L'unica cosa che non mi piace, probabilmente l'hanno detto anche Sky o da qualche altra parte, ma io lo sostengo da tanto, non credo che sia tanto giusto che, per dire, la Premier League con sei squadre non ci siano derby, perché dai troppo potere alla nazione che già domina, ma credo che sarebbe anche un modo per dare un po' più di respiro alle altre, perché se sempre devi evitare i derby, soprattutto con nazioni che hanno sei squadre, per me è un po' un errore, però vabbè, è un'inezia, cioè in generale adoro la formula. Farei questo però, cioè nel senso che se tu hai almeno 5-6 squadre, il derby potrebbe anche accadere e sarebbe giusto per le altre.
0: Certo, purtroppo, certo, riequilibrare un po'.
1: Sì.
0: No, ha senso invece come ragionamento, ti dico, sono d'accordo, magari, ecco, stavo riflettendo, porre un limite di derby, perché altrimenti si rischia di averne troppi, ma permetterne un massimo uno o al massimo due, insomma, quello non lo so, però sì.
1: Vuol dire che in quella partita sai che un inglese non potrà fare tre punti, cioè capisci, cioè nel
0: che
1: senso
0: tutte le inglesi
1: tre
0: non...
1: punti a qualcun altro.
0: Esatto, esattamente. Sono pienamente d'accordo anche su questa idea, ti devo dire la verità.
1: Una mail a Ceferin.
0: Esatto, facciamo una petizione per un'ulteriore introduzione, però nel frattempo ci godiamo questa formula, così come ci godremo la medesima formula per l'Europa League, non propriamente per la Conference League, perché ci sono meno partite, due in meno, anche se poi la struttura è la stessa. E in Europa League stavamo parlando di Juventus e di Milan, le squadre ostiche non mancano anche in Europa League, seppur c'è meno blasone rispetto ad anni fa. Certo, le inglesi Bournemouth e Crystal Palace sono un po' delle incognite per il progetto che stanno iniziando. Io sono convinto che il Sunderland sarà una squadra in grado di dare molto fastidio, perché è una squadra forte, però Fabrizio, non giriamoci troppo attorno, le inglesi sono ostiche, il Bayer Leverkusen, il Benfica sono sempre squadre che non hanno bisogno di presentazione, ma Milan e Juventus hanno l'obbligo di pensare di competere per alzarlo il trofeo, o sbaglio?
1: Ma assolutamente, non dimenticherei le spagnole nell'analisi che hai fatto, però
0: certo,
1: Milan e Juve partono.
0: Celta Vigo.
1: Sì, però sai, le spagnole sono sempre ostiche, non sono grandi nomi, ma è sempre difficile affrontare squadre spagnole.
0: Verissimo.
1: Soprattutto nelle gare ad eliminazione diretta. Secondo me durante la league phase ce la puoi anche fare a gestirti. Poi però spagnole e portoghesi io le evito sempre a prescindere. Però Milan e Juve partono per vincerla, non ci sono dubbi, Poi io non ho idea di come Spalletti e Amorim vorranno gestire le forze, però tu devi partire per vincere la competizione, non ci sono alternative. Sarei molto deluso se nessuna delle due arrivasse almeno tra le prime quattro. Per me sarebbe un fallimento, ma lo dico senza problemi, anche perché ti puoi gestire, dicevamo prima, no, della formula, se sei bravo puoi anche gestirti durante la fase, diciamo così, regolare. Credo che sarà molto importante partire con il piede giusto, quindi spero che il sorteggio sia benevolo, soprattutto nelle prime due o tre partite, perché se lì fai un bel filotto, poi, come dicevo poc'anzi, puoi anche un po' gestire uomini e risorse.
0: Certo, metti fieno in cascina, per così dire, poi sì, puoi anche andare un pochino più in gestione. Speriamo che possa essere un percorso virtuoso di queste due squadre, posto che poi, Fabrizio, qui intreccio anche temi di calciomercato, non sono complete né l'una né l'altra, che sia in entrata o che sia in uscita. In particolare sulla Juventus ti volevo chiedere come la vedi al momento e se che

0: Sì, poi potrebbe effettivamente arricchire il pacchetto mediano. Io sono convinto che la Juventus manchi ancora altro a livello di caratteristiche, però che sì, lo conosciamo, in Italia ha fatto bene. Certo, proviene da anni in Arabia Saudita, che seppur ad alto livello per il campionato saudita non so quanto possano essere allenanti, non è detto ancora che arriverà. Insomma, la Juventus a livello di struttura come la individui? Ad oggi 28 agosto, perché poi negli ultimi giorni chissà cosa può capitare.
1: Beh, innanzitutto che sì, io l'ho intervistato ai tempi di Calcio 2000, sono stato a casa sua, ricordo un ragazzo molto ambizioso ma anche molto molto concentrato sul calcio. Non ho idea se sia lo stesso che sì, cioè la vera domanda è questa, cioè io non so se questi anni in Arabia l'abbiano cambiato da X punti di vista. Se è quel che sì che ho conosciuto io, la Juve fa un affare, ma non ho dubbi.
0: Quel che sì che abbiamo visto tutti poi in Italia in quel momento,
1: è dominante dal punto di vista fisico e dal punto di vista della capacità di stare in campo, è un giocatore dominante. Ripeto, non ho idea di cosa sia cambiato in lui in questa esperienza in Arabia Saudita. Quindi finché non lo vediamo in campo non lo possiamo sapere. Però per me è l'acquisto giusto per la Juve, non ho dubbi. E la penso come te, credo che la Juve manchi anche altro. Sicuramente manca un attaccante, ma non perché Colomuani ha sbagliato un gol che facevo probabilmente anch'io, ma perché serve un attaccante con caratteristiche diverse da Colomuani. Sì. Proprio perché tra un po' avrai anche l'impegno in Europa, quindi devi avere un'alternativa. E poi c'è la questione Yıldız, perché bisogna vedere anche il ragazzo,
0: non da poco,
1: appunto, e farei anche qualcosa in difesa, anche se lì secondo me Spalletti qualche soluzione in testa ce l'ha, magari sai qualche spallettata, però sicuramente deve arrivare un attaccante con caratteristiche diverse, cioè su quello non ho dubbi, sempre dicendo e sempre confermando che il mercato della Juve secondo me è stato più che buono. Cioè, a prescindere da
0: promuovi Massara e Carnevali.
1: Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Per me hanno fatto le cose che dovevano fare nella maniera giusta, cioè senza svenarsi, senza farsi ricattare, trovando le soluzioni giuste anche a situazioni molto delicate. E poi l'ho scritto anche nell'editoriale, cioè il giorno io ero in vacanza, ma quando mi hanno detto guarda che Arthur non è più sotto contratto con la Juve, beh, alla sera mi sono divertito abbastanza, cioè nel senso che
0: stappata quella Arthur buona.
1: È un mio idolo, lo dico, idolo assoluto. Io spero di rinascere in Arthur, un uomo che per 6 anni è riuscito a prendere stipendi esagerati vivendo in città bellissime, con la vecchia
0: sogno di molti.
1: Che sponsorizzava.
0: Il sogno di molti, il sogno di
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la

0: sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Non può più restare, anche perché immagino la prima partita di Leao a San Siro, al primo atteggiamento sbagliato sarebbe subissato di fischi, quindi è giusto che Leao se ne vada, però mi dispiace. Io credo che il Milan possa essere la sorpresa del campionato, però deve avere la forza di reggere il primo momento negativo che arriverà come in ogni stagione, perché è un attimo di sfare la buona atmosfera che si sta creando. Sono curioso di vedere non tanto il Milan quando le cose andranno bene, perché certo quando le cose vanno bene siamo tutti tranquilli, facile, certo. Ma quando avrà la prima crisi, perché lì tutto l'ambiente spingerà per delle risposte concrete e lì vediamo di che pasta è fatto Mourinho, cioè, alla fine arriviamo lì,
7: Di che passa è fatto Mourinho, di che passa è fatto il Milan, ovviamente tutte e due le cose, posto che poi anche per chiudere il cerchio su Leao, Fabrizio, non te ne priveresti neanche di fronte ai 50 milioni di euro che Galatasaray e Aston Villa sembrano essere disposte a mettere sul piatto, perché ormai le richieste dei rossoneri, che erano molto elevate, stanno per essere esaudite, non sappiamo se dai turchi o dagli inglesi, che hanno anche delle offerte differenti a livello di ingaggio, ma mi sento di dire anche di palcoscenico. Per 50 milioni ci si può fare un pensierino o comunque tu lo terresti?
6: Allora, detto che se siamo arrivati a 50 milioni con un Leao imbarazzante nell'ultima stagione, vuol dire che comunque Leao è forte, perché se no non arrivano a 50

0: milioni. Detto che tra le due opzioni io prenderei, ma senza ombra di dubbio, la Premier, perché se vuoi dimostrare di essere un fuoriclasse non vai in Turchia, non fai Vlahovic, vai, non vai in Turchia. No, io Leao in una condizione diversa, cioè nel senso quello che dicevo poc'anzi, cioè magari con un confronto anche con la società e con la forza di reggere i tifosi pronti a puntargli il dito incontro, io l'avrei tenuto. Però mi rendo conto che non è possibile in questa situazione, cioè purtroppo Leao deve andare via, ma perché non ci sono le condizioni per tenerlo? Non lo vuole Amorim, non lo vuole la società, ma soprattutto buona parte, io credo, così a sensazione, io parlo sulle amicizie rossonere che ho, un 70% dei tifosi non lo vuole più.
1: No.
0: Quindi a quel punto come fai a tenere un giocatore del genere? Ma io, Fabrizio Ponciroli, Leao lo tengo sempre.
1: No, no, certo, infatti sei stato chiarissimo da questo punto di vista. Vedremo negli ultimi giorni di mercato come si muoveranno appunto queste piste con Galatasaray e Aston Villa. Leggevo una cosa interessante, potrebbe, ecco, di sicuro potrebbe giocare la partita in Champions League Galatasaray e Aston Villa, perché sono state sorteggiate insieme, da capire però con quale maglia. Io sul Milan,
0: se va il Galatasaray, dai, obiettivamente è una delusione, ma non è tanto una delusione da parte del giocatore, che ognuno è libero di fare le scelte che vuole, no? Uno può dire guarda, ma mi sì, danno 10 milioni più 2, però se vuoi diventare un grande del calcio italiano, e ricordiamo è un 99, non è un 90,
1: no,
0: quindi
1: no, non è
0: ancora
1: età media, esatto, insomma.
0: Esatto, è nel pieno, come si diceva ai miei tempi, nel pieno, sì, della maturità, sì, calcistica. Se va al Galatasaray, con tutto il rispetto che posso avere per Leao, cioè, io sarei veramente deluso, perché allora è solo una questione economica e sarebbe, beh, sì, veramente un peccato, vuol dire buttare via il proprio talento. Poi attenzione, nessuno dice che il campionato turco non sia in crescita, anzi col decreto che hanno firmato avranno sempre più campioni, cresceranno, ma signori, la Premier League è la Premier League,
1: no,
0: cioè, non c'è proprio,
1: dai,
0: paragone.
1: Assolutamente, non c'è minimamente paragone. L'Aston Villa è comunque poi un club anche importante, anche vincente degli ultimi tempi. Certo, hanno preso anche Garnacho l'Aston Villa, quindi avrebbe Buendia, Garnacho e Leao dalla stessa parte. Questo per far capire comunque i potenziali che hanno le squadre inglesi, e Leao non giocherebbe titolare con le pantofole, dovrebbe impegnarsi anche lì. Ma queste sono tutte ipotesi, quindi stiamo parlando solamente di futuri ipotetici. Io chiudo dicendo che sul Milan sono molto curioso e ancora mantengo un po' di scetticismo nonostante la vittoria iniziale. Chukwueze a destra, Moreira al momento è tutta fascia, io credo che più volte potrà traslocare in avanti perché è un calciatore molto più offensivo che difensivo, però vediamo, io attendo ancora ulteriori risposte, qualche interrogativo in più ce l'ho. E poi chiudo, Fabrizio, prima di salutarti rapidissimamente, l'Atalanta, appunto attenderemo i sorteggi di Conference League, Sarri dovrà riuscire a dare il meglio di sé in campo internazionale, sappiamo che non aveva grande passione per la Conference League, ma le ultime parole in conferenza erano state un po' diverse, ieri fatica a qualificarsi ma alla fine raggiunge la fase finale, dall'Atalanta e dall'Atalanta in Conference League cosa ti aspetti?
0: Beh, innanzitutto condivido le parole di Sarri, con la Poela avrebbero fatto tutti fatica, perché è una squadra, un pubblico, un sogno, la voglia di stupire, il fatto di poter buttare fuori l'Atalanta, cioè sapevo che sarebbe stata dura, e secondo me questa vittoria aiuta moltissimo mentalmente l'Atalanta, perché ha superato davvero un ostacolo durissimo. Non facciamoci ingannare dal nome Apoel, per me era una trappola, veramente era
1: poi
0: una
1: giocavano
0: trappola.
1: Da un mese, avevano le gambe già molto
0: 8
1: più rodate,
0: avevano già, esatto, quindi secondo me l'Atalanta, al di là dell'unico gol segnato, ha fatto un mezzo miracolo, ma non perché non sia più forte, questo è chiaro, che però la situazione era complicata. Io credo che l'Atalanta la Conference League la possa vincere se Sarri decide di far giocare la vera Atalanta. Questo io non lo so. Però se l'Atalanta affronta la Conference League come, non dico l'obiettivo primario, ma il secondo, perché il primo potrebbe essere l'Europa in campionato, ma il secondo la Conference League, per me arriva fino in fondo. Guardavo la lista delle squadre, con tutto rispetto, insomma, se l'Atalanta non è la favorita numero uno, poco ci manca.

0: Beh, sì, il Brighton è tutto da scoprire, è una squadra che devo dire ha cominciato fortissimo, però
1: sì,
0: per valori l'Atalanta
1: parte spagnole, però, cioè,
0: no,
1: dai, obiettivamente l'Atalanta
0: non c'è
1: ha un
0: dubbio.
1: Parco giocatori di una levatura tale che può arrivare fino in fondo, sempre che Sarri consideri la Conference League un obiettivo primario, perché tutto passa da quello,
0: sì.
1: Cioè, noi possiamo fare mille discorsi, ma se poi nelle varie partite cominci a fare esperimenti, pensi magari al successivo Atalanta-Milan, decidi di dare spazio a chi gioca poco, sono scelte che alla fine possono condizionare il risultato in campo. Mi auguro che non sia così, perché vincere un trofeo per me è la cosa che conta di più, lo dico da sempre. Però non sono io a allenare l'Atalanta. Però Sarri si è tolto un bel problema, perché se fosse uscito con la Poel diventava tutto in salita.
0: Sì, avrebbe avuto sicuramente più fucili puntati, metaforicamente parlando ovviamente, ma avrebbe avuto insomma molte molte più problematiche. Fabrizio, ti ho tolto anche più tempo del previsto, ma è sempre un piacere chiacchierare con te, quindi io ti ringrazio enormemente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Presto.
1: A voi, alla prossima.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, editoriale che si è leggermente allungato. Voliamo in pausa e poi entriamo in Rotocalcio fra poco.

0: Cari amici del Cambio News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto del campionato perché ormai alle porte la seconda giornata della Serie A e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato, perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative. E dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
1: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli è un attimino, incontrandosi anche Manchester City, non ha un girone facilissimo, perché a queste due big del calcio inglese devi aggiungere anche il Bruges, che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto, che è una squadra collaudata. E quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter. Il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, un girone difficile ma non impossibile.
0: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
1: Credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, la tripletta partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo. Però chiaramente la concorrenza è strenua, soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere. Il Napoli dispone di un tecnico che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra, e quindi credo il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter, che è la favorita su tutte, e al Napoli e alla Roma che a mio giudizio sono le prime dirette inseguitrici.
0: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata, con Gasperini che, avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra, può comunque incidere ancora di più.
1: Indubbiamente sì, aveva

0: seguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque si è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri, che è passato a scadenza di contratto alla Juventus. Di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen. Dietro gli attaccanti sono rimasti comunque tra Dybala anche Soulé, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini, non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine d'Achille. Quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Soulé e Malen, che è stato riscattato, credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti di Molina e di Mora dovessero produrre gli effetti che tutti ci aspettiamo, e se a questi due acquisti, oltre a Castro, dovesse aggiungersi anche Kessié, per il quale sembra che la Roma stia battagliando con la Juventus per riuscire a accaparrarsi le prestazioni di Livorino, ex Atalanta e Milan, io credo che la Roma avrebbe tutte le carte in regola per poter competere fino in fondo, se tutti questi elementi, soprattutto ci aggiungiamo anche la presenza di un portiere, Svilar, che forse è tra i più affidabili del nostro campionato.
1: Ecco, ma oggi Kessié, che giocatore è? È sullo stesso livello di quello che abbiamo lasciato al Milan quando appunto abbandonò il campionato italiano?
0: Questo è un bel punto interrogativo. È vero che dal Milan poi si trasferì al Barcellona, quindi mantenne alta la linea di galleggiamento, e poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico, che rappresentavano un po' le sue peculiarità. Ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quell'inglese, quindi probabilmente il punto interrogativo più pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che sì abbia mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
1: Lunedì scorso Fiorentina all'Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
0: Onestamente, in questi termini, sì, una squadra che non ha posto la minima resistenza, che non ha dimostrato cattiveria agonistica, che probabilmente non è stata schierata neppure nella maniera migliore da parte del tecnico, a parte l'esclusione di Kenne, che poi ha avuto una motivazione che è trasparsa in maniera chiara di lì a qualche giorno attraverso la sua cessione al Como. Di conseguenza, probabilmente Grosso aveva già annusato questo sentore, no? Di un calciatore che si stava staccando e distaccando dal gruppo. Però l'impiego di João Mario come esterno basso sinistro penso che abbia lasciato tutti molto perplessi. E poi probabilmente anche lo stesso Attà non attraversa ancora un periodo, non ha ancora raggiunto la condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
1: Ecco, Ken al Como, Zirkzee molto probabilmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
0: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9,5, come si suol dire. È vero che nelle ultime due stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Kane arrivò alla Fiorentina 2 anni fa era reduce da una stagione alla Juventus contrassegnata da 0 segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Kane è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9,5, sottopunta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Kane racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche: era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo, caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato dalla Fiorentina a Roma. Si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Kane. Hanno caratteristiche diverse. Torno a ripetere, Pellegrini è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno, e secondo me il

0: modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
1: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del

0: in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, da Tà, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Tiexe, qualora dovesse arrivare, dovesse essere ufficializzata, Jimenez, João Mario, Dragos, in via lì. Quindi è una squadra che soprattutto nel reparto arretrato, con De Gea in porta, ha anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dudon è ancora passato al Nottingham Forest, credo, e quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra fra qualche mese diventerà Parisi, a destra ci sono Jimenez e João Mario, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragos, Invieri e Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando.
1: Fabian è andato a Parma,
0: è andato al Parma ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rove in direzione Bergamo.
1: Sì.
0: È una trattativa abbastanza ben avviata, la cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a poco, da qui a breve, dovrebbe incassare una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anora al Chelsea, si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
1: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti la società bianconera si è complicata la vita?
0: Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus, e su riguardo a Sollot, Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid, quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopo partita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Colomboani, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sollot forse è quello che le riveste in maniera più piena, un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
1: Ecco, quelle parole di Spalletti su Colomboani rischiano di essere state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
0: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per 2 mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio, quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che diciamo già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole, chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Colomboani è un lavoratore, un centravanti che lavora, un centravanti che si fa sentire anche quando non segna, quindi quelle che erano le sue caratteristiche credo che la Juventus e Spalletti li avessero ben presenti, e mi hanno un po' stupito, quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti, che probabilmente ha rischiato di compromettere anche, diciamo, l'autostima del calciatore.
1: Il Como, oltre a Ken, prende Ricci, non è ancora però definitivamente esploso Ricci, cosa ne pensi?
0: Ma Ricci è un ottimo giocatore, ha fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati. Altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che nella espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di 2 titolari come Perrone e Lacuglia, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da sorpassare nelle scelte di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però è ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, è un professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1000 alternative con giocatori che hanno caratteristiche

0: caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo, di Aupas e Baturina, quindi Jesus Rodriguez. È una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con due ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League.
1: Ma
0: E
1: in
0: che
1: campionato, secondo te,
0: attraverso
1: Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
0: di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a chiunque, a qualunque squadra. Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Ken, che si sono aggiunti ai liberali, che era stato acquistato dal Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso ad Udine. Quindi io credo che Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico, e questo è un vantaggio indifferente.
1: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
0: Matteo Guiu aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto. Quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo. Lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 3 anni al Barcellona e nella nazionale. Guiu si è un attimino fermato, al Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che il Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio. E quindi, risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa. Poi un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
1: Voltemade naturalmente sarebbe più esperto, più maturo, è un altro
0: Prego.
1: obiettivo. Voltemade, il giocatore
0: Sì,
1: tedesco.
0: però sembra che addirittura era stata affiancata anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici, qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Dijks. Sarebbe più esperto, ha caratteristiche diverse, ma io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, giovane, perché ha giocato anche la seconda punta, quindi è un giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
1: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
0: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6 milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Chiaramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa a Højlund, lo vedo molto difficile.
1: Senti, a proposito di
0: Sarebbe.
1: attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito, secondo te, progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
0: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, il biennio allo Spezia, più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta. Lo hanno arricchito d'esperienza e l'hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
1: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da
0: Su cui
1: parte
0: però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignac,
1: di.
0: sul
1: Sì.
0: gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
1: Eugenio, grazie mille.
0: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
1: E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Venerdì 28 agosto, quindi significa buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da quando guarderete il video, significa cosa? Sabato, domenica, weekend, partite, mare, lago, matrimoni, già immagino tutti gli impegni, ospiti, vestiti, eleganti o sportivi, dipende, domenica, lunedì, martedì alle 20. Ricordatevi che poi abbiamo gli svincolati, abbiamo la Turchia e altri mercati aperti, però questo è un altro paio di maniche. Mi avete chiesto in tanti, ma non parli mai di Serie B, di Serie C, ve l'ho promesso, farò un intervento negli ultimi giorni di mercato, soprattutto verso la fine, per dire cosa penso. Sono campionati che a me piacciono molto, che ho seguito una vita fa, la preistoria, nella preistoria, con grande attenzione. Ho fatto tantissime trasferte. Devo dire che la Serie B è un campionato assurdo, dove non puoi dire nulla, mai è favorito, ma non c'è un favorito mai. Il campionato comincia a novembre, anche se è partito già da una settimana, ci avviamo alla seconda che parte, se non sbaglio, stasera, ma c'è un grande fermento. Il Palermo, dopo aver speso una barca di soldi senza ritorni, ha fatto peggio o meglio, dipende dai punti di vista, perché Gabrielloni si aggiunge ai vari colpi, Strefezza, Fortini, ma l'Avellino che prende, che Dira, artistico che va al Padova, notizia di stamattina che ho dato, De Luca piace molto al Pisa, può lasciare la Cremonese, ci saranno tante altre cose in questi ultimi giorni, le squadre che arrivano dalla Lega Pro mi sembrano forti, ben allenate, quindi ci tornerò, promesso. L'Atalanta va in conference nella fase quella successiva, quella lunga, quella che non finisce mai, anche se la conference è un po' più corta. Mentre vi sto parlando sono le 12:30 circa di questo venerdì 28 di agosto, e tra un po' ci saranno i sorteggi di Europa League e di conference. Mi avete chiesto un parere sui sorteggi di ieri, cosa vi devo dire? Che quando c'è l'incrocio Mourinho-Inter, Mourinho-Roma, vengono fuori 200 titoli e si va col pilota automatico, queste cose qui. Io penso che ci sia una squadra capace di entrare tra le prime 8 e due squadre che se la possono giocare. Indovinate voi quali due, fermo restando che il Como per me è una squadra attrezzata, che merita rispetto, che merita fiducia, che ha fatto anche il giusto mix, ci torno tra un po'. Perché le vasche? Perché sì, perché nessuno deve offendersi, ma a me questo sfinimento di trattative, perché il bonus alla firma, non al primo, al secondo, al terzo, se c'è l'opzione togliamo l'opzione, lui è una cosa che non si può fare, vi chiedo scusa a tutti, ma non si può fare questo sfinimento, trattative che durano 6 mesi, 2 mesi, 3 mesi, come Lukumi. Cioè, io penso una cosa, lui ti sta aspettando, vuole te, le vasche facciamole da un'altra parte, per fare un bagno con tutti i sintomi del relax per la giornata, le vasche facciamole per altre cose. Quindi l'incontro di ieri è stato proficuo, il comandante Atangana con il presidente Frank hanno deciso di fare e scegliere la Juve, con una piccola differenza, che il presidente Frank sì ha deciso di andare alla Juve, il comandante ha messo questi paletti legati alle commissioni. Vi ho sempre detto che le cose sono belle quando si vedono alle firme, non ho parlato di altre situazioni calde perché in questo momento sono le mie notizie, però basta con le vasche. Ti serve, lo vuole Spalletti, lo prendi, punti a capo. Se andiamo, a meno che tu non abbia un jolly che non conosco, e quindi devo essere onesto, tale da poter dire c'ho un jolly, uno più forte, e non lo prendo. Vi aggiornerò, come vi aggiornerò su altri argomenti. Perché parlavo del Como italiano? Perché secondo me l'aggiunta di Ricci e di Moise Kean è una doppia aggiunta importante, che Ricci al Milan è come se non ci fosse stato. Stagione, come devo dire, transitoria, senza alcun tipo di sviluppo, quindi è bene che vada a trovare un minimo di visibilità. Kean è un attaccante forte, fortissimo, e il Como che diventa italiano, o meglio,
che mette un po' di Italia dopo liberali, per me è una squadra che adesso ha un assortimento perfetto per essere la mina vagante. E quindi cosa dobbiamo aspettare nella giornata di oggi per riepilogare quello che abbiamo detto ieri? Aspettiamo in modo particolare la vicenda legata a Ken, che venga liberato in modo da perfezionare Zirkzee e andare avanti sotto questo aspetto e sbloccare due situazioni fondamentali, vitali e decisive per quello che è il futuro di due società così ambiziose. E poi occhio Angie, perché occhio Angie? Perché oggi è la giornata del contatto diretto. Ho fatto un pezzo, un tweet, un lancio su X poco fa: contatto diretto tra Cairo e Paratici. Diciamo la verità, senza troppi giri di parole, senza stendere dei tappeti e senza fare cose di secondo o terzo piano, dicendo banalità col pilota automatico. Il Torino lo vuole cedere e lui se ne vuole andare. Se vi raccontano un'altra cosa, vi raccontano una barzelletta. E lui vuole andare via da gennaio. Mi riferisco a un attaccante forte, giovane, che per me può diventare di prospettiva, da top club in prospettiva. Oggi vediamo cosa accadrà. La richiesta del Torino si avvicina ai 20 milioni, ma non credo che la Fiorentina investirà 20 milioni. Partiremo da una base sotto i 15 con i bonus, per arrivare a 15 o forse qualcosa in più. Chiaramente non dipende da Zirkzee, sono due problemi e due discorsi assolutamente diversi. Zirkzee ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina e adesso bisogna fare tutto il resto con il Manchester United. Vi raccomando sempre, fino al traguardo, le trattative ve le possiamo raccontare bene prima, in anticipo, poi ci sono le vasche, gli sfinimenti, i pentimenti, gli inserimenti, queste cose qui non perdetele mai di vista. Ma vi posso anche dire che il Napoli tifa Emery. Che significa? E tifa Aston Villa, spera che Leao vada alla Aston Villa, anche se il Galatasaray sicuramente è in corsa, perché se Leao dovesse andare alla Aston Villa ci sarebbero possibilità in aumento di cedere Noah Lang, non in prestito, ma con l'acquisto, l'acquisizione del cartellino, il che significherebbe cosa? Che puoi andare a prendere l'attaccante. È uscito un nome ieri di Voltemade che confermo. C'è sempre il discorso Guiu, che piace molto, è forte, però vuole uscire dal Chelsea per giocare, quindi sta anche lui riflettendo. Fin quando c'è questa mina vagante Gabriel Jesus, io la tengo e non la tolgo, anche se sono costi più alti e costi diversi. In una mattinata ormai alle spalle, che porta anche situazioni da monitorare, per esempio Barbieri è un obiettivo sensibile del Cagliari per la fascia sinistra, Mazzocchi per il Cagliari non lo è. Belgali, il Sassuolo si sta stancando, ha tutti gli accordi con il Verona, ma non ha il via libera del terzino algerino. Vi avevo parlato in esclusiva subito dopo Ferragosto anche del Torino, che però deve fare la trattativa con il Verona, e quindi vediamo. Le vasche sono le vasche, anche in questi casi qui sono vasche, mentre la Roma è un bivio: scegliere cosa fare, se è un nuovo investimento oppure, esattamente, Fofana, oppure Gittens. Mi sto parlando molto di Gittens, soprattutto nelle ultime 48-72 ore. La Roma ci spera, i ragazzi aperto, e tutto il resto lo vedremo più avanti, aperto per fare una nuova esperienza, perché lì gioca poco. Su Alderweireld c'è poco da dire, la Roma ha capito che non ci stavano margini per un rientro rapido e ha preferito rinunciare senza cambiare formula. Il discorso collegato al difensore vede una partita aperta su nomi che per me non hanno delle conferme, come quelli che sono stati fatti nelle ultime 12 ore. Il chiodo fisso di Gasperini è l'esterno offensivo. Il chiodo fisso vostro è quello di ascoltare le notizie, e vi ringrazio sempre perché mi state trasmettendo sempre un affetto crescente, e io sono qui anche per questo, per raccontarvi tutto quello che sta accadendo. Buona giornata.

Ben ritrovati, un aggiornamento con il TG di 3B. Andiamo a vedere le previsioni per questo fine settimana. Prima però un'immagine che ci è giunta dalla nostra community nella giornata di ieri dalla Sardegna, con questo sole opaco dovuto alla tanta sabbia in sospensione. Siamo nella parte sud-ovest dell'isola, spero di dire giusto il nome, Porticcedu, nel Sulcis. E appunto era dovuta alla tanta sabbia presente in atmosfera, richiamata da una vasta zona di bassa pressione da più giorni posizionata tra Spagna, Francia e isole britanniche. La successiva immagine ci conferma questa immagine che ci è giunta dalla Sardegna, a conferma appunto della tanta sabbia in sospensione presente sul Mediterraneo centro-occidentale, richiamata ad ovest dalla zona di bassa pressione, con aria che quindi giungeva direttamente dal Sahara verso nord in direzione Italia. Addirittura la sabbia si è spinta anche a nord dell'arco alpino, e con questa sabbia è giunta anche aria bollente dal deserto, tanto che nella giornata di giovedì abbiamo toccato i 45-46 gradi in alcune aree interne della Sardegna, nel corso di venerdì 35-40 gradi diffusamente al centro-sud, con punte anche di 42 gradi in alcune aree interne come Puglia e Sicilia. Andiamo a vedere poi l'evoluzione per il weekend, perché saremo sempre in un contesto anticiclonico a sud delle Alpi, quindi sull'Italia, mentre a nord dell'arco alpino scorreranno perturbazioni atlantiche più fresche, ma non ci interesseranno ancora. Vedremo poi a metà della prossima settimana. Intanto però sabato un po' di maestrale entrerà dal Golfo del Leone verso la Sardegna, Ligure, il Tirreno, e piano piano entro domenica farà sempre caldo, ma verranno un po' limate le temperature, i picchi estremi di venerdì. Sabato una giornata con della variabilità sulle regioni centrali, tra mattinata e primo pomeriggio anche qualche isolato piovasco, poi dal pomeriggio dei temporali anche sulle Alpi di nord-est, altrove non succede nulla. Domenica invece alta pressione, cielo sereno poco nuvoloso, non ci saranno precipitazioni. Le mappe in sintesi quindi del weekend: sabato dicevamo un po' di variabilità tra Sardegna e regioni centrali, anche il nord-est dal pomeriggio con dei temporali in montagna verso il Friuli Venezia Giulia, altrove sole, temperature più o meno tra i 32 e i 37 gradi al centro-sud. E qualche punta superiore fino a 40 gradi ancora sulle zone più interne della Puglia e della Sicilia. Domenica sole, anche per i vacanzieri del mare sarà una giornata soleggiata di bel tempo, con massime che oscilleranno da nord a sud, mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo oppure visitando il nostro sito web.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti a una nuova puntata del Salottino delle Amiche. Ci siamo lasciati poco fa, anche se è un giorno nuovo, con tutte le cose che dobbiamo dire di sì, tutte le cose belle alle quali dobbiamo dire di sì. Però io prima avevo fatto un accenno alla sicurezza dei bambini. E vabbè, voi non lo sapete, noi siamo ospiti al Green Park Village, che è un villaggio prettamente per famiglie, e qui attorno a me ci sono delle mamme che mi stanno ascoltando. Ciao mamme. Allora, le mamme mi hanno detto: no, per favore, raccontaci, dici, parlaci della sicurezza dei bambini. Sono tutte mamme piuttosto giovani, sono mamme di un bambino, due bambini, comunque pochi dodicenni, pochi, diciamo così, junior, e tanti bambini piccoli. Mi hanno detto: per favore, parlaci di questa cosa. E va bene, lo farò per loro sicuramente, ma vi avevo già promesso che l'avrei fatto. Però dovevo finire quello discorso, ma non c'è problema. Per dire di sì alle cose belle c'è sempre tempo. Tutti i giorni ci può capitare di poter dire di sì alle cose belle. E allora esaudisco le mamme. Una donna che ha lavorato per 12 anni a case di bambini scomparsi ha creato 5 regole rigorose nella sua casa. Tutti i casi a cui ha lavorato presentavano la stessa lacuna. Dici, la sicurezza di un bambino non dipende solo dall'insegnargli ad essere forte, dipende anche dal prepararlo a conoscere le situazioni di pericolo prima che accadano. Ci sono conversazioni che possono essere difficili,

difficili da affrontare, ma sono molto meno dolorose del silenzio. Insegnare a un figlio a non andare via con sconosciuti, a memorizzare un numero di emergenza, a dire di no quando qualcosa lo mette a disagio o a chiedere aiuto senza paura può farne un'enorme differenza. La prevenzione non significa crescere un bambino nella paura, significa dargli gli strumenti per agire con intelligenza quando tu non sei vicino a lui. Perché l'obiettivo non è spaventarlo, è aiutarlo a crescere più sicuro, consapevole e abbastanza fiducioso da sapersi proteggere. Come genitori non possiamo essere accanto ai nostri figli H24, ma possiamo lasciare loro insegnamenti che li accompagneranno tutta la vita. 12 anni e centinaia di casi. Bambini scomparsi, rapimenti, fughe. Lei non ha studiato la sicurezza, ha studiato il momento prima. Tutti i casi avevano qualcosa in comune, una lacuna che i genitori non sapevano nemmeno esistesse. Regola 1. La regola della foto. Ogni domenica scatta una foto attuale di ogni bambino. Cosa indossa? La sua altezza, qualsiasi segno nuovo. E vabbè, al giorno d'oggi non c'è problema, perché mamme, voi lo sapete perfettamente, che scattate più volte, più foto ai vostri figli quotidianamente, però non fatelo solamente con il primo e con il secondo, scattatelo a tutti le foto. Se tuo figlio scompare e la foto più recente è di 6 mesi fa, stiamo cercando un bambino che non assomiglia più alla foto, perché sappiamo perfettamente che un bambino ogni 6 mesi cambia e arriva un dentino in più o arrivano dei dentini, si tolgono dei dentini, i capelli. Magari 6 mesi prima avevamo un bambino biondissimo e adesso è diventato un pochino più castano. Capite che è già un bambino un po' diverso. I nei sono fondamentali, le voglie, tutto è fondamentale per la pulizia. Regola numero 2, la parola chiave. I tuoi figli hanno una parola chiave. Solo la famiglia la conosce. Se qualcuno dice "mi ha mandato tua mamma", il bambino chiede la parola. Senza la parola non va, né con un vicino, né con un insegnante, né con un parente. Un estraneo può capire il nome di tuo figlio, ma non può capire e non può sapere la parola chiave. Questa cosa l'ho vista anche in un film, tra l'altro, dove un bambino di 6-7 anni era rimasto a casa da solo con la sorella più grande, ma era di sopra, classica sorella teenager con le cuffie, la musica, suonano, lui non apre e dice c'è la mamma in casa? No, sono con mia sorella, mi apri per favore che le devo consegnare un pacco? Oppure dice la tua mamma mi ha mandato qui per... Dimmi la parola, perché se tu sei della famiglia, se io sono una persona che mi posso fidare di te, la mia mamma ti ha detto la parola chiave della famiglia, che potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe cambiare tutte le settimane per quanto ne sappiamo, perché una madre o un padre che hanno veramente mandato un fattorino di fiducia a casa per prendere qualcosa che assolutamente gli serve o per consegnare qualcosa, non lo so, adesso ci sono una miriade. Perché ci sono bambini che tornano a casa da soli da scuola, ci sono bambini che tornano, raro, qui ormai adesso è raro, però è bella questa cosa della chiave, della parola chiave, perché se tu non hai la parola chiave vuol dire che non sei, no, io non devo assolutamente né darti confidenza né posso venire con te. Regola numero 3, i tuoi figli non vanno mai da soli in un bagno pubblico. I bagni sono i luoghi numero uno in cui i bambini vengono avvicinati negli spazi pubblici, senza porte, senza telecamere, senza testimoni. Una finestra di 45 secondi è tutto ciò di cui qualcuno ha bisogno. Mai, mai, mai, mai. Regola numero 4. I tuoi figli non urlano aiuto. Urlano: quella non è mia madre. Mi raccomando, quella non è mia madre, quello non è mio padre.
Questo devono fare.

i vostri figli. Aiuto è astratto, gli adulti esitano, quella non è mia madre, è specifico. Mi raccomando, gli adulti agiscono. La frase trasforma il testimone in un soccorritore. Non ci avete mai riflettuto, vero? Non ci avete mai pensato? Quella non è mia madre, non devi chiamare aiuto. Ma quella non è mia madre, si girano tutti, tutti si girano. Regola numero 5. In ogni luogo pubblico, prima di qualsiasi altra cosa, mostra ai tuoi figli dove sono le uscite. Se succede qualcosa e ci separiamo, vai all'uscita, cerca una donna con bambini e di: ho perso la mia mamma. Una donna con bambini è l'estranea più sicura. Tutti gli studi lo confermano. Attenzione, attenzione, poi leggeremo anche, lo so, una mamma qua, Michele, mi dice: anche le zingare hanno bambini. Sì, bisogna stare attenti anche a questo. Le 5 regole, poi leggeremo anche altre testimonianze. Non è complicato, non è costoso, non è paranoia, è il riconoscimento di schemi da parte di qualcuno che ha passato 12 anni a vedere cosa succede quando queste regole non esistono. Insegnagli questa sera, foto attuali ogni settimana, parola chiave, non andare in bagno da soli, urla: quella non è mia madre, o quello non è mio padre, o questo non è mio padre, questa non è mia madre, probabilmente in italiano funziona meglio. Sapere dove sono le uscite, le 5 regole, insegnatele questa sera stessa ai vostri figli. La maggior parte delle persone probabilmente penserà che si è esagerati in queste cose, ma in realtà quanto è importante dare un giusto contributo a creare dei bambini che non hanno paura, ma sanno potersi difendere, perché poi è questo quello che dobbiamo fare, non innescare meccanismi di paura nei nostri figli, ma dare la possibilità ai nostri figli di difendersi. È questo poi che li rende forti. Crescere i figli nella paura, a non fare questa cosa altrimenti muori, vero mamma? Non è esattamente pedagogico. Diversamente, insegnargli delle regole per potersi difendere è molto molto importante. Per me quello: questa non è mia madre o padre, e la chiave, quante volte, ma abbiamo visto, allora, uno dei motivi per cui noi abbiamo smesso di vedere Criminal Minds alla televisione era perché a un certo punto siamo arrivati al 6, 7, 7ª stagione, mi pare, era diventato tutto talmente angosciante e non dico surreale, perché probabilmente la mente di chi ha scritto queste scene su qualcosa di vero si deve essere pur basato, ma abbiamo capito che quando si tratta di bambini la nostra sensibilità va toccata in quei punti dove non vogliamo saperne, non vogliamo vedere il male fatto ai piccoli. È assurdo, è qualcosa che trascende la comprensione. E quindi anche noi siamo veramente arrivati a un punto che non ce la facevamo più, era diventato tutto troppo pesante, anche la violenza era diventata atroce. Confrontati alle prime puntate, perché ora non so, noi è diverso tempo che siamo qui, però abbiamo, metà luglio siamo arrivati a vedere Criminal Minds e non ce l'abbiamo più fatta, troppo atroce, troppe torture, troppa follia. Quanto può sopportare una persona? Ma io, cioè, non devo vedere queste cose, non ce la faccio. E dalle prime, diciamo così, stagioni alla sesta, settima, vi giuro, un'angoscia. Io non voglio vivere bene. C'era quel momento in cui ci si mette a casa dopo il lavoro, ti fai la doccia, ti metti sul divano, Mauro, io cucino, preparo la cena e comunque con l'orecchio sento comunque i dialoghi, dico: no, Fiana, ragazzi, ma non è possibile. Ma comunque anche la mente malata di chi scrive queste sceneggiature probabilmente non è che si inventa nulla, ha fatto

sicuramente delle ricerche. Però, tornando a quello che dicono le altre mamme, perché è fondamentale, qui non vuole nessuno venire a essere intervistata, ma le capisco, ci vuole un po' di coraggio, insomma. A Carnevale, Silvia dice, a Carnevale un bimbo di 5 anni si è avvicinato a me e a mio marito e a nostro figlio in passeggino. Ha chiesto aiuto dicendo di aver perso la sua mamma. Gli abbiamo chiesto se avesse il numero della mamma e ci ha mostrato il braccialetto SOS con tutte le informazioni necessarie. L'abbiamo tenuto con noi. In 10 minuti mio marito ha rintracciato la sua mamma e ci siamo dati un punto di ritrovo. È fantastico questo, il braccialetto SOS è fondamentale. Io ora, non avendo figli, non ho idea di quante mamme possano adoperare questa cosa, ma non più tardi della settimana di Ferragosto, quindi la settimana scorsa, mi ricordate che avevo detto che si era perso un bambino? Allora c'era il mini club che stava facendo il suo splendido lavoro. Il mini club, tu entri, cioè tu arrivi, bambino, ti presenti, dici ciao, sono Gaetano, stamattina gioco con voi. Benissimo. Mentre si stavano facendo i giochi, eccetera, eccetera, ve lo giuro, una mamma si è avvicinata, ha detto andiamo a farci due passi, ha preso il bambino senza avvisare le ragazze del mini club che si sono viste con un bambino in meno. Tu vaglielo a raccontare al padre, alla madre, perché poi cercavano anche la madre, non la trovavano. Si era perso Edoardo, a cercare tutta la spiaggia Edoardo. Perché? Perché il cervello, la massima esponenza della genialità di questa madre, che ha pigliato il figlio e ha detto andiamoci a fare una bella passeggiata, non ha avvisato le ragazze che si stavano prendendo cura di lui. Infatti poi i giorni dopo ha detto mi raccomando, se dovete allontanarvi fatelo sapere alle ragazze che sono responsabili. Invece ne sei andata via con la madre. Ma avete presente la paura che si sono prese queste ragazze? Perché passa uno e dice ciao, sono tuo zio, andiamo. Non è una cosa così strana, non è una cosa così strana. Fa schifo, però non è una cosa così fuori dal mondo e lo sappiamo perfettamente. Aggiungerei, non postare foto e quotidianità dei vostri figli sui social. Ognuno è un po' libero di fare quello che la voglia, però una cosa che mi fa molto ridere, per esempio, è quando postano le foto dei figli e gli mettono sopra un emotion enorme. Ma che cazzo serve? Non fatelo piuttosto. Ma che cazzo lo fate? Ma cosa lo fate? Ma cosa lo fate a fare? E una di quelle cose che mi manda fuori di testa, non abbiatene a male, è amore puro. Io quando leggo sta cosa mi viene un conato di vomito. Con amore puro. Ma sei la madre. Se non è amore puro il tuo, di chi è? Ma amore puro. Ma perché hai bisogno di dirlo? Per quale motivo hai bisogno di sottolineare? Come le persone che fanno vedere i calici o fanno vedere l'outfit stasera e sminuiscono quello che in realtà vorrebbero scatenare, cioè l'invidia degli altri. Pathetic. Una donna con i bambini che magari è una zingara. Ah, ecco quello che avevo detto io. Ho detto sempre ai miei figli, se ti perdi vai da qualcuno che sta lavorando. Non male come idea, eh? Non male, un barista, un addetto ai lavori, qualsiasi cosa, anche questa non è male. Altra regola, insegna a tuo figlio come un mantra il tuo numero di telefono e l'indirizzo, devono saperlo a memoria, chiedeglielo ogni sera. Mia madre ha fatto così, tant'è che ancora, anche Mauro se lo ricorda, anch'io me lo ricordo, il numero di telefono della vecchia casa, quando c'erano i prefissi, quando ancora c'erano i numeri fissi, ed era 0373 83906. Ricordavo anche quello di nonna, ma poi le fu cambiato e diventò 0373 84771. Non so spiegarvi che il fatto di ricordarmi ancora il numero di telefono di casa di nonna e il numero di telefono, quasi mi commuovo. Andiamo avanti. Ero incinta a termine in un centro commerciale all'aperto quando vedo un bambino di circa 3 anni camminare da solo, vicinissimo alla strada. Poco dietro c'erano due genitori, due signori anziani. Così penso fosse con loro. Chiedo, signori, è vostro nipote? E loro no.
Mi sono ghiacciata. Vado subito dal piccolo e gli chiedo piano:

0: se avesse bisogno di aiuto. Con un filo di voce mi dice: ho perso la mamma. Alla fine a me verrebbe già da piangere. Lo tranquillizzo senza toccarlo, perché avevo anche paura che un gesto così potesse essere frainteso. Stavo prendendo il telefono per chiamare la polizia quando, dopo un bel po', dice, vedo la mamma uscire da un negozio abbastanza lontana cercandolo. Le dico dov'era e finalmente lo raggiunge. Lo prende, mi dice un semplice e freddissimo grazie e se ne va all'istante e rientra nel negozio dove c'era suo marito. Io penso, forse per lei è una situazione già successa altrove e più volte. Poi ho capito una cosa: anche un gesto di semplice aiuto, soprattutto verso un bambino, oggi può essere frainteso, ma spero sempre che nei momenti di bisogno possiamo trovare persone che scelgono semplicemente di aiutare. Ecco, allora, probabilmente che avesse 3 o 4 anni. Allora, se ne ha già 5 o 6, ha già più senso d'orientamento. Allora, se ne è uscito di un momento di distrazione della mamma, però sa che a 6 anni sai che più o meno che la mamma è lì. Però se è un bambino più piccolo, che distraendoti tu e tuo marito, e non si sa bene per quale motivo, il bambino prende e esce, perché ormai le porte sono quelle che sono quelle con la fotocellula, e non ti accorgi che tuo figlio è uscito e che per non si sa quale, probabilmente gli angeli del cielo, i nonni dal paradiso, hanno impedito che questo bambino finisse sotto una macchina o che qualcuno se lo portasse via. Ma io, onestamente, l'avrei offesa. Non mi guardate così, anche voi, vero? Sì, sono qui. A voi, che non lo sapete, ci sono qui delle mamme perché hanno voluto che io parlassi delle 5 regole. Ma come fai a mantenere la calma con un bambino da solo? Cioè, a me il cuore salterebbe fuori dall'ansia. Un conto, ma per esempio, Mauro è una calamita per i bambini lo amano. Cioè, se noi dovessimo vedere, ci è capitato di vedere un bambino in difficoltà, noi entriamo nel panico più assoluto, cerchiamo di mantenere la calma con il bambino, perché non dobbiamo farci vedere in allarme. Però caspita, certo che ci spaventiamo. E quando la mamma dice: oh,
1: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
2: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche.

0: decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Seye Comment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Sia, magari non me la rapiscono, ma me la molestano, me la importunano. E a 10 anni sei già abbastanza grandicella per capire che quello che sta dicendo questo schifoso è qualcosa che non dovrebbe assolutamente né dire né tu ascoltare. Perché non hai il potere sugli altri, ma hai il dovere di proteggere la tua bambina. E fai bene, fai benissimo. Domanda, la parola chiave, dobbiamo conoscerla solo noi ed il figlio? Sì. L'estraneo non la conosce, esatto, ma il parente barra amico barra vicino che dovrebbe sostituirci per prelevarlo, come farebbe a conoscerla? Poi non saremo più solo noi a saperla. No, e non è detta che una volta che la impara un vicino poi ne rimanga tutti gli altri all'oscuro. Beh ragazze, o la cambiate tutte le settimane, ma se vi fidate di un vicino e ai vostri figli non è mai successo nulla, non vedo perché dovrebbe impazzire. O sei pedofilo o non lo sei. Quindi non è che uno impazzisce tutto di un botto. Quindi se tu ti fidi del tuo vicino di casa o della tua vicina di casa, non vedo perché ci dovrebbe essere problemi. E gli ripeto, io lo so, Criminal Minds ha fatto più danni. Cioè, se persino io che non sono madre sono diventata iperprotettiva e iperansiosa, perché quello che lei dice è giusto, perché potrebbe essere che al mio vicino i bambini piccoli non piacciono, gli piacciono i bambini un pochino più grandi, dai 7 anni ai 10. Questa cosa mi manda fuori di testa, ve lo giuro, perché significa che al mondo non possiamo più vivere sereni, non possiamo più fidarci del prossimo, ma probabilmente essere genitori è avere 1000 antenne, è avere fiducia di una persona, ma mai fino in fondo. Perché i miei bambini, mio figlio, i miei figli vengono prima di qualsiasi cosa. Quindi persino uno zio, persino il migliore amico del nostro papà, che lo chiamiamo zio, non sappiamo quali sono magari le sue reali intenzioni. Finché siamo delle bambine piccolette non gliene frega niente di noi. Quando cominciamo a avere dai 10 ai 13 anni sviluppa un interesse, ve lo ricordate? Dunque American Beauty mi ha fatto venire la pelle d'oca. American Beauty mi ha devastata, l'ho visto una volta sola, questo uomo di mezza età che si infatua di questa meravigliosa ragazza di 14 anni e si fa tutti i suoi voli, tutte le sue fantasie. Poi non mi ricordo come va a finire, se è lui che si suicida o se è il padre della ragazza che lui molesta, che lo gli spara. Non lo voglio neanche mai più rivedere, ma non lo voglio mai più rivedere. Condivisibilissime, qualcuno obietta sulla madre con bambini, ma insomma sul serio quasi il 99% di quelle che puoi incontrare per caso sono mamme e basta. Una ragazza, Erika, dice: proprio ieri stavo acquistando dei libri in libreria e un bambino straniero si è avvicinato alla cassa dicendo in inglese di aver perso i genitori. Non conosceva il posto dove alloggiava in vacanza, non conosceva il numero di telefono dei genitori e io e la commessa lo abbiamo calmato e chiesto come si chiamasse, eccetera. Abbiamo aspettato insieme che i genitori tornassero a prenderlo e non arrivava nessuno. Alla fine ho accompagnato il bambino alla piazza che si trovava a pochi metri dal negozio, pensando che i genitori lo stessero cercando lì. Gli ho detto di non preoccuparsi, che nel caso saremmo tornati alla libreria e avremmo aspettato lì. Fortunatamente la madre lo stava cercando in piazza, chiamando a gran voce, ma senza un numero di telefono, un indirizzo, nel caso avremmo dovuto chiamare i vigili, i carabinieri, perché non avremmo saputo come trovare i genitori. Capite quanto sia importante? Già un bambino intorno ai 3 anni probabilmente non ricorda un numero di telefono, ma se mi perdete un bambino di 3 anni, gli schiaffi che vi do da pari diventano dispari, come la tizia che è stata segnalata qui. Quando comincia ad avere 4 anni, come si chiama la mamma? La mia mamma si chiama, come si chiama il papà? Come si chiama? E tu come ti chiami? Io avevo un'amica, la Simona, cioè, che si chiama com'è? Campochiaro, che lei ha insegnato subito ai suoi figli a dire il nome e cognome. Come ti chiami? I suoi figli, soprattutto Francesco, quando non diceva Francesco e basta, diceva chi sei, come ti chiami? Francesco Gallo, cioè diceva nome e cognome subito, sempre nome e cognome. E questo è il primo step, il tuo nome e cognome. Dopodiché il papà come si chiama? Il papà si chiama Pasquale. Come si chiama la mamma? La mamma Simona. E dopodiché gli dici il cognome. Quindi tutte le sere devi ripetere, ma non è una cosa difficile. Non è assolutamente una cosa difficile. Lo step successivo, intorno ai 5-6 anni, se non avete dei super bambini, dovete insegnargli il loro numero di il vostro numero di telefono. Oppure, se non avete la possibilità di questi bracciali SOS, che io vi giuro lo metterei anche al collo dei miei cani e del mio gatto, a dargli una sorta di... per esempio, io nel portafoglio per anni ho avuto un bigliettino con scritto il mio gruppo sanguigno. Era un bigliettino che ho fatto plastificare, RH negativo, 0 negativo, e viaggiavo tranquillamente. Qualsiasi cosa mi possa succedere, devono sapere che questo è il mio gruppo sanguigno. Ecco, fatelo lo stesso, cuciti il numero di telefono nella cosa, una volta si faceva. Dategli veramente un braccialettino con scritto nome, che ne so io, non sono mamma, possono veramente succedere un sacco di cose. Vabbè, io spero di sì, questa cosa delle 5 regole, lo so che ogni tanto la si riciciona fuori, per l'amor del cielo, ma non c'è niente di male, ma non c'è assolutamente di male avere qualche idea in più di sicurezza verso i nostri meravigliosi bambini. Io ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata, ci vediamo domani. Un bacio grande.

0: Ci siamo, caro Stefano, di nuovo per questa puntata del venerdì. Andremo adesso ad analizzare un po' tutto, passeremo anche in dettaglio i sorteggi di Europa League che sono appena arrivati. Facciamo una cosa, andremo anche a Predi in attesa poi dell'arrivo degli ospiti. Chiedo a Gabriele, appena sono pronti le andremo subito a dare il benvenuto. Abbiamo qui un po' di grafiche anche di mercato web che prendo subito al volo, sempre magari a beneficio loro. Stefano, si sono colpiti sì. Adesso
1: c'è anche il calendario della Vampire.
0: Esatto, adesso andiamo a prendere tra pochissimo. In Comens però la Juventus affronterà la Sociedad nella prima partita di Europa League, e poi a Talkmar, il Rennes, il Ferencváros, l'Omonia, il Celta Vigo, il NEC e l'Apoel Beersheva. Queste sono le squadre che affronta la Juventus di Luciano Spalletti. Il Milan di Amorim invece se la vedrà con il Benfica, una squadra portoghese per Amorim. L'Olympiacos, il Ferencváros, Salisburgo, il Sunderland, quindi squadra inglese, il Bournemouth anche, e poi l'Arat Armenia e il Sofia. Questi avversari di Milan e Juventus per concerne l'Europa League. Naturalmente partiremo anche dalla Champions, Stefano, per fare un po' un'analisi di quello che sono le scelte, gli sorteggi delle squadre italiane. Però andiamo a dare il buon pomeriggio subito al direttore di tutto mercato, Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, bentrovati.
2: Ciao Nick, buon pomeriggio a voi, bentrovati. Ciao
0: Nick. Abbiamo anche il buon pomeriggio, mi dicono che è pronto in collegamento con noi anche Daniele Garbo.
3: Ciao
0: Daniele, bentrovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ritrovati.
0: E allora, per completare però il quadro delle italiane, volevo dare un'occhiata anche agli avversari dell'Atalanta in Conference League. C'è l'ostacolo Ajax che c'è appunto in questo
1: Paphos,
0: esatto,
1: Borac Banjaluka, che non so
0: da dove venga,
1: Karat Riga e
3: Croazia Banjaluka, Croazia,
0: meno male che Garbo. Allora questo è un po' il quadro completo, siamo in attesa anche l'arrivo di un altro amico appena possibile. Mi dà l'ok sempre il nostro Gabriele Lini, che saluto insieme a Claudio Ferraresi in cabina di regia. Se io partirei subito un po', che è il tema che oggi affronto un po', voglio chiedervi, se chiedendolo anche agli ascoltatori, si sono un po' divisi sulle varie scelte, però andando alla Champions League delle nostre, vi chiedo dei quattro se abbiamo la possibilità di andare avanti tutte e quattro le squadre, oppure vedete che c'è una difficoltà maggiore in qualcuno, sorride qualcuno,
1: invece è meno preoccupato. Sono più o meno la Roma ha 4 trasferte, 2 tecnicamente negative, oltre a Manchester United, Paris Saint Germain campione in carica, e poi 2 ambientali in Madrid, Atene e Istanbul contro Fenerbahce. Poi però voglio dire, se la può giocare Como, la deve portare con leggerezza, può essere un po', no, io mi attendo
0: Como prima col Paris Saint Germain e Barcellona,
1: grandese e grandi, insomma, KO potrebbe essere questo la Champions League Como, però la squadra gioca a viso aperto, che insomma voglio dire vorrà imporre il suo modo di stare in campo. Poi per quanto riguarda invece Napoli-Inter consolidata, e Napoli sì, c'ha qualche scoglio, il Bodo/Glimt in casa, che non è una partita facile, però insomma tutto sommato mi sembra che almeno lo spareggio su 4 lo possano vedere. Poi c'è da capire se l'Inter riuscirà ad attaccare G8, insomma, direttamente agli ottavi, però insomma secondo me 3-4 vanno agli spareggi.
0: Su 4 di soliti, Nicocci e Carini, vedo da te, ricordo insomma, il Como affronterà il Paris Germain alla prima partita, poi il Barcellona, il Manchester United, poi ha il Betis fuori casa, l'Ipsia Feyenoord fuori casa, il K d'Atene in casa e il Lander fuori casa. Per quanto concerne il Napoli, prima con l'Arsenal, poi il City fuori casa, il Club Brugge in casa, poi va a giocare il Porto, il Bodo/Glimt, bella anche questa, Villarreal Napoli, Napoli Viking, Sabato Napoli. Chiudo, la Roma l'ha detta praticamente, sono affronterà la prima del Madrid in casa, poi Paris Saint Germain, Sporting Lisbona, Manchester United fuori casa, Lille in casa, Fenerbahce fuori casa, Slovan Bratislava in casa, e chiude l'AEK ad Atene. Chiudiamo con l'Inter che fa Liverpool in casa, Real Madrid fuori, c'è questo suggestivo incrocio di Mu con le due squadre che lui ha allenato, e poi Cruz in casa, Borussia Dortmund in Germania, Shakhtar Donetsk in casa, Feyenoord fuori casa, Stuttgart in casa e Slovan Bratislava fuori. Mica tutte e quattro più, oppure vedi qualcosa di diverso?
2: Ma io sono con quello che ha detto Stefano, 3 su 4 secondo me le possiamo portare avanti, cioè nel senso che magari qualcuna può andare direttamente agli ottavi e altre due possono arrivare invece a fare lo spareggio, il playoff. Una potrebbe essere eliminata, sì. Io sono curioso di vedere come va il Como, perché secondo me è quello che naturalmente in questo momento mi rende più, mi intriga di più, e rimetto del Como in Champions League, perché questa è una squadra che secondo me può fare tutto di più anche in Champions League, perché trova anche un livello che è più consono al suo, diciamo, dal punto di vista proprio della posizione del gioco, piuttosto che Italia, dove chiaramente ci sono meno spazi e l'idea di calcio di Fabregas può essere per certi versi soffocata. E quindi io credo, guarda, l'ho già detto, per me perderanno punti in campionato anche importanti, faranno strada in senso.
0: Vado da Daniele Garbo.
3: Ma allora, l'Inter ha l'obbligo di passare subito il girone senza pareggi, secondo me, penso che abbia tutte le possibilità di farlo. Per le altre è un po' più complicato, onestamente. La Roma, come detto giustamente Stefano, ha 4 trasferte tremende, secondo me, noi ambientali siamo trasferte molto difficili, molto complicate, quindi Roma dovesse passare subito, sarebbe una grande impresa, se dovesse passare agli spareggi, secondo me sarebbe buono. Napoli

secondo me non vale lo stesso giocatore della Roma, anche se condottiero Allegri, che la Champions League la conosce molto bene, sia pure con un'altra folla. Ovviamente è una grande incognita, perché

0: penso che l'Inter penso che possa fare un da subito un corso importante. Io l'ho guidata da lì, insomma, è dove ci sono due squadre inglesi che deve affrontare, però insomma, c'è l'esperienza anche la squadra. La Roma mi sembra un giro delle partite complicate, più difficili delle altre, ecco, sul poi il campo naturalmente. Il Como, quello che vede Stefano, penso sì, deve giocare con veramente grande entusiasmo e voglia di fare questa competizione, stop. Poi quello che succede.
1: Questo raggiungimento della
0: Champions League, certo,
1: qualcosa in più, no, che ha avuto il Como questo anno, Salernitana, per carità, abbiamo parlato del Milan, Juventus, che hanno giocato il passaggio del Champions League come Como, però insomma sono d'accordo con te, il Como sarà da vedere, vivere così. La Roma, sì, è vero che ha queste trasferte, però siamo sempre lì, Champions League devi vincere. Pareggi non servono a niente. Fai pareggi se vuoi.
0: Allora, noi abbiamo naturalmente, lo dico a Ivan, abbiamo elencato le squadre che verranno affrontate, le date e tutto, ancora devono uscire, insomma, quindi aspettiamo le date. Allora, vado anche il buon pomeriggio a Michelangelo Rampulla.
2: Ciao, Michelangelo,
0: ben trovato Michelangelo.
2: Ciao, Marco, stai? Ciao Stefano, ciao
0: ci sono,
2: a tutti.
0: Ci siamo collegati anche Nicole Carini, sì, benissimo. Nicole Carini, Daniele Garbo, sì, lo chiedo anche a te, Michele. Hai dato un'occhiata ai sorteggi? Ti sei fatto un Napoli di Champions, l'Inter che ha trovato il Liverpool, il Real Madrid, poi il Napoli, l'Arsenal, il City. Che dici? Tutti quattro hanno possibilità oppure vedi?
2: Secondo me sì, però sì, siamo Champions, per cui tutte le partite sono difficili. C'è qualche, poi quando tu pensi di trovare una squadra anche sulla carta più semplice, magari incorri in qualche defaianza. Comunque è la Champions League, per cui devi sempre già al massimo. Io credo che vabbè, forse Inter e Napoli hanno qualche possibilità in più rispetto a Roma e Como. Comunque tutte e quattro hanno delle buone chance.
0: Mm-hmm. Sì, sì. Quello della Roma mi sembra un po' più complicato.
1: Sì, però ripeto, fare 12, allora il discorso è dalla prima all'ottava posizione, devi fare 16-17 punti in su, lo scorso anno l'Inter fece 15 punti, non verrà a vincere 5 partite, 7. Quindi con 5 vittorie, un pareggio, 16 punti ci stai dentro, sballando per arrivare alle prime 8, come il punteggio, 16 punti, 12 13, stai a cavallo dal nono al sedicesimo, insomma, capisci? Mm-hmm. Quello è l'obiettivo, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Poi è capitato che poi ha vinto due volte la Champions League partendo dai play-off, però insomma quello è tuo relativo a poi al potenziale che tu hai, rosa, se sei una grande squadra, il City, Madrid, il Paris, Barcellona, se arrivano quindicesimi, diciottesimi, poi recuperano perché non spareggiano, possono poi rifare il tragitto, poi cambia anche, voglio dire, l'atto psicologico è un'azione diretta. Diciamo, nella prima fase, per chi è meno pensato, deve avere regolarità e quindi deve trovare 12 punti. Primo 12 punti, 11 punti per star dentro. Poi per stare, per avere ritorno in casa, ti servono 13 punti, 12-13 punti. A 11, forse, non lo so, per rotto la cuffia, ce la fai tra le prime 24, però poi c'è il ritorno fuori casa. Ecco, lì, io credo che gli italiani ce la possono fare. Lo scorso anno Marco Napoli ci sono in negativo trentesimo, ma sì, devi mettere proprio impegno. Che...
0: però guarda,
1: proprio
0: impegno. I messaggi sono molto divisivi, li leggo al volo, non ne passa nemmeno una, forse l'Inter come al solito, che secondo il nostro amico verrà morita, vabbè.
1: Passa nemmeno una, deve arrivare al ventesimo.
0: Roma e Milan e sorteggi sfortunati, adesso siamo anche quelli del Milan Europa League. Allora, Antonio, siete troppo negativi del Como in Champions, è vero che è la prima volta, ma i giocatori avranno molto entusiasmo e questo aiuta. Per il Como 10-14 punti li farà e passerà tranquillamente, passano tutte e quattro, forse due subito agli ottavi. Però non abbiamo detto che non abbiamo espresso negatività sul Como, io non ho sentito.
1: Rispetto no, alti e bassi al Como, ecco.
0: Nicolò ha detto che si aspetta veramente una Champions di importante. Io dico che quello che viene in più è tutto di guadagnato, Como, questo ho detto, non so Michelangelo che ne pensi, però non credo che si sia espresso un giudizio negativo sul Como, ecco.
2: No, assolutamente, abbiamo detto che tutto ha delle buone chance, certamente il Como ha l'entusiasmo giovani della prima volta che partecipa a questa competizione, però ricordato.

0: certo che in queste competizioni una qualità importante è posso dire l'esperienza e certe, a giocare certe partite, quindi
1: tu sai
0: questo
1: che
0: poi
1: per
0: me parte di Eva. No, certamente i calciatori che sono abituati a giocare queste competizioni sono leggermente vantaggiati, chi gioca in queste squadre che hanno giocatori che hanno già partecipato a questa competizione. Certo, l'entusiasmo, ripeto, è una buona qualità, è fondamentale anche nel gioco del calcio, però ci vuole anche esperienza, ci vuole
1: certo.
0: abitudine a giocare a certi livelli.
1: Assolutamente, prego Daniele, volevo aggiungere.
2: No, aggiungere una cosa, noi siamo senza conoscere il calendario che uscirà domani.
1: Esatto.
2: Ma è chiaro che il calendario può avere un'importanza fondamentale, perché se ti arriva una partita decisiva vicina a un'altra partita importante di campionato, l'allenatore deve fare delle scelte, insomma, no? Quindi anche questo può incidere, secondo me. Bisogna molto attenti.
1: Il calendario infatti, molto importante. È chiaro che insomma ci sono delle squadre che sono nettamente più forti del Como, se possiamo dirlo, almeno due o tre squadre sono veramente forti, poi vediamo, perché il Como deve sempre dare un giudizio. Mica, a proposito di Como, Ken è tutto fatto? Perché poi il grosso ha parlato di Ken, ha detto che si è allenato bene, vediamo che succede.
3: Che doveva dire? Ken lo stiamo dando al Como, d'altra parte lui deve da 0-0 questa dichiarazione, ma io credo che allora la situazione è molto chiara, la Fiorentina ha accettato l'offerta del Como, perché altrimenti non avrebbe fatto quello che sta facendo, sta cercando di riportare in Italia tra l'altro i giocatori e spingere a ritornare al nostro campionato, ha dato l'ok alla Fiorentina, ora stanno cercando di sistemare la questione Parati con chi che è il suo agente e soprattutto il Manchester United. Se c'è l'ok di Zizé parte immediatamente anche Ken, se non c'è l'ok fino a che non hanno un'alternativa danno l'ok a Ken, questo è quanto, anche se naturalmente poi andrebbe nel caso, diciamo nel caso assurdo degli assurdi, nel caso in cui naturalmente non ci fossero più presupposti per un trasferimento di Ken al Como, e bisognerebbe anche ricominciare da capo con i rapporti che si sono sicuramente inclinati, per cui io non credo che si possa tornare indietro. Io a oggi vedo Zizé alla Fiorentina, Ken al Como, e devo dirti che siccome vedo spesso e volentieri su Paratici, sai, d'altra parte basta poco per cambiare vizio, perché giustamente in tanti sono sempre molto attenti a quello che succede in superficie, non si va mai a vedere quello che succede dentro, e praticamente con questa mossa e con la possibile cessione di Good non sono, Fabio Patti ci sta facendo fare tabula rasa sul recente passato della
1: Fiorentina. Sì, sì, sì, sì, sì.
3: È abbastanza chiaro il progetto.
1: Forse
3: è un bel ritardo sull'esterno, questo Nice del Torino potrebbe essere il colpo che può simare in parte la soluzione offerta della Fiorentina. Per il resto credo che lui abbia fatto un ragionamento che non faccia piega a quelli dell'anno scorso, la maggior parte di quelli dell'anno scorso, per cui devono andare. E qui sta ricostruendo la Fiorentina con altri presupposti. Io ho anche dell'idea che in tanti si sono divisi, io apro il sondaggio con voi in diretta e coinvolgo anche Angelo Rampull, ma per me Zizé vale quanto che è, a meno.
1: Aspetta, facciamo rispondere a loro, rispondete voi, Stefano?
4: Per cose diverse non sono d'accordo con Nico.
1: Valore è quello.
4: Cioè, quando Parati ci raccontava, diceva che se va via Ken dovrà arrivare necessariamente un pari livello superiore, siamo lì.
1: Rampull?
4: Siamo lì.
0: Sì, sono d'accordo, a me sono dei giocatori importanti, a me Zizé il Bologna mi è piaciuto molto, ha fatto vedere delle bellissime cose, quindi è un giocatore di assoluto valore, che poi il campionato e la Premier League non gli andrà bene, questo dipende sempre dall'ambiente, da chi si trova, dall'allenatore, dai compagni, appunto dall'ambiente esterno. Credo che Zizé sia un buon acquisto anche. Ottimo acquisto.
1: Pari valore.
2: Allora, sono due giocatori assolutamente diversi, come ha detto giustamente Stefano. Uno entra avanti, l'altro non entra avanti. Quello che abbiamo visto a Bologna, Zirkzee, che abbiamo visto a Bologna, è un grandissimo giocatore. Poi non abbiamo più visto, perché in Premier League non ha avuto molta fortuna. Quindi la domanda è, se Zirkzee torna in Italia, se è quello del Bologna, è un grande acquisto la Fiorentina. Se è quello della Premier, non lo so. È chiaro che la differenza fa il campionato, cioè Premier League, è un campionato di livello molto più alto del nostro, quindi è possibile che

0: incontrato difficoltà, come è possibile che tornando nel nostro campionato, che è di livello più basso, possa tornare a esprimersi ai livelli che ha visto a Bologna.
1: Marco, posso aggiungere una cosa? Allora, Ken segna di più, Zé segna di meno, ma fa segnare di più tutti gli altri.
2: Questa è una differenza che ci sta. E te la volevo dire che mi hai anticipato. È l'unica, è la differenza che ci sta. E quindi ti porta anche a giocare in maniera diversa.
3: E aggiungiamo un'altra cosa. Lui si ritrova, diventa un calciatore importante in un sistema di gioco. Se è fuori da un sistema di gioco, un giocatore che non fa tanto.
2: Però aggiungo una cosa.
3: Argentina potrebbe farla perché trova questo punto di riferimento tecnico.
2: Aggiungo una cosa a quello che ha detto Nico, che è giustissimo. Però visto che c'è questa differenza, se ti porta ad interpretare una chiave di gioco differente, quindi tocca, per quando abbiamo fatto
3: prendo.
2: Il dolo grosso, tocca a te, è lui che deve fare.
3: Questo lo prendo, cioè,
2: no, per dire,
3: perché Zizetti, Manchester United oppure la Juventus fare la seconda punta in una squadra diversa, si vede,
2: sì.
3: Non li conosci, diventa un motore, non dico qualsiasi, però vicino.
2: Nick,
3: se incarna un sistema di gioco a Bologna, sì. Come ha detto giustamente Daniele, è forte, e credo che l'Argentina vogliano costruire un gioco, non dico su Zizé, con Zizé, certo, centrale però riferimento.
2: Certo. Ne approfitto, così voglio sentire un commento di Michelangelo, perché sia, come siamo messi, cioè, è vantaggio la Juve, ci siamo, si chiude.
1: Ma lui ha aspettato fino ad ora la Juventus, e la Juventus ha dovuto chiedere di aspettare fino a quando ha ceduto Miretti al Beşiktaş, e quindi ora, ieri c'è stato un incontro a Milano degli uffici di Mastergroup, dove naturalmente Giovanni Carnevale è ancora presidente, con gli agenti di che sì, io credo che si abbia fatto una proposta, aveva già accennato in precedenza, il giocatore poteva tranquillamente accettare altre destinazioni, non lo ha fatto, ha aspettato finora la Juve e voglia andare lì, ecco, quindi vediamo un po', ecco, quali potranno essere le soluzioni. Io sono curioso di vedere chi prende invece attaccante la Juve, perché pensavo di Zirkzee, ma su Zirkzee hanno un po' mollato il corso, evidentemente forse ora stanno andando più a Sorlo, perché
2: magari da Madrid.
1: Sì, devono andare via, esatto, devono andare via da via, e magari con Sorlo potrebbero riuscire a inserirci dentro con Gonzalez come contropartita tecnica per alleggerire un po' l'esborso economico, e quindi lui oggi sta facendo anche questo. Il tempo stringe per tutti, perché se ci state bene, siamo arrivati in coda a 4 giornate alla fine del mercato con Leao, Imbili e Galatasaray, Ken, Zirze, Tracomo, Fiorentina e Manchester United, attaccante della Juve, il Napoli che può prendere Gabriel Jesus, e stiamo facendo mancare niente, e l'Atalanta potrebbe prendere Roe se Guzzo passa al Bologna. Stiamo facendo un finale veramente
2: scoppiettante, vediamo. Che ne pensi, Michelangelo, di che sia quello che mancava la Juve, a quello che serviva la Juve?
4: No, perché sì, è un buon giocatore, un ottimo giocatore. Certamente non credo che solo possa risolvere i problemi del centrocampo della Juve, comunque è un buon innesto, senza dubbio. Secondo me ci vuole un centrocampista che ragioni, sia più veloce, come posso dire, che sia più veloce di te, più veloce a far girare la palla, essere più propositivo nella verticalizzazione in avanti. Eh sì, ripeto, è un ottimo giocatore, è un campionato lungo, per cui credo che nella Juve abbia bisogno anche di gente come che
2: sì. Però tu volevi qualcos'altro in mezzo, insomma, mi sembra di capire, ecco.
4: Sì,
2: io sposo il tuo pensiero.
1: Però servono i soldi, ragazzi, per fare gli acquisti.
4: Anche questo è vero.
2: Sì, sì. No, per carità. Però ricordo che la Juve ha speso 50 milioni per Colomani.
4: Però io l'ho detto anche l'altra volta, Marco, Rodri, poi che Rodri non sarebbe mai avuto 60 milioni di euro, 50 milioni David, tutta la vita Rodri.
2: Lasciamo stare, va.
4: Soldi,
2: io prima ho detto cosa che mi sono salati addosso, no? Tu hai speso versione 50 milioni per Colomani. Vlahovic è andato per 7 di ingaggio al Beşiktaş e 10 milioni subito, no? Ma era meglio far contentare Vlahovic che prende Colomani?
3: Questa è una domandaccia, una provocazionaccia.
2: Non era meglio? Ma che
3: c'è, cioè, l'operazione Vlaovic, abbiamo Nick che è esperto, quanto sarebbe

0: costata questa operazione, che dice Marco,
1: per
0: no?
1: Quanto poi ha preso anche il
2: Nick, puoi dare una delucidazione velocissima, che poi
3: guarda, io sono viola da capo ai piedi, acquisto tutta la vita con la Juventus su Vlahovic, che hanno fatto quello che dovevano fare, cioè non è che lo dovevano
1: forse
3: fare,
1: forse dovevano farlo prima, Nicolò, forse dovevano farlo prima.
3: Ma guarda, io credo che io sapevo anche Giuntoli, quando sto parlando di tanto tempo fa, che Giuntoli, quando era direttore sportivo della Juventus, aveva cominciato a parlare con il procuratore di Vlahovic, se ne era messo per tempo perché aveva già capito qual era la Lazio, considerato che c'erano 12 milioni di euro nell'ultima stagione. Giuntoli, nell'ottica di alleggerire il bilancio della Juventus, ha cominciato a lavorare per fare una sorta di rinnovo con cifre più basse, e ha subito trovato un muro abbastanza alto. Poi vabbè, è entrato di mezzo come lì e sappiamo come è andato a finire. Questo giocatore Angelo, se un giocatore sa come gioca la Juve, sa che cos'è la Juve, non la tratta come Vlahovic, secondo me. Poi sì, perché io credo che la Juventus, guarda, per me la Juventus gli ha dato tanto a Vlahovic, io ho questa idea, e secondo me forse non lo se l'ha ripagata fino in fondo.
1: Sono d'accordo.
2: No, su questo sono d'accordo anch'io. Quindi va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, mi dai i tuoi pronostici al volo?
3: Sì.
2: Juventus Parma. Il risultato.
3: Juventus Parma 3-1.
2: Napoli Como
3: 2-1.
2: Fiorentina Frosinone.
3: E qui devo dirti, Marco, bisogna vincere per Fabio Grosso, e quindi facciamo un 2-1 e sono tutti sereni.
2: Va bene Nick, noi ricordiamo che lunedì e martedì ci sarà questo lunghissimo speciale di calcio, partiremo dalle ore 13 fino alle 20:30, una lunghissima diretta su TMV, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Tanti collegamenti per questi ultimi due giorni di calciomercato. Nick, a presto.
0: Ciao Nick,
3: grazie a voi, un saluto a tutti, un saluto. Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Michelangelo, ci dobbiamo fermare, vuoi rimanere o te ne vai?
1: No, devo andare. Vi saluto.
2: No, però ti chiedo come finisce Napoli Como, te lo chiedo pure a te.
1: Napoli Como 2-1.
2: 2-1 per il Napoli.
1: Per il Napoli.
2: Sì. Sì. Bene. A presto, ci sentiamo prestissimo.
0: Ciao Michelangelo,
2: un bacio.
1: Saluto a tutti.
2: Grazie ancora Michelangelo Ampulla, ci fermiamo perché è stato lì che torna subito. Io non capisco.

0: siamo tornati, caro Stefano. Allora vado a farti.
1: Ciao Marco, ciao
0: di ben trovato. C'è Mimmo che ci fa questa domanda, la giro a te, magari poi siamo anche gli ospiti. Buongiorno, sono Mimmo da Genova, tifosissimo del Napoli. Devo sapere un vostro pensiero sia per la cosa che ha e secondo voi può essere l'anti-Inter Roma. Io ero allo stadio domenica a vedere Genoa-Napoli e non l'ho visto così bene, a parte 10 minuti secondo tempo, e ti ringrazio.
1: Beh, no, la seconda parte quando il Genoa ha finito un po', no, carburante, questa pressione a tutto campo. Primo tempo meglio il Genoa, però sono emersi quei valori, per cui noi diciamo il Napoli sta là subito di l'Inter. Quindi adesso, in attesa di sapere se riuscirà a prendere Gabriel Jesus dalla situazione dell'attaccante, manca qualcosina, ma soprattutto bisogna vedere il doppio impegno, cioè il campionato, quanto può togliere una competizione genere, una squadra forte come Napoli, però che si deve rilanciare nonostante il secondo posto, nonostante l'infortunio lo scorso anno, ma soprattutto perdere come nuovo corso con Allegri, è un allenatore esperto, molto bravo, vincente, magari non ci attendiamo a Napoli spettacolare. Un Napoli che fino all'ultimo, Marco, sarà in partita.
0: Aspetto questo. Allora, buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto.

0: Detto, ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio di nuovo a Daniele Gau. Ciao Daniele.
2: Ciao Daniele.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E troviamo Massimo Ganni in questa parte di trasmissione. Ciao, ciao Massimo. Massimo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio anche a te.
0: Buon pomeriggio anche a te. E Lorenzo, cioè, ci sono un po' di domande, naturalmente il calciomercato come sempre, là che cosa succede? Perché il Napoli va su Gabriel Jesus, c'è questa possibilità?
1: No, c'è, sì, sicuramente, però vediamo, insomma, sono questi altri, sono trattative complicate, ma sempre meno, però io credo che una soluzione alla fine, anche l'Arsenal vorrà trovarla, e quindi il Napoli è lì che è vigile, aspettando appunto che si possa bloccare qualcosa. È chiaro che uscisse Lang sarebbe molto più facile, da capire con che formula possa uscire Lang, perché l'anno scorso Napoli ha pagato tanto, e quindi si torna sempre al fatto de non poter fare minusvalenza, quindi comunque sia partirebbe in prestito, poi potrebbe essere prestito, con obbligo condizionato, prestito con diritto, però anche queste cose fatte in prestito, lo spieghiamo un'altra volta, sono fatte per utilizzare un altro anno di ammortamento, certo. E quindi il giocatore pesa meno a bilancio dopo un anno passato in prestito a Roma, perché comunque si ha il campo di appartenenza, ammortizza di un altro anno, e per questo si vediamo sempre di più queste formule in prestito con obbligo anche condizionato al niente, per esempio alla prima presenza da febbraio, quindi fanno scavallare l'anno, così si ammortizza tutto. Però insomma, quindi per spiegare com'è la situazione legata ai prestiti, come mai non fanno praticamente più titoli definitivi gli altri.
0: Con l'occasione, proprio per completare la risposta anche che diamo al nostro ascoltatore, io vedi, questo è un tifoso Napoli tra le altre cose, Stefano, no, c'è un po' di scetticismo intorno al Napoli, addirittura ho letto, raccolto che insomma Napoli Como danno favorito il Como al Maradona, poi dopo ne parliamo, questa è la sfida, due modi diversi di stare in campo, ma la pensate anche voi così? Daniele, vengo a te, è una rosa in questo momento, ti lascia delle perplessità, come chiedeva il nostro ascoltatore, può essere considerata l'antinrante Roma, Napoli?
1: Allora, Napoli l'anno scorso è arrivato secondo, quindi è perché ha l'obbligo di lottare per lo scudetto, meglio di quanto non abbia fatto lo scorso anno, quando è stato in realtà mai in corsa per lo scudetto. È chiaro che secondo me è una cosa incompleta ancora, manca tre giorni alla fine del mercato, e credo che Napoli farà qualcosa, perché è vero che Allegri è un allenatore molto certo, ma se gli dai i giocatori poi diventa complicato, come gli avversari poi si sono più o meno rafforzati, la Roma si è rafforzata, la Juventus si rafforzerà, insomma credo che se Napoli vuole essere protagonista di questo campionato negli ultimi giorni di mercato debba assolutamente creare la rosa, perché così com'è rischia di essere una rosa completa e di far volare anche in Napoli ai limiti della zona centro, cioè, questo è il rischio secondo me.
0: Bonanni, la pensi così?
3: Ma che il Napoli abbia una squadra forte che debba però essere, come ha detto Daniele, quello che può essere un po' il pensiero di tutti, debba essere completata, ma secondo me il Napoli è una squadra, è la favorita subito dopo l'Inter in questo momento. Secondo me l'Inter è rinforzata tanto dietro di un giocatore forte, aperto, non giovanissimo ma molto forte, ha messo fisicità in mezzo al campo, ha messo un ragazzo che a me è molto molto molto bravo a destra, ha trovato un giocatore che non è Dumfries, però in questo momento chiunque mettevi può trovare un po' di libertà, perché Dumfries, oltre a altissima quantità, metteva dentro 7, 8, 10 all'anno, quindi fatica a trovare esterni che ti fanno tipo di supporto. Però il Napoli, sicuramente, se dovesse prendere Gabriel Jesus, a me piace, è un giocatore forte, quindi è un altro potenziale offensivo che va messo in un contesto che secondo me l'anno scorso non si è preso al massimo livello offensivo, perché l'allenatore aveva un certo tipo di idea. Con Allegri si cercherà di fare secondo me meglio, ma il Napoli è una squadra forte. Io ho sentito anche il presidente di conferenza, insomma il presidente ambisce

0: all'Europa, invece un giorno ha vinto la Champions, quindi in qualche modo deve rialzare la ticella.
1: Vabbè, saremo a vedere. Senti, Lorenzo, un attimo da te. Leao è destinazione a Aston Villa, ha deciso, ragazzo, dove andrà? Perché tiene sotto scacco il Milan, lui, capito?
2: No, ma non è vero, dai, tiene sotto scacco il Milan. Si prende il tempo che di cui ha bisogno di decidere, ma è già fuori dal Milan. Cioè, non è...
1: capito. Perché... Quindi va alla Aston Villa?
2: Vediamo. Questo sta a lui decidere. Nella testa di Leao non ci siamo. Se ancora non ha deciso, se ancora non ha comunicato, vuol dire che ancora ci sta pensando. Poi si può pensare, no, ma magari un po' più a Aston Villa, ma secondo me non è che abbiamo proprio certezze, cioè decide solo lui, quindi non c'è niente. Cioè, il Milan ha l'accordo con tutte e due, sia con l'Aston Villa che con Galatasaray, quindi dipende solo e soltanto da Leao. Posso dire cosa faccio sul Napoli?
1: Perché
2: io ritengo che Napoli debba mettere dentro soltanto una punta perché non si fida di Luca. Poi per il resto, ragazzi, il Napoli è fuori, Napoli è completo.
1: Sì.
2: Il Napoli ha alternative da tutte le pari, cioè non ci sbagliamo su quello che è stato il Napoli dell'anno scorso. Napoli l'anno scorso è stato 4 mesi senza De Bruyne, è stato tantissimo tempo senza Neres, cioè è stato tantissimo tempo senza Lukaku, che non c'è più, e per questo dico che va messo un'altra punta. Però gli è stato tantissimo tempo senza distanza. Cioè, il Napoli
1: una quantità
2: di infortuni allucinante, capito? Adesso non c'è stato tanto tempo.
1: Io la penso come
2: il Napoli è una squadra forte, una squadra punta. Perché che ha alternative da tutte le parti, manca solo una punta. Riesce a prendere Gabriel Jesus bene, anche se io ho dei dubbi legati alla concorrenza con Højlund, perché secondo me attaccanti con Højlund, se sanno di essere titolari non sento pressione, possono rendere meglio. Però comunque sì, io club un'altra conforto la prendo.
1: Sono molto d'accordo con
3: sì.
1: Cioè gli manca un attaccante,
3: e siamo tutti in attesa di capire se questo Napoli avrà una marcia in più.
1: Esatto.
3: Quindi sarà compito di Allegri.
1: Di Allegri trovare questa marcia in più.
3: Metto su Allegri.
1: Sì, perché cadra c'è.
3: L'attenzione qui, mentre in altri posti puoi anche valutare certe. Qui in Napoli è già fatto bene Lorenzo, è una roba già fatta a Napoli. Stanno aspettando a Napoli tutti quanti.
1: Hanno avuto questi infortuni in difesa.
3: No, il lavoro di Allegri, cioè questa squadra, per esempio, adesso Langa non so se andrà, ma c'è Nere, Sali, sono tutta gente veloce davanti, ma anche da Champions League, anche europea può diventare questa squadra. Può cambiare il passo, deve cambiarlo. Cioè, se poi dopo assisteremo a partite dove si spiegherà sul momento sfruttare su questa cosa, di questo sviluppo, poi in coda il picco per andare a prendere la partita di corto muso. Però non, poi dopo non basta per andare avanti, per vincere un campionato e per bene in Champions. Secondo me serve un po' sbloccarlo sto Napoli. Io mi aspetto Allegri faccia un qualcosa di diverso, come era la Juve tanti anni fa. Quando c'è la squadra faccia qualcosa di diverso. Io vedo che Max poi
1: io mi
3: stia sento... lavorando su
1: allora tu sai che io non sono un allegriano, però mi sento di dire
3: io metto un Allegri diverso
1: questa squadra qua è vicino a quello che c'ha nella testa Allegri, cioè alla squadra
3: allora,
1: che
3: in campionato le poi vince il Genoa, no? Sì. Però poi dopo prendi quel vizio, quel naso là, poi dopo prendi pali,
1: vediamo,
3: cioè secondo me
1: ragione.
3: Invece questa è una squadra che va rimessa in carreggiata, gli dà energia anche basso, e c'ha tutti i giocatori molto bravi. Oh, ma guarda, c'è un centrocampo, tu guarda a centrocampo il Napoli sono tutti bravi a saltare l'uovo, a fare superiore in America, anche sa Tomini, Lobotka, cioè ti sanno come Birichi, cioè sono bravi proprio anche nella tecnica uno contro uno.
1: C'è un giocatore che
3: il centrocampo,
1: esatto, infatti Maurizio dice che ha un centrocampo in questo momento molto forte, secondo lui superiore a quello della Roma e della Juventus.
3: Com'è?
1: Il centrocampo delle Napoli. No, sentite, vai.
4: Cioè, i discorsi Allegri è importante perché è un allenatore, ho letto un'intervista molto interessante di De Bruyne. In cui Bruin spara praticamente su Conte, sulla gestione Conte, i giocatori poteva evitarlo, però secondo me questa è una catena di tornasole, vuol dire che forse anche il rapporto fra la squadra se non era quello di lì a quello scorso, se quest'anno Allegri riesce a instaurare un rapporto più più disteso con la squadra e nelle sue capacità, perché lui è bravo anche a drammatizzare, credo che potrà avere giocatori un rendimento superiore rispetto a quello dello scorso anno. Ecco qui.
1: Massimo, posso chiederti che cosa ti aspetti di vedere dal Milan quella sera contro il Venezia, alla seconda partita di Amorim, che tra l'altro fa l'esordio a San Siro, ragazzi, quindi c'è il suo esordio come allenatore in casa. Che cosa vi aspettate di vedere dalla partita che abbiamo visto con il Torino?
0: Ma io mi aspetto di vedere una partita offensiva. Sinceramente mi aspetto di vedere un Milan offensivo, un Milan che propone, un Milan che attacca, perché ha la capacità, in questo momento dalla sua anche un risultato importante alla metà di campionato.
1: Insomma, ti aspetti una goleata, questo è un po' il senso. Ecco.
0: Mi aspetto un Milan che provi a vincere bene.
3: Ma vendemmiata di gol, come si diceva. No?
1: Si sblocca pure Gonçalo Ramos stasera, anche vedrete.
0: Anche perché Coppa non è un allenatore, ma che si difende moltissimo. Un allenatore che prova a giocare, quindi secondo me insomma, può venire una bella partita. Non mi aspetto uno 0-0.
1: Stefano?
3: Altrimenti voglio dire, sono d'accordo con Massimo. Mi aspetto uno 0-0, mi aspetto una partita a falsa riga, quella da Torino, un po' più rotonda, un po' più anche per... mi sembra uno che poi voglio dire vuole coinvolgere anche il San Siro, lo vogliamo convertire, no? Polemica, cardinale, voglio quell'altro, Ibrahim, c'è la cosa, insomma, un periodo non ci sentiamo, abbastanza teso. Amorim secondo me sta conquistando anche a livello mediatico i tifosi, sta incurendo se non altro, poi in attesa di quello che ci farà vedere sul campo, però come ha detto Massimo, Milan aggressivo, dominante, che vale subito dunque facendo un buon caso.
1: Sì, sì. Lorenzo?
4: No, cioè il Milan deve ascoltare anche il calendario, perché quando poi soprattutto si creano le squadre nuove c'è sempre bisogno di tempo, e il calendario per esempio ti può aiutare. Fatto l'esempio della Fiorentina, no? La Fiorentina arriva pronti via, Varma ne prende 4 e subito Rosso non capisce niente, ha sbagliato tutto, però invece il Milan per esempio ha sfruttato la grande il fatto di aver incontrato un Torino in piena costruzione ancora, perché se guardiamo a cosa sta succedendo sul mercato, insomma, sono tanti che possono partire, tanti altri che possono arrivare, quindi Torino classica squadra che definirà il mercato, o meglio ne farà gran parte negli ultimi giorni di agosto, insomma primo di settembre, e quindi a sfruttare grande questa cosa, praticamente non rischiamo, è finita 2-1, però i primi 75 minuti abbiamo visto un ottimo Milan, e adesso deve continuare a sfruttare il calendario, perché va a trovare un Venezia che è ancora in costruzione. Ci ha fatto vedere anche in casa contro il Lecce, è una squadra, il Venezia, soprattutto una società, il Venezia comunque ha soldi, che comunque ha ambizione, ma come tutte le cose ci vorrà tempo, e quindi il Milan deve sfruttare questa cosa, mettere altri 3 punti, perché in classifica che poi partire bene è sempre importante,
1: assolutamente,
4: per le squadre nuove, gli allenatori nuovi.
1: Tra l'altro poi in Europa League affronterà il Benfica, le squadre che affronterà sono Figo, Olympiacos, Ferveros, Salisburgo, Sunderland, Dortmund, Arat Armenia, Levski Sofia, penso sia alla portata.
3: Sunderland e Dortmund faccia già.
1: Però ecco, una ce l'ha in casa.
3: Svaros c'è in casa meglio, per la Juve fuori casa, gioca. Olympiacos è sempre un punto. Cioè, non è un...
1: Dici così, sì,
3: calendario e viva allora, Levski Sofia Arat Armenia, ma insomma, voglio dire, se deve...
1: Perché tu così, Lorenzo,
4: guarda, becca in terza fascia due inglesi non è il massimo, quindi la verità, comunque gli inglesi corrono, gli inglesi le trovi nella parte di stagione dove vanno a Mila, perché si sta parlando chiaramente di settembre-gennaio come periodo, quindi non è assolutamente semplice. Bisogna capire anche cosa vorrà fare col doppio appuntamento, vi dico la verità, è vero che poi l'Europa League la vinci, va in Champions e soprattutto per un trofeo molto molto molto, aiutami a dire, molto importante, però bisogna anche capire che il Milan il prossimo non può permettere di non andare in Champions, cioè quindi sì. E non è una squadra
2: una rosa così profonda da essere

0: tranquillamente gestibile in due competizioni così importanti e così dispendiose. Quindi vediamo un attimino come si mette, vediamo quali saranno le scelte di Amorim, soprattutto nelle prime, sì, nelle prime fasi. Poi vi dico una cosa, non passare è quasi impossibile, cioè il Milan non passasse il mega gruppo, farebbe come il Napoli l'anno scorso in Champions, che chiaramente li abbiamo offesi per mesi. Quindi non esiste non passare, poi puoi arrivare
1: anche se il calendario, Lorenzo, mi sembra un calendario da Champions, perché Salisburgo, Bonn, Benfica,
0: sì, certo,
1: cioè voglio dire, sono squadre lì, mentre quello della Juve è più da Europa League, secondo me.
0: Sì, la Juve è stata più fortunata, senza dubbio.
2: Mi manca Cabo sul Milan.
3: Ma il Milan aspetta un Milan aggressivo, perché ovviamente da confermare quanto Bono ha mostrato a Torino alla prima di campionato, quindi nel Milan che infiammi il pubblico di San Siro, per conta vincere, ma conta il modo in cui vinci, e soprattutto importante per la squadra, per l'entusiasmo e per Ramino stesso. Per quanto riguarda l'Europa League, per il Milan, che succede?
2: No, niente, è una voce entrata.
3: Credo che il Milan e la Juventus abbiano l'obbligo di puntare ad arrivare fino in fondo. Se poi non arrivano fino in fondo in una Europa League che secondo me è un po' meno forte di quella degli anni scorsi, vuol dire che il calcio italiano è ridotto veramente male.
2: Senti, da Parlatlini, proprio in occasione del sorteggio di Europa della Juventus, su tutto il mercato web riporta un virgoletto velocissimo: Ildiz si opera, sarà fuori qualche mese, squadra più forte quest'anno. Ditemi se siete d'accordo. Bonanni, sei d'accordo?
4: Sulla Juve di quest'anno?
2: Sì, è più forte. Chiellini dice forte quest'anno.
4: Vabbè, intanto deve dire per forza. Vabbè. Seconda cosa credo che sì, abbia preso dei giocatori importanti. Non so se riuscirà a prendere, sì, se ha preso che sì, non gli sto tanto dietro, ma che sia un giocatore che a me piaceva e secondo me può fare ancora bene, e quindi metti un giocatore in mezzo al campo da quanti,
2: basta che non c'è sabbia sulle scarpe, perché quella è pericolosissima.
1: Vince questa storia,
2: pericolosissima la sabbia, la ricordate?
1: Pioli ha fatto la festa subito,
2: state attenti, perché
1: i cannelli di sabbia.
4: L'unico appunto che ho da fare la Juve è l'acquisto di Colomboni.
2: Dire, se no coinvolgo anche a te questa, capito, Bailam, che l'ho detto prima, sono arrivati insulti, capito? Non lo dire.
1: Ma insomma, quanto è costato Lorenzo sto Colomboni? Una volta complessiva. Perché se no qua non c'è più, Lorenzo.
2: Perché ci dicono
1: che Marco dice 50 milioni e ti dicono no, 38.
0: Ci avviciniamo.
1: Allora, salitevi, non scrivete più 38 milioni.
0: 38 già spesi, 38 già spesi.
2: Di bonus, giusto?
0: Esatto.
2: Allora, 38, esatto. 12, quanto fa di tutti? 50?
1: Troppo,
2: poco da fare. Quindi, tu sei d'accordo con l'affermazione di Chiellini, Lorenzo? Così chiamo
0: un giro. No, assolutamente no. Secondo me non è più forte, no, secondo me è più o meno lì. Cioè, che ha fatto chissà cosa, Alajbegovic, vediamolo. Allora, se Alajbegovic all'impatto Italia di Kvaratskhelia il Napoli, sì, certo, grazie. Però bisogna vedere. Ildiz si sta fuori 4 mesi, parliamone, la Juve più forte. Non lo so, io non vedo questa grande rivoluzione in positivo della Juve, vi dico la verità. Il portiere, vediamolo. Dice sì, sicuramente è meglio di Gregorio, probabilmente ci vuole poco, perché di Gregorio l'anno scorso ha fatto dei bei disastri, però non sono
2: sei dubbioso anche tu, Garbo.
3: No, secondo me in questo momento, oggi 28 agosto, la Juventus non è più forte di quella dello scorso anno, sia perché Raubic era più forte di Romani, sia perché l'assenza di Ince è molto pesante, e se verrà completata la squadra nei giorni che mancano al mercato, ne riparliamo. Oggi come oggi, 8 agosto, non è forte.
2: Vediamo, sì, vediamo. Sentite, mi manca una cosa da Lorenzo e Bonanni al volo, e poi andiamo ai pronostici. Massimo, la Champions delle italiane, dai possibilità a tutte e quattro, oppure vedi che c'è qualcuno vantaggio, altri sono, non so, qualcuno ride, qualcuno soffrire, come la vedi?
5: Ma sono tutte delle belle sfide, a dire la verità, sono delle belle sfide. Ti dico che secondo me è possibilità di passare turno. Il Como fa tutte le grandi partite, quindi il Como è stato a prescindere.
6: prendere una grossima sfida. E 3-3, io l'Inter assolutamente la metto dentro, e metto dentro anche la Roma, metto dentro anche la Roma e anche il Napoli. L'unico campo che è il Como, ma il Como sarebbe stato inevitabilmente un punto interrogativo, perché
2: certo. Lorenzo, anche tu mi vedi invece questo sorteggio?
0: Guarda, sarò telegrafico, ti dico Inter dalle prime 8, Napoli e Roma ce l'ha tosto, però Napoli e Roma al playoff, Como fuori.
2: Benissimo, adesso andiamo ai pronostici.
1: È il momento dei pronostici, Piccari che è in sala classifica.
2: No, è Bonanni in testa. Bonanni. È partito subito forte.
1: Stai tallonando.
2: Chiamiamo in causa subito Bonanni.
1: Il campione.
2: Bonanni, Juventus, Parma.
6: Dico 3-1.
2: Napoli, Como.
6: 1-1.
2: Fiorentina, Frosinone.
6: 4-2. Sì.
2: Ok. Vado da Di Benedetto, Juventus Parma.
0: 2-0.
2: Napoli Como.
0: 1-0.
2: Fiorentina Frosinone.
0: 3-1.
2: Garbo, Juventus Parma.
0: 2-0.
2: Napoli Como.
0: 0-1.
2: Fiorentina Frosinone
0: 1-1.
1: Amore a Franco.
2: Clamoroso.
0: Il centenario.
1: Mamma mia, che legnata che ha dato.
2: Mamma mia. Ma vado da in pallone. In pallone. Juventus Parma.
1: Classico 2-0 per la Juventus di Luciano Spalletti.
2: Napoli Como.
1: Un clamoroso 3-1 dell'uomo di Fabbricas San Marona.
2: Fiorentina Frosinone.
1: Netto 3-0 Fiorentina di Grosso.
2: Bene. A sto punto gioco anche a Juventus Parma 2-1. Napoli Como 2-0. Fiorentina Frosinone 3-0. E chiudiamo qua. Mancano gli altri.
0: Allora Marco, io te lo dico. Te lo dico ora. Se Napoli vince 1-0 con un altro gol, insomma, un farlocco. Ti metto, te lo dico.
2: Va bene. Grande. Ci sentiamo lunedì, sarà la grande giornata l'ultima due giornate di mercato che siamo dalle 13 fino alle 20:30 al tutto speciale di calcio mercato. Grazie,
1: ciao,
2: Lorenzo, grazie Daniele Garbo, ciao, e Massimo Bonanni. A lunedì. Ciao. Break per noi.

0: bene, ci siamo caro Stefano Impolomeni.
1: Eccoci qua, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Adesso ricordiamo anche un po' di messaggi ai nostri amici, perché per esempio c'è chi è convinto, Stefano, che questa Champions League, dopo il sorteggio delle italiane, il Como possa, diciamo così, prenderle sonoramente dagli avversari. Adesso se te lo riporto.
1: Speriamo di no, perché rappresenta l'Italia.
0: Sì, dice, il Como prenderà tanti di quei schiaffi in Coppa che tutti dimenticheranno il Napoli di Conte. Capito? Scrive Massimo.
1: Il Napoli di Conte si ha fatto male.
0: Ma lei dice, questo farà talmente più male che ci dimentichiamo Balbo. Non lo so, io non sono proprio così convinto che possa rimediarne questi schiaffoni, però vediamo, insomma, poi faccio il campo. Ne parliamo di questo e di altro con Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Sicuramente farà da rispondere subito Massimo sul Como. Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Però certo il rischio di qualche schiaffone c'è, dai,
1: Beh, quelli aiuta a crescere.
0: Quelli aiutano a crescere.
2: Sì, però sai, italiani non sono abituati ad affrontare le novità.
0: Ah, le novità.
2: Il Como è una novità, per l'amor di Dio.
0: Beh, adesso non però, più in Italia, insomma. Adesso, dai.
2: No, in Italia, ma in Europa è la prima volta che si aggiunge storia. E noi non siamo abituati a pensare che il Como possa fare bella figura. Però l'attrattura di squadra e l'identità di squadra ce l'ha, per l'amor del cielo. Non dico che PSG col Barcellona imparta sicuramente.
0: Il rischio Bartoliere c'è, insomma, è in quelle due partite.
2: Favorito, però col PSG gioca in casa, col Barcellona gioca fuori. Io però.
0: C'è cioè il Manchester, non lo scordare il Manchester United, non facciamo come una squadretta, insomma.
2: No, no, ma tutte le squadre del girone del Como non sono squadrette, cioè la squadretta in teoria potrebbe essere il Como,
0: sì,
2: però
0: sì.
2: però
0: vediamo, dai.
2: Comunque sia, è una bella sfida,
0: no, assolutamente
2: molto incentivante.
0: Poi c'era un messaggio di un altro ascoltatore, però intanto do il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paolo. Ciao Paolo, ben
1: ciao Paolo.
3: Ciao, ben trovati a voi.
0: Paolo,
3: dico, peggio del Napoli di Conte, poche squadre hanno fatto.
0: Sì.
3: Non vorrei che questo fosse, non sono tifoso del Napoli, ma ha pensato male, insomma. Non si deve fare quell'esempio là, perché peggio di quello non c'è stato, secondo me. 30° posto.
0: Brutto. Però Paolo, c'è un messaggio che dice proprio a te di un ascoltatore che dice che non è d'accordo con me, perché io gli ho detto che quello che viene in più per il Como è guadagnato in questo Champions. Lui non è d'accordo, dice, per il tipo di società quel che spende deve essere la stampa in primis a mettergli pressioni.
3: No, è sbagliato, perché noi abbiamo mai fatto in passato la stampa in assoluto questioni economiche alle squadre. Abbiamo sempre parlato di favole quando si parla del Cagliari, del Verona, Sampdoria, che sono anche proprietari importanti, sicuramente. Non possiamo sapere, per esempio, Mantovani, che è un presidente anche molto ricco, ma non è questo. La favola rimane legata al territorio, al bacino d'utenza, al grande salto di qualità che fa una squadra, chiama una squadra provinciale, virgolette, in un olimpo del calcio nazionale e a questo punto internazionale. No, non sono d'accordo. Cioè, non è perché ci sono i soldi che i giornalisti devono pretendere, anzi è molto bello raccontare delle favole che riguardano di squadre piccole che partono, diciamo, al basso, grazie anche a investimenti di persone illuminate, possono fare un salto di qualità.
0: Massimo Orlando, così abbiamo fatto il
1: giro. Massimo,
0: benvenuto.
4: Un saluto ai colleghi, io ovviamente.
0: E tu conosci poi la piazza, insomma, come Simone, no?
4: Ma per me il Como ha tutte le possibilità per fare una grande Champions, passare il turno, ma vuol dire tutte le italiane, secondo me tutte hanno una grande chance di passare il turno. È chiaro che il Como...
0: Quella più difficoltà quale potrebbe essere, allora ti chiedo?
4: Ma quella più difficoltà potrebbe essere appunto il Como, proprio perché può peccare un po' di inesperienza, ecco, ma come ha detto Simone, è strutturata, giocano bene, io credo che si ripeterà fanno.
0: Il calcio è molto europeo, il calcio che fanno è molto europeo, esatto, questo bisogna dirlo.
4: Esatto,
0: è molto
4: esatto. Poi adesso è arrivato anche Ken.
0: Sai cosa dovrebbe essere la variante? Che magari questo Champions potrebbe togliere qualcosa in campionato, cioè nel senso di energia.
1: Il gruppo lo ha detto anche lo stesso Fabregas, che tra l'altro ha detto adesso non ero più il tempo anche
0: per allenare. Non so Simone, a Paolo, se questo sorteggio intravedono delle difficoltà maggiori per qualcuno o minori per altri. Simone, così chiudiamo il giro su Champions.
2: Ma io sono della stessa idea di Massimo, per quanto riguarda, perché comunque anche la campagna qui del Como, lasciamo perdere il lato economico, ma parliamo di valori che hanno acquistato i giocatori, poi i giocatori devono sempre esprimere il campo di Iraq, la validità dei giocatori o meno. Però io credo veramente in quello che è l'allenatore, in quello che ha infuso l'allenatore come mentalità, e io credo anch'io che, come

0: so che il Como potrebbe ripassare il turno, se, a sorprendendoti, perché comunque vedo una leggera difficoltà più per il Napoli.
1: Quindi leggera difficoltà più per il Napoli, vado anche da Paolo, si completa il discorso.
2: Guarda, le difficoltà maggiore vedo proprio per il Napoli, sinceramente. E poi per il resto, diciamo, ragazzi, quando trovi da... ecco, l'Arsenal l'abbiamo già detto, ma trovi Liverpool, Real Madrid, il Paese, il PSG, il Como, insomma, sono squadroni. Invece vedo meno difficoltà psicologiche per il Como, proprio il fatto che se giochi e perdi con il Paris Saint-Germain, ti puoi aspettare, no? Cioè, normale, normale da parte del Como. Quindi, tu quello che può fare in più rispetto a una sconfitta è oro, e quindi è vantaggio non partire favoriti, anzi di partire favoriti.
1: Posso dirvi, l'ho detto prima insieme a Stefano, perché non c'è, io capisco che non c'è fiducia nel Napoli, me ne spiegate il motivo? È più che non avete fiducia in Allegri, fate capire, perché la squadra è forte, non è una squadra...
3: Quindi è che non ha fiducia.
1: No, ho sentito però pure Braglia, cioè io vedo che, cioè se io devo un analisi del sorteggio, per me il sorteggio è difficile, c'è la Roma complessivamente, cioè complicato.
3: Sì, vabbè, facendo un discorso, cioè il del Napoli in generale, Napoli è forte, qual è il problema?
1: No, io
3: il problema che, secondo me è tutto sulla conduzione.
1: Perché Braglia c'ha questo.
3: Cioè non possiamo derogare la conduzione, è tutto sulla conduzione, magari Max non sta contento, ma.
1: No, vabbè, ma voi
3: il pilota, cioè, tu che sei appassionato di motori, insomma, Hamilton. Mm. Un po' una macchina che è terzo adesso, una classifica in generale.
1: Sì.
3: Vedi, non è poi finito Hamilton. Mm. Invece se problemucci la macchina, Hamilton arriva decimo. Mm. Quindi adesso. C'è una bella macchina da pilotare, no? Mm-hmm. Cosa vuoi più? Credo, secondo me, è l'unico posto in cui l'allenatore avrà poche
1: attenuanti. Braglia, così, perché anche tu adesso, diciamo, no?
0: Sì, ma ripeto la ragione Stefano, cioè io quello che vedo devo valutare, cioè, noi opinionisti devono valutare le ultime annate, non parliamo di quelle gloriose, vittoriose.
1: Ma le ultime annate non sono state
0: recenti? No, le ultime annate dal punto di vista di conduzione, sia tattica che gestionale, non hanno fatto vedere, e in un ambiente come quello di Napoli, dove c'è una proprietà che in questo momento forse più il campionato punta alle coppe, alla Champions League, passare i turni, in Champions League, non dovesse succedere, la difficoltà è quella. Mentre nel Como, anche se non passa il turno, ha fatto il suo, perché le altre, Inter, penso che abbia un'ottima opportunità. La Roma, tu dici, ma Roma ha l'identità, Marco, cioè la Roma ha un'identità di squadra forte, perché qualsiasi giocatore, come la Roma e Como, qualsiasi giocatore, anche la panchina, abbiamo visto anche il ragazzo giovane che ha giocato domenica, che arriva e dentro, fa la stessa prestazione di un titolare.
1: Sì, ma io mi riferivo al sorteggio di Champions, però ragazzi, non facevo.
0: Però il sorteggio di Champions è anche coordinata al valore della rosa. Il valore della rosa del Napoli non è debole, è forte, ma la conduzione, va bene?
1: Tu dici la conduzione. Però mi piace essere un po' fastidioso, lo sapete, è vero che dici tu, però mi sento di dire che negli ultimi anni è vero che Allegri non ha fatto bene. Però questa squadra che ha oggi, siete d'accordo con me che è la più forte degli ultimi anni che ha allenato, sì. Allegri?
3: Non
1: Allegri ha la squadra più forte degli ultimi anni che ha allenato.
3: E quindi farà bene.
1: Cioè, insomma, più in linea con quello che lui forse come allenatore vuole, no Paolo? O dico qualcosa?
2: Ma guarda, tu sai che non è che mi nascondo, non ho proprio fiducia in Allegri al Napoli, è in questo Napoli, perché... Devo dire la verità, già dalla prima apparizione l'ho visto già snaturato completamente rispetto a quello di Conte. Fa un primo tempo pessimo in cui sbaglia la formazione e la rimedia nel secondo tempo, rimette a posto le cose nella formazione e continua a fare il suo gioco che ha fatto Milan imperterrito alla Juve. Cioè, un blando giro palla che poi riesce, grazie all'iniziativa di uno o due giocatori, a rompere il bunker dell'avversario. Se ha intenzione di fare così, con questo Napoli non va da nessuna parte. Poi ti faccio un altro ragionamento. Tu dici la rosa più forte, è sicuramente la rosa più forte, ma più debole dell'anno scorso. E l'anno scorso il Napoli ha fatto a fatica il secondo posto.
1: Che debole, perdonami Paolo, però ha avuto un sacco di fortuni che adesso
2: non è una difesa all'altezza. Cioè, secondo me,
1: ma per gli infortunati, deve recuperarli questi giocatori.
2: Sì, però si sa. Ha un Di Lorenzo che è entrato e va benissimo. Rachmani è quello forte e ha preso questo bagliocide che bisogna vedere com'è. Oltre ad avere Oliveira, gli manca ancora un raddoppio sulla fascia destra secondo me. Insomma, non sono convinto dei centrali difensivi. Poi andiamolo a vedere. E poi rispetto all'anno scorso, ripeto, Napoli è arrivato Africa secondo e trentesimo in Champions, è deciso dalla Coppa Italia, che deve fare meglio dell'anno scorso. Io non lo so se farà meglio dell'anno scorso.
3: Ha vinto una sua Coppa Italiana.
1: Orlando?
4: Il problema, sì, è Allegri, nel senso che la squadra ce l'ha. Secondo me hai ragione quando dici che comunque negli ultimi anni è la squadra migliore che lui ha
1: avuto. Sì, anche più lunga e rosa. Anche sì, lui, più profonda.
4: Assolutamente. Però anch'io non sono sicuro del fatto che possa essere il migliore allenatore per sfruttare questo tipo di rosa. Poi magari ci smetterà e Allegri comunque è un allenatore di esperienza, a me non piace, lo devo dire, però ha esperienza e può darsi che si adatti a questo nuovo modulo. Se non dovesse passare in Champions sarebbe un finimento, questo è poco sicuro.
1: Vi riporto al volo qualche messaggio dei nostri ascoltatori, ma perché soffrì Napoli, pensate alla Roma, vincerà lo scudetto quest'anno, Napoli non nominate, noi ci dobbiamo salvare, ma chi ha detto questo? Però come siete estremisti, nessuno, vabbè, comunque non voglio...
2: Vabbè, ma lo sappiamo che i tifosi sì. In Napoli sono sempre scegliersi come fare la vita del giorno, sempre stanno con Napoli, sempre... Cioè, il tifoso di Napoli parte da una posizione di difesa, ma è di attacco. Non è possibile continuare sempre con questa recita ogni volta. Dai.
1: Dice abbastanza scontato che il girone più positivo ce l'abbia la Roma, partendo dalla terza fascia. Poi, ma che dicono? Difficoltà maggiori come Napoli, ma il girone di Roma lo avete visto? Quindi mi fanno questo appunto. Poi c'è Merck che scrive una cosa, Stefano: l'unica che avrà una grande presa è l'Inter. Se dovesse fare male per il secondo anno Chivu, allora da interista per il prossimo anno cercherei altrove. Quindi dice c'è pressione per Chivu in Champions. Ma
2: male Chivu, ma
1: in Champions, in Champions dico.
3: Sì, ho capito, però ma che c'è una squadra che vince la Champions League?
1: Però fa meglio dell'anno scorso, sì, dai.
3: Ma questo c'è,
1: fermata col Bodo, tutto
3: sì,
1: rispetto.
3: Sì, medente, però può succedere. Anche il Brasile di Pelotti
1: si è fermato.
3: Vabbè, ma era. Nel senso, può succedere anche le grandi squadre di non trovare la via fino alla fine. E noi auguriamo all'Inter che possa essere protagonista almeno tra le prime otto, ecco. Parte di finale è fatto il suo, ma che deve andare all'Inter? Scusami, vince un po'. Se vince la Champions League. Siamo qui, dobbiamo fare uno speciale che deve durare 10 mesi.
1: Qualche anno fa pensavi che facesse la finale?
3: No, infatti abbiamo stato il lavoro di Inzaghi, adesso poi dopo non è riuscito a vincere, però insomma due finali, che alla fine la squadra va in finale l'Inter? No, succedere.
1: C'è una domanda però... che fanno, secondo me, intrigante, e chiede Giuseppe, sono un tifoso del Napoli, penso che non amo il gioco di Allegri, ma mi spiegate perché il Milan ha speso tutti questi soldi se la colpa del fallimento è di Allegri? De Paola, parto da te.
2: No, aspetta, perché comunque è una squadra che aveva preso una direzione sbagliata come spogliatore. Mi dispiace che questo osservatore del Napoli non abbia capito. L'anno scorso lo spogliatore del Napoli e del Milan è andato contro l'allenatore. Non vorrei che la stessa cosa si ripetesse. Quest'anno lo spogliatore del Napoli, che non è affatto uno spogliatore morbido, ha delle grandissime personalità. L'uscita di qualche giocatore anzitempo dal campo o l'ingresso tardivo di qualche giocatore, faccio esempio su tutto De Bruyne, non vorrei che diventasse un'altra fina nello spogliatoio. Ma l'anno scorso ce n'erano 5, sono stati nominati e sono tutti, diciamo, o stati messi in ordine oppure in qualche modo allontanati. Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, insomma in qualche modo sono stati ricondotti all'ovile, certo, alcuni. Certo, certo. Per cui
5: E perché si è creata quella situazione? Diciamo un po' per colpa

0: giocatore certamente, ma molto per colpa di Allegri.
1: Sì, sì. Orlando, tu hai fiducia in questo Milan?
2: Sinceramente no. Ah. Io, per la verità, perché